0: Hit Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain, DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadows Light con i Senza Radio.
5: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
6: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
7: Ehi! Da brava.
8: Radiomania Day by Day.
9: Non va bene.
8: Con Luigi Guarneri.
10: Vi aspettiamo tutti.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.

0: programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
3: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: La Funky Music, non è solo paillette, lustrini e pantaloni a zampa di elefante, e anima, suono, musicisti veri.
1: Ok.
2: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
3: Bene, bene, siamo in diretta. Salve amici ascoltatori della radio a modo mio, amici fidati, fidati che ci ascoltano ormai da tanti anni sulle frequenze appunto della radio a modo mio. Saluto al nostro amico, mio amico personale, dottor Funker, al di là del vetro, e quello che ascolteremo oggi come al solito è un po' di vintage music, un po' di musica degli anni 80, 90 e qualcosina anche contemporanea, perché non bisogna mai essere troppo nostalgici, soprattutto per quelli come me che hanno vissuto, lavorato, sono cresciuto con questo tipo di musica. E proprio della musica vorrei parlare ma prima ancora di ascoltare le prime due tracce vorrei ricordare l'indirizzo di posta elettronica, la radio a modo mio chiocciola produzioniradiofoniche.it, proprio per rimanere sulla linea del vintage. Abbiamo solo, anzi per meglio dire, abbiamo anche il nostro gruppo su Facebook, la radio a modo mio, ma avremo modo comunque di parlarne nel corso della trasmissione. Intanto le prime due tracce, iniziamo subito con The Love Train e The Oyas, e poi un pezzo fantastico, Rod Stewart con

0: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
1: Bene, rientriamo in studio. Io credo che dell'era vintage, così come ci denominiamo io e il mio amico Dottor Funk, siamo molto fortunati, così come noi miliardi e miliardi di persone che hanno avuto la fortuna di crescere con questa musica, con questi pezzi che hanno fatto la storia della musica pop contemporanea, se vogliamo definirla così. L'Op Train con The Oilers e poi Rod Stewart, Do You Think and Sexy, ma adesso andiamo a qualcosa di ancora più eccezionale: Barry White, Can't Get No, e poi a seguire Rock the Boat, Youth Corporation. A tra poco.
2: I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

0: siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
1: Bene, torniamo in studio. Ragazzi, amici, a me questa musica mi dà sempre l'impressione, ascoltandola, della sensazione del sole, delle vacanze, del mare, di quello che volete voi, ma insomma in qualche modo mi dà allegria. Abbiamo ascoltato Barry White, Can't Get No, e poi a seguire Rock the Boat, Youth Corporation. Ora, qualcosa che non ha molto a che fare con

con la musica funk, con la musica black se vogliamo, ma le sonorità che incorpora nel palinsesto quello musicale non sono altro che dei bellissimi giri di basso, dei bei riff di stile funky. Allora ci ascoltiamo Stepping Out, Joe Jackson, e poi a seguire un classicone degli anni 70, fine 70, inizio 80, Shirley Bassey, Never, Never, Never. A tra poco.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Ok.
3: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
4: Bene, è il caso di ricordare che Max Lanzi al microfono insieme alla collaborazione del nostro tecnico del suono, dottor Funker, che prima o poi ascolteremo anche in voce, se ci farà così la grazia. Allora, l'ultimo pezzo, Shirley Bassey, così abbiamo anche scoperto Mina da chi ha rifatto poi questa cover, la sua cover in realtà, magistralmente, niente da dire, ma Shirley Bassey è sempre lei, Shirley Bassey. Ora ci ascoltiamo due tracce e poi ne parliamo proprio quando al rientro in studio. Intanto vorrei ringraziare il mio amico Eric Ballantyne, diciamo anche il cognome, che ci ascolta da New York. Lui è un famosissimo DJ di una radio newyorkese e ci fa i complimenti, mi fa i complimenti e lo ringrazio per le selezioni musicali. Sono un po' vintage, come noi le definiamo, anzi lo spunto me l'ha dato proprio lui questa settimana con questo termine. Però sono sempre da ascoltare, ascoltabili, c'è tutto. Bene, due pezzi, un po' di nomi studio con noi.

0: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
1: Bene, torniamo in studio. Flash Dance, Irene Cara, What a Feeling, poi a seguire abbiamo ascoltato Yvonne Heilman con If I Can't Have You. La prima, io ho letto un libro molti anni fa di un mio carissimo amico, era un romanzo, una storia, dove in un passaggio scriveva per il lettore, appunto, una frase che mi è rimasta scolpita nel cuore: quando pensi a qualcuno che non c'è più, lo fai rivivere per un secondo. Noi l'abbiamo fatto con Irene Cara, con Flash Dance, What a Feeling, che ha legato un po' questo, il suo nome, a questa pellicola, che è, che cosa bisogna dire di più di questa pellicola, insomma, non si può che ricordarla con Irene Cara e la pellicola con un grande sentimento. E poi Yvonne Heilman ha legato questa, la sua voce, questo brano alla colonna sonora di The Saturday Night Fever. Ora ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica, la radio a modo mio, chiocciola produzioni radiofoniche.it, e abbiamo due o tre amici che ci hanno scritto dei pensierini e tra un po' li andiamo a leggere. Ora subito la musica, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, e poi a seguire Stavo Pensando a Te, Fabri Fibra.

0: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
1: Bene, torniamo in studio e in qualche modo qualche amico ascoltatore si starà chiedendo cosa c'entra Fabri Fibra con Stavo pensando a te in questo contesto di musica vintage. Bene, beh, è una deliziosa, come si può dire, concessione al nostro amico ascoltatore che ci ascolta da Monaco di Baviera. Michael è figlio di emigrati italiani, lui vive e lavora lì e ci scrive che il papà gli l'ha fatto crescere sempre con la musica che a noi piace di più, però in qualche modo mi ha esortato proprio in virtù di questa fedeltà a inserire nel nostro palinsesto, quello di oggi, questo pezzo rifatto da Fabri Fibra. Noi abbiamo accontentato il nostro amico Michael, come anche altre due mail sono arrivate, ne parleremo tra un po', così salutiamo un po' tutti quelli che ci stanno ascoltando. Adesso andiamo con altri due pezzi, poi di nuovo qui insieme con Max, Dr. Funker e tutta la compagnia.

0: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
1: Bene, siamo in studio, Max Lanzi, Radio a modo mio, e ringraziamo il nostro amico speaker che ci introduce ogni volta che rientriamo in studio. Una email, l'ultima per oggi, il nostro amico Federico da Roma, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci fa presente di una situazione che gli si è creata proprio questa mattina. Ci ascoltava sull'applicazione, quindi in podcast, e quindi con il Bluetooth in macchina. A un certo punto c'era un pezzo della nostra musica, lui ha alzato un po' il volume per fare una specie di test, e effettivamente quando la gente, qualcuno al semaforo ha cominciato a muoversi un po' a mo' di discoteca. Questo è quello che accade con questo tipo di musica a tutte le età, anche coloro i più giovani che non l'hanno in qualche modo vissuta come l'abbiamo vissuta noi, come questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare. Ash Ford and Simpson Solid, e poi ti torniamo in studio per i saluti, perché siamo quasi arrivati alla fine della radio a modo mio per oggi.

0: programa está per finire.
1: Ok.
2: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
3: Bene, torniamo in studio per i saluti. Max Lanzi, Dottor Funk e tutta l'allegra brigata della nostra redazione vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima occasione, alla prossima settimana. Un abbraccio grande, spero che vi abbiamo in qualche modo fatto un po' passare un'oretta, un'ora circa, più o meno, in allegria, in spensieratezza e con tutta la musica più buona del mondo. Ciao, un abbraccio.
1: Ok.
2: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
3: Bene, è il caso di ricordare che Max Lanzi al microfono insieme alla collaborazione del nostro tecnico del suono, dottor Funker, che prima o poi ascolteremo anche in voce, se ci farà così la grazia. Allora, l'ultimo pezzo, Shirley Bassey, così abbiamo anche scoperto Mina da chi ha rifatto poi questa cover, la sua cover in realtà, magistralmente, niente da dire, ma Shirley Bassey è sempre lei, Shirley Bassey. Ora ci ascoltiamo due tracce, poi ne parliamo proprio quando al rientro in studio. Intanto vorrei ringraziare il mio amico Eric Ballantyne, diciamo anche il cognome, che ci ascolta da New York. Lui è un famosissimo DJ di una radio newyorkese e ci fa i complimenti, mi fa i complimenti e lo ringrazio per le selezioni musicali. Sono un po' vintage, come noi le definiamo, anzi lo spunto me l'ha dato proprio lui questa settimana con questo termine. Però sono sempre da ascoltare, ascoltabili, c'è tutto. Bene, due pezzi, un po' di nomi studio con noi.

0: siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
1: Bene, torniamo in studio. Flash Dance, Irene Cara, What a Feeling, poi a seguire abbiamo ascoltato Yvonne Heilman con If I Can't Have You. La prima, io ho letto un libro molti anni fa di un mio carissimo amico, era un romanzo, una storia dove in un passaggio scriveva per il lettore appunto una frase che mi è rimasta scolpita nel cuore: quando pensi a qualcuno che non c'è più, lo fai rivivere per un secondo. Noi l'abbiamo fatto con Irene Cara, con Flash Dance, What a Feeling, che ha legato un po' questo, il suo nome, a questa pellicola, che è, che cosa bisogna dire di più di questa pellicola? Insomma, non si può che ricordarla con Irene Cara e la pellicola con un grande sentimento. E poi Yvonne Heilman ha legato questa, la sua voce, questo brano, alla colonna sonora di The Saturday Night Fever. Ora ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica, la radio a modo mio @produzioniradiofoniche.it, e abbiamo due o tre amici che ci hanno scritto dei pensierini e tra un po' li andiamo a leggere. Ora subito la musica, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, e poi a seguire Stavo Pensando a Te, Fabri Fibra.

0: Ok.
1: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
2: Bene, torniamo in studio e in qualche modo qualche amico ascoltatore si starà chiedendo cosa c'entra Fabri Fibra con Stavo pensando a te in questo contesto di musica vintage. Bene, beh, è una deliziosa, come si può dire, concessione al nostro amico ascoltatore che ci ascolta da Monaco di Baviera. Michael è figlio di emigrati italiani, lui vive e lavora lì e ci scrive che il papà gli l'ha fatto crescere sempre con la musica che a noi piace di più, però in qualche modo mi ha esortato proprio in virtù di questa fedeltà a inserire nel nostro palinsesto, quello di oggi, questo pezzo rifatto da Fabri Fibra. Noi abbiamo accontentato il nostro amico Michael, come anche altre due mail sono arrivate, ne parleremo tra un po', così salutiamo un po' tutti quelli che ci stanno ascoltando. Adesso andiamo con altri due pezzi, poi di nuovo qui insieme con Max, Dr. Funk e tutta la compagnia.

0: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
1: Bene, siamo in studio, Max Lanzi, Radio a modo mio, e ringraziamo il nostro amico speaker che ci introduce ogni volta che rientriamo in studio. Una email, l'ultima per oggi, il nostro amico Federico da Roma, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci fa presente di una situazione che gli si è creata proprio questa mattina. Ci ascoltava sull'applicazione, quindi in podcast, e quindi con il Bluetooth in macchina. A un certo punto c'era un pezzo della nostra musica, lui ha alzato un po' il volume per fare una specie di test, e effettivamente quando la gente, qualcuno al semaforo ha cominciato a muoversi un po' a mo' di discoteca. Questo è quello che accade con questo tipo di musica a tutte le età, anche coloro i più giovani che non l'hanno in qualche modo vissuta come l'abbiamo vissuta noi, come questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare. Ash Ford and Simpson Solid, e poi ti torniamo in studio per i saluti, perché siamo quasi arrivati alla fine della radio a modo mio per oggi.

0: programa está per finire.
1: Ok.
2: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.
3: Bene, torniamo in studio per i saluti. Max Lanzi, Dottor Funk e tutta l'allegra brigata della nostra redazione vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima occasione, alla prossima settimana. Un abbraccio grande, spero che vi abbiamo in qualche modo fatto un po' passare un'oretta, un'ora circa, più o meno, in allegria, in spensieratezza e con tutta la musica più buona del mondo. Ciao, un abbraccio.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Le 5 e 33 minuti.
6: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticuglio.

0: Accrediti con gli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Caro maestro, scusate se vi chiamo così. Avrei delle domande da fare a proposito del mio mestiere.

che non cantavano già. E che mestiere farei? Cosa potrei raccontare delle immagini luminose?

0: scusate se vi chiamo così. Io vengo da un'Italia profonda che per ora scompare.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: sono Ilaria Cucini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cucini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web.

0: Sempre le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club!

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

sembrano di più di tutte quelle scuse. E l'incoscienza di vivere, volare ad alta quota. Tu che non rischi niente, dove l'hai lasciata? Dove l'hai lasciata? Dove l'hai lasciata?

0: Sam ed Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua il morning show di sabato, è arrivato il sabato, sabato 8 agosto 2026, ben ritrovati da Graziano D'Andrea, anche oggi insieme, oggi di tempo ne avremo tantissimo, anche perché ci sono meno appuntamenti, meno rubriche, quindi più musica, più notizie, rilassatamente insieme, ovviamente, quindi l'invito è quello di rimanere insieme a noi. E allora dico noi perché siamo in tanti, c'è Diffusione Europea, c'è Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Dormito poco, ve lo dico subito, dormito poco, perciò se sarò un po' così rimbambito non preoccupatevi, c'è sì, lo so che lo sono sempre, ma però oggi in modo particolare. Però alcune cose le devo ricordare. Sabato 8 agosto 2026, 220° giorno dell'anno, siamo nella 32ª settimana, la Chiesa ricorda San Domenico di Guzman, il sole è sorto alle 6:12 e tramonta alle 20:20. La luna è calante, illuminata al 30.6%, e oggi casualmente la giornata, nemmeno tanto casualmente, la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Andiamo con il proverbio di oggi, che è un classico dei classici: chi cerca trova. È necessario impegnarsi a fondo per ottenere il risultato desiderato. Chi non cerca difficilmente troverà, o troverà qualcosa di diverso da ciò che desiderava. Dunque è necessario anzitutto fissare il proprio obiettivo e operare con fermezza e dedizione per raggiungerlo. E dopo il proverbio partiamo anche con il primo brano di oggi, sì, ma partiamo tranquilli, dai, buon sabato e soprattutto un saluto agli automobilisti, a tutti coloro che si stanno spostando, ci sarà una giornata al bollino nero, quindi andate piano, andate tranquilli, anche se arrivate 10 minuti dopo, ma poi vi godete magari una bella vacanza, va bene? Quindi piano, piano, mi raccomando, su strade ed autostrade.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Ed è il momento di andare a dare un'occhiata alla storia di questo 8 di agosto. E allora torniamo all'8 agosto 1876. L'americano Thomas Alva Edison brevetta il ciclo stile. Nella richiesta all'ufficio brevetti lo ha descritto come un sistema di matrici per la stampa. Nel 1900, primo incontro tra Stati Uniti e Gran Bretagna alla Longwood Cricket Club di Boston, inaugura con il nome di International Lawn Tennis Challenge la nascita del torneo di tennis Coppa Davis. La sfida ai britannici era stata lanciata dalla squadra di Harvard da Dwight Finlay Davis in febbraio. 1938, con il film statunitense Arditi nell'aria, si apre la sesta edizione dell'esposizione internazionale d'arte cinematografica di Venezia. 1938, nell'ex territorio austriaco da poco annesso alla Germania, il governo nazista apre il campo di concentramento di Mauthausen. 1942, guidato da Gandhi, il movimento Quiet India del Congresso Nazionale Indiano presenta al governo un ultimatum per il ritiro immediato delle autorità britanniche dal proprio paese. 1945, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone. 1950, la nuotatrice statunitense Florence Chadwick riesce a strappare il primato fissato 24 anni prima dalla prima traversatrice della Manica, la connazionale Gertrude Ederle, migliorandone il tempo di oltre un'ora. 1954, arriva in edicola il numero di agosto del mensile La Cucina Italiana, con la prima pubblicazione italiana della ricetta per preparare gli spaghetti alla carbonara. Alla carbonara, nonostante il piatto sia già molto diffuso, gli ingredienti citati sono pancetta, gruviera, aglio, due uova, sale, pepe e naturalmente gli spaghetti. 1956, un grave incendio sviluppatosi nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio causa la morte di 262 persone, in gran parte emigrati italiani. L'incendio, che ha riempito di fumo l'intero impianto sotterraneo, è stato causato dalla combustione di olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. 1960, la Gran Bretagna decide di non distribuire il singolo Tell Laura I Love Her, di Tell Laura che l'amo, di Ray Peterson, e di mandare al macero le 25.000 copie già stampate. La canzone è ritenuta priva di gusto e volgare per la sensibilità inglese. Va bene. 1963, un comando di 15 rapinatori assalta il treno postale Glasgow-Londra in Inghilterra e si appropria di oltre 2 milioni e mezzo di sterline. Scotland Yard definisce l'azione la più grande rapina mai compiuta in Inghilterra. 1964, le gravi condizioni del presidente Antonio Segni, ricoverato il giorno prima per un grave disturbo circolatorio cerebrale, fanno rientrare d'urgenza a Roma dalla Spagna il presidente del Senato Cesare Merzagora, con l'invito ai parlamentari a non allontanarsi dalla capitale. Per i medici, Segni ha riposato ed è in leggera ripresa. Ci fermiamo un attimo e poi naturalmente la seconda parte della storia di questo 8 di agosto.

Andiamo a completare la storia di questo 8 di agosto, tornando all'8 agosto del 1969. Ian McMillan scatta la foto dei Beatles su un attraversamento pedonale nei pressi degli Abbey Road Studios di Londra per la copertina del nuovo album, una tra le più significative della storia musicale. Ed ancora 1973, in questo giorno, allo stadio dei Pini di Viareggio, in occasione del meeting di atletica, Paola Pigni realizza il record mondiale sul miglio a 4:29.5, ha strappato il primato alla canadese Glenda Riser, migliorandolo di quasi 5 secondi. E sempre nello stesso anno si apre allo stadio Flaminio di Roma la 37esima assemblea nazionale dei testimoni di Geova. Vi prendono parte 40.000 persone arrivate nella capitale da tutta Italia. 1974, in questo giorno, in seguito al coinvolgimento nello scandalo Watergate, il presidente americano Richard Nixon annuncia in televisione le proprie dimissioni. Il ritiro dalla massima carica statunitense avverrà a mezzogiorno del giorno dopo. 1975, presso il Ministero dell'Industria viene firmato l'accordo per il passaggio dell'azienda automobilistica Maserati dal gruppo francese Citroën alla finanziaria pubblica GEPI e all'industriale Alessandro De Tomaso. La Maserati è in passivo e l'azione eviterà la messa in liquidazione, salvaguardando l'occupazione per 600 dei suoi 800 dipendenti. 1976, imponenti festeggiamenti popolari accolgono Papa Paolo VI a Bolsena, in provincia di Viterbo. In collegamento satellitare il Papa saluta la chiusura del 41esimo congresso eucaristico internazionale di Filadelfia. 1978, in questo giorno, mediante un razzo Atlas Centaur viene lanciata la sonda Pioneer Venus 2. 1989, la navetta spaziale Columbia decolla da Cape Canaveral per la missione STS-28. Il programma avrà una durata di 5 giorni nello spazio, ma gli scopi di missione Shuttle non vengono divulgati. 1990, a seguito dell'invasione del Kuwait del 2 agosto, il leader iracheno Saddam Hussein proclama l'annessione dell'Emirato all'Iraq. 1995, il Parlamento italiano approva la legge 335 voluta da Lamberto Dini per riformare il sistema pensionistico. 1999, Primo Nebbiolo viene rieletto presidente della IAAF, Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, di cui è a capo dal 1981. Nel 2000 la Corte d'Appello del Cile vota per la revoca dell'immunità parlamentare all'ex presidente Augusto Pinochet, dando via libera all'incriminazione per la forte repressione attuata dal suo regime. Nel 2001 i mondiali di atletica leggera di Edmonton in Canada, oro italiano nel salto in lungo grazie ai 7.02 di Fiona May. Nel 2001 la Bayer ritira al mercato il Lipobay, sospettato di 52 morti nel mondo, il farmaco anticolesterolo a base di cerivastatina è usato in Italia da 400.000 persone.

di Cuneo a Trentino presenterebbero problemi. Nel 2008 oltre 160.000 persone assistono alla cerimonia inaugurale della 29esima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna al National Stadium di Pechino. Nel 2011 un gruppo di archeologi impegnati in scavi nel Templo Mahor, uno dei principali templi azzechi, rinviene a 5 metri di profondità l'inedita sepoltura di una donna circondata da pile e di ossa umane per un totale di 1789 pezzi. Nel 2017, cancellando gli accordi di distribuzione streaming con Netflix, la Walt Disney Company annuncia il piano di sviluppo di una propria piattaforma per la distribuzione di contenuti video in rete. 2018, la celebre catena svedese di mobili e complementi d'arredo IKEA inaugura il suo primo punto vendita in India, che aprirà al pubblico il giorno dopo. È tutto, eh? È tutto. Tante cose sono successe in questo 8 di agosto. Sono le 7:26, è una manciatina di secondi, come dico spesso. Viviamo insieme questo sabato italiano, un sabato tutto da vivere con il nostro morning show.

Che ne dite se andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni quest'oggi? Lo facciamo con grande piacere. Auguri se oggi è il vostro compleanno. Andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Matthew Hansen, esploratore, Emiliano Zapata, rivoluzionario e guerrigliero messicano, Achille Varzi, pilota automobilistico, Dino De Laurentiis, produttore cinematografico, due volte premio Oscar, Leo Chiosso, paroliere, quello di Che Bambola, Parole parole, Una ragazza in due, beh insomma, pezzi storici, Joe Tex, cantante, quello di I Gotcha, Bruno Lauzi, cantante, autore, il poeta, Ritornerai, Piccolo Uomo, Almeno tu nell'universo, quante belle canzoni ci ha lasciato. Dustin Hoffman, attore, due volte premio Oscar, Dennis Tito, imprenditore, primo turista spaziale, John Holmes, attore, Massimo D'Apporto, attore, Kate Carradine, attore e cantante, Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice TV, Nigel Mansell, pilota automobilistico, David Howell, detto The Age, Evans, chitarrista e cantante degli U2, Giuseppe Conte, giurista e politico, primo ministro dal 2018 al 2021, Francesco Giorgino, giornalista e conduttore TV, Simone Annichiarico, conduttore TV, Roger Federer, tennista, Elena Ossola, showgirl, Antonio Maggio, cantante degli Aram Quartet e solista, Beatrice Elizabeth Mary, principessa di York, e Danilo Gallinari, cestista. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: le 7 e 32 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla A26 del Tafori, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 22-800 in cui è rimasto coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove segnaliamo code per 3 chilometri. Si può rientrare poi in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altro incidente sulla A4 Milano Venezia, con incolonnamenti tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia. Già molto intenso il traffico lungo tutta la restante penisola in questa giornata da Bollino Nero, coda a tratti sull'autosole tra Casa Pusterlengo e il bivio per la A22 e proseguendo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello e tra Monte San Savino e Fabbro. Stessa situazione sulla A14 Adriatica tra Bologna e Forlì e tra Civitanova Marche e Giulianova. Incolonnamenti anche lungo la A30 Caserta Salerno da Castel San Giorgio a Salerno. Per agevolare gli spostamenti dalle 8 alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà come sempre anche domani domenica dalle 7 alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed eccoci al momento dell'oroscopo. Allora partiamo subito con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo sabato 8 di agosto. Iniziamo con l'Ariete. La Luna fa il suo ingresso nel vostro sesto campo, amici dell'Ariete, invitandovi a dedicare il sabato al benessere e al recupero delle energie fisiche dopo una settimana di intenso lavoro. Mantenete la calma. Se qualche piccolo imprevisto organizzativo cambia i programmi della giornata, la serata regalerà momenti di grande complicità e romanticismo. Toro, sabato fantastico per il Toro, eh? Lo splendido trigono della Luna dalla Vergine accende il vostro intuito, la creatività, il desiderio di godervi i piaceri della vita. Giornata perfetta per una gita fuori porta, un pranzo all'aria aperta e per vivere la sfera affettiva con totale trasporto e passione. Gemelli, la Luna entra nel vostro quarto campo, spostando la vostra attenzione sulla casa, la famiglia, gli affetti più stretti. Se avvertite un pizzico di stanchezza, rallentate i ritmi, dedicate la giornata a sistemare i vostri spazi intimi e godetevi una serata rilassante tra le mura domestiche. Cancro, sabato eccellente, amici del Cancro, lo splendido sestile della Luna dalla Vergine riaccende la vostra comunicazione, la curiosità, la voglia di stare in mezzo alla gente. Momento ideale per fare brevi spostamenti, organizzare un incontro con gli amici, condividere idee brillanti con chi amate. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate a brillare da protagonista assoluto. La Luna in Vergine nel vostro secondo campo vi invita ad un pizzico di pragmatismo. Gestisce con attenzione le spese del weekend e concentra soprattutto questa giornata sulle cose che vi danno vera stabilità e gratificazione. Andiamo con la Vergine, benvenuta Luna. L'astro d'argento fa il suo ingresso nel segno, vi regala un sabato spettacolare, ricco di lucidità, di fascino, determinazione e intuito infallibile. Siete in una forma splendida, giornata ideale per prendere decisioni importanti e guidare la scena con eleganza. Andiamo a fare una breve pausa, poi gli altri sei segni zodiacali, ovviamente, del nostro appuntamento con l'oroscopo di sabato 8 agosto 2026.

Andiamo a completare anche questa pagina importante della nostra mattinata, ovvero sia l'oroscopo. Abbiamo altri sei segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, la luna muove i suoi passi nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi un sabato di ricarica interiore, totale relax. Lasciate da parte la frenesia, i doveri. Regalatevi momenti di pausa, di passeggiate in natura e spazi per la riflessione, preparando il terreno per un fine settimana rigenerante. Scorpione, sabato splendido per lo Scorpione. La luna in Vergine riaccende i vostri progetti di squadra, le amicizie, la vita sociale. Avete un carisma profondo, una mente lucidissima. Ottimo momento per organizzare una cena in compagnia e condividere programmi entusiasmanti per le prossime vacanze. Sagittario, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo dal segno della Vergine, chiedendovi un pizzico di pazienza di fronte a qualche piccola richiesta di lavoro straordinaria o impegno pratico. Con la forza del sole in Leone supererete ogni ostacolo, garantendovi una serata di grande divertimento. Capricorno, giornata fantastica, lo splendido trigono della luna dalla Vergine si unisce alla vostra naturale concretezza, regalandovi un sabato di grande serenità, entusiasmo, voglia di viaggiare. Ottimo momento per programmare uno spostamento, dedicandovi allo sport e a vivere l'amore con la massima complicità. Acquario, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, invitandovi a gestire con cura le questioni pratiche o amministrative rimaste in sospeso. Liberatevi dei pesi inutili, delle preoccupazioni. Un dialogo aperto e sincero con il partner vi permetterà di ritrovare una bellissima intesa di coppia. Chiudiamo con i pesci, la luna entra in opposizione dal segno della Vergine, suggerendovi di evitare la fretta e la pignoleria nei rapporti interpersonali. Usate la vostra innata dolcezza per superare ogni piccolo contrasto. La serata regalerà momenti distesi piacevoli con le persone più care. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'oroscopo di questo sabato 8 agosto. Voi rimanete con noi perché abbiamo ancora tante cose da raccontare e da seguire nel nostro Morning Show.

soli sulla pelle. E altri compagni di viaggio, armati di coraggio, verso il nuovo cammino a cui ci chiama il destino.

Ed eccoci giunti al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, Italia e Spagna, ore scontro totale, l'out-out a Roma, poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere, il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen e i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco. Maltempo, pioggia e caldo record, grandine ed afa, allerta temporali di calore al nord. La Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no a ultimatum e a Madrid reagisce, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. Salvini italiani, governo diviso sul blocco delle frontiere, Covid, procura di Roma indaga sull'esposto Conte. La Stampa di Torino, la corrida Spagna-Italia, il caso migranti infiamma i rapporti tra i due governi, ora Roma teme per i turisti, l'ultimatum, riaprite subito i confini dell'area Schengen, ma Palazzo Chigi non cede, inaccettabile la risposta di Madrid, da stasera controlli in porti e aeroporti per chi arriva dal vostro paese. Io insultato sui muri perché omosessuale, Tronzano, Vercelli, la denuncia di Vincenzo, 20 anni, ora basta, caldo e siccità, campi di rabbia. Il Fatto Quotidiano, primarie 5 Stelle le vogliono online, il PD solo nei gazebo, scandalo del Mastro, Nordio fake, scambia Carroccia per Meloni. Il Resto del Carlino, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, l'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce rischio catastrofi. Addio a Guccini, fan in processione, le parole dolci dei colleghi, oggi a Pavana il funerale privato. Il Messaggero, Madrid-Roma, scontro totale, della notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dal nostro paese, la Premier, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Patto a tre, Turchia, Arabia, Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. Il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report. La Verità, Sanchez ci rifila i clandestini, scontro senza precedenti tra Italia e Spagna, Madrid minaccia ritorsioni se non riapriamo immediatamente le frontiere, ma Roma risponde a muso duro e rivela che in 3 giorni sono già stati bloccati 15 irregolari provenienti dalla penisola iberica e a Ceuta ora i marocchini arrivano anche con il parapendio. Su clima e accise, la Schlein ha bisogno di tornare a scuola, non ne ha azzeccata una. Tutta colpa dell'uomo di fiducia di Conte se abbiamo buttato milioni di mascherine. Il Giornale, emergenza migranti, Spagna scontro totale ma Roma non si piega. Rappresaglia di Madrid, controlli agli italiani. L'Italia dei baby jihadisti, arrestato un 16enne, voleva andare a combattere per l'ISIS. Allarme e radicalizzazione per i giovanissimi, Salvini era integrato ma pronto a colpire. Covid, misteri russi di Conte, l'ombra degli 007 di Putin. Libero, Lady Conte, i 60 milioni di debiti con il fisco. L'ISEI, il caso Covid e con le prossime mosse. Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna, ucciso a botte da 4 giovani marocchini, 16enne arrestato per il giudaismo, Zingaretti copione per elogiare il Papa, si affida all'intelligenza artificiale. Il Tempo, la rete di Giuseppi, circonvenzione di Elli, tra media adoranti, consiglieri, interlocutori privilegiati, il carro di Conte già stracolmo, vedono con favore una sua leadership, D'Alema, Prodi, Bettini, Mieli, gli aspiranti ministri del PD e i candidati Dem al Quirinale, o Elli si scuote presto, oppure il grillino le sfila, la guida della coalizione.
Continuiamo con quello che è il giornale economico, parliamo ovviamente del Sole 24 Ore, transizione 5.0, partenza sprint, paradosso fibra ottica, copertura all'80%, ma cessi al minimo. MPS alza i target 2026 dopo utili per 1,1 miliardi, valutiamo ogni opzione, danni social ai minori, Meta condannati negli Stati Uniti a pagare quasi 1 miliardo. Andiamo a questo punto con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Cialanoglu esclusivo, voglio solo l'Inter, Juve già all'assalto, alle 13 derby d'Italia aperte, Juve giù e all'assalto, scopre Alai Begovic, Spalletti aspetta Lukumi e Zirkzee. Rombo Ramos vuole prendersi subito il Milan, fantastico. Fenomeno Dualla, nessuno come lei nei 100, a 16 anni sul podio dei mondiali under 20. Corriere dello Sport, Fabregas esclusivo, il picco e l'Inter. Lautaro è più forte, la comprerei al Fanta, pazza, ricorda Kakà. Juve Inter, l'ultima dell'anno. Amorim, ecco chi gioca, si gioca il Milan, Gaspa fretta, la Roma su Fofana, Gabriel Jesus al Napoli, tutto vero. Tutto Sport, Milan obiettivo scudetto, McKenny esclusivo, Juve forever e con l'Inter e derby, l'ora di Alai Begovic. Toro ad Avellino, prove di Coppa, Dualla wow, storico bronzo e futuro d'oro. E poi Roma, Atalanta, Napoli e Genoa si fa sul serio. Pellegrino e Torsved, altri colpi viola in canna, gli stranieri sul mercato non sono tutti uguali. Ed è tutto per il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione per arrivare alle ore 8, Electric Light Orchestra, Last Train to London.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista da Jerry.
9: Hasta la Vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E ci siamo amici, siamo tornati, siamo sempre quelli di Hasta la Vista anche questa settimana. Jerry Longo alla conduzione, affiancato dall'amico Tommy in regia, come sempre diciamo sta sul pezzo perché manda i brani, manda i pezzi musicali. E il salotto di Hasta la Vista è sempre con una persona, o in questo caso due persone, pronte a raccontarsi ai microfoni del programma in modo inedito. Non sappiamo se hanno già avuto dei trascorsi radiofonici, ma lo capiremo insieme nelle prossime due ore. Quest'oggi ho il piacere di avere due persone che vi racconteranno, amici, anche qualcosa di molto interessante che non vi anticipo, perché ogni racconto di vita, chi ci segue lo sa, è estremamente prezioso. Facciamo così: non vi presento io, ma sarete voi a presentarvi ai nostri amici in ascolto. Per galanteria iniziamo da lei, vai.
1: Ciao a tutti, io sono Flavia.
0: Flavia, benvenuta ad Hasta la Vista. Un po' più vicino al microfono, ti sei leggermente allontanata. Ok, perfetto. Flavia, ti cimenti subito alla conduzione e faccio subito in modo che tu possa presentare la persona seduta alla tua destra.
1: Lui è Edoardo, il mio fidanzato.
2: Ciao a tutti.
0: Edoardo, benvenuto, ben trovato. Hai visto come ci ha tenuto a sottolineare? Prima di dire il nome, subito messo il tag. Lui è il mio fidanzato, poi vi dico chi
1: poi
0: è.
1: Poi lo presento.
0: Esatto, però intanto io metto la bandierina.
2: Marca il territorio.
0: Esatto. Ma tu confermi, Edoardo? Sì,
2: assolutamente.
0: Lei è la tua fidanzata? Sì,
2: è la mia fidanzata.
0: Ok, perfetto. No, perché magari tu potresti dire sì, io sono il suo fidanzato, ma ancora ci sto a pensare. Scherziamo, ovviamente. Da quanto tempo?
1: Ah, prego.
0: Aia, ma partiamo male.
2: Relativamente presto, all'incirca 8-9 mesi.
0: Ah, ok, sì. Perfetto. Però l'hai presa 8-9 mesi. Guarda che le donne ci tengono, Edoardo.
2: Perché, no, c'è una diatriba interna.
0: Ok, su... ne parleremo strada facendo, perché ho capito che il racconto è un po' particolare. Comunque, ragazzi, è la vostra prima volta in radio?
1: Sì, per sì. Me sì.
0: Ok,
1: sì,
0: per sì, tutte e sì. Due, benissimo. Senza dire troppo di voi all'inizio, perché siamo ancora in sigla, se vi va di dirla, età e provenienza.
1: Io ho 23 anni e sono di Roma.
0: Ok, tu Edoardo?
2: Io 22 e sono anche io di Roma.
0: Perfetto, quindi romani romani proprio.
1: Assolutamente.
0: Ok,
1: sì.
0: E se noi volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto, chi vi riguarda a livello personale, un piccolo accenno, un indizio su di voi, su quello che fate nella vita.
1: Studente.
0: Ok, sì. Non dire di cosa. Tu Edoardo?
2: Studente,
0: ok, entrambi studenti. Non diciamo altro, perché secondo me quest'oggi, tra esperienza personale, studio, come si sono conosciuti, quello che hanno in comune e quello che magari non sanno di avere in comune, lo scopriranno durante la trasmissione. Amici, oggi ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi mettetevi comodi, parte ufficialmente questo programma. Ragazzi, che dite, iniziamo?
2: Vai.
0: Ok, parte Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici, siamo sempre quelli di Hasta la Vista, quindicesima edizione. Quest'oggi una puntata che si preannuncia bella frizzante, perché abbiamo una coppia qui in studio di 23 e 22 anni, giusto?
1: Sì,
0: detto
1: sì,
0: bene,
1: esatto.
0: Ok? Che si conoscono da 8, forse 9 mesi, ma ce lo faranno capire bene durante il corso della trasmissione. E poi questa parola magica che avete detto all'inizio, studenti entrambi.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Cosa?
1: Faccio cominciare lei.
0: Giusto, ok. Inizia tu, Flavia.
2: Allora, il corso si chiama Global Studies.
0: Cioè?
2: Diciamo che è un misto tra scienze politiche, sociologia, relazioni internazionali. Non l'ho capito neanche io.
0: Ah, ok.
2: Secondo me neanche loro.
0: Ok.
2: E, è in Olanda. Io ho studiato in Olanda.
0: Ah,
2: sì. Okay. A Maastricht,
0: sì?
2: E adesso sto finendo, mi manca un esame e la tesi, però lo sto facendo da remoto, sono tornata a Roma ufficialmente.
0: Ok, sì. Quindi l'università è in Olanda?
2: Sì.
0: Ah, ok, però è riconosciuto anche in Italia?
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Ok, quindi è un corso, ma quindi la tua formazione sarà un domani anche a livello professionale in campo internazionale, cioè l'obiettivo è diventare, che ne so, tipo un diplomatico?
2: All'inizio sì, poi in corso d'opera ho cambiato idea, continuo a cambiare idea.
0: Ok, quindi è ripartita con l'idea del diplomatico, adesso
2: esatto.
0: Vuoi diventare un babà.
2: Quasi.
0: Perché a Roma si sa che il diplomatico, adesso chi non è di Roma forse questa cosa non la sa bene, ma voi che siete romani doc, a Roma il diplomatico la domenica a pranzo.
1: Assolutamente,
0: ce lo racconta Edoardo, il diplomatico cos'è?
1: Il diplomatico è un pasticcino molto noto, diciamo, all'interno delle mura romane e riconosciuto perché comunque inzuppato di liquore e fra due paste di sfoglia con un po' di zucchero a velo sopra, molto molto buono.
0: Bene, abbiamo capito che tu studi pasticceria all'università.
1: No. Non complicato come Flavia, io economia qui a Roma e ecco, sto concludendo l'ultimo anno, gli ultimi esami con la tesi la sto scrivendo in questo momento.
0: Ok.
1: E quindi siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la triennale e poi c'è la futura magistrale che vedremo poi dove farla e come continuare.
0: Ma tu, a differenza di lei, hai le idee ben chiare su cosa vuoi fare da grande?
1: Su cosa voglio fare da grande, idee chiare no, un percorso un po' più specifico sì,
0: okay.
1: Diciamo di sì,
0: okay.
1: E però insomma, essendo un mondo molto molto vario, con tante porte aperte, si scoprirà, diciamo, andando avanti.
0: Certo, ecco. strada facendo. Quindi abbiamo capito che comunque non vi siete conosciuti all'università.
1: No. Assolutamente
0: no, adesso poi strada facendo ce lo direte. Bene, bene, quindi abbiamo capito la prima volta in radio e i vostri studi sono molto particolari, vabbè, i tuoi studi, Edoardo, sono un po' più conosciuti, classici. Esatto.
1: Sì,
0: quelli
1: sì,
0: di Flavia un po' più particolari. Ma perché, Flavia, tu hai fatto questa scelta? Ne avevi sentito parlare? Eri incuriosita da qualcosa o hai scelto a caso?
2: Allora, avevo un amico di famiglia che studiava a Maastricht e avevamo fatto un pranzo tutti insieme, la mia famiglia, la sua famiglia, e mi raccontava che si trovava molto bene. Quindi avevo guardato il sito e avevo trovato questo corso di studi che sembrava fatto per me, perfetto. Io non parlavo una parola di inglese ad esempio, però. Quindi ho mandato l'application e sono andata a vedere Maastricht, che è una città meravigliosa, sembra un paesino delle fiabe.
0: Ah, che bello!
2: Sì, è veramente
0: quindi
2: molto
0: bello.
2: Ce la
0: consigli
2: bella.
0: Come futura meta di vacanze?
2: Come meta turistica, non consiglierei l'università, però un weekend bellissimo.
0: Ok.
2: E poi mi hanno preso e in realtà senza neanche pensarci troppo mi sono trasferita, perché se ci avessi pensato probabilmente mi sarei impaurita un po' di più.
0: Quindi hai fatto la classica proprio esperienza, ci vado e
2: sì,
0: poi
2: esatto.
0: Vediamo che succede. Beh sì, bisogna anche un po' buttarsi a volte
2: sì.
0: Nella vita. E, quindi, e fin qui però, al di là poi di eventuali piccole delusioni, perché magari uno c'ha un'aspettativa, poi le cose cambiano, però mi sembra che tu ti sia trovata bene, nel senso
2: assolutamente
0: che...
2: comunque un'esperienza di cui sono molto molto grata e che rifarei con tutte le difficoltà, ma la riferirei assolutamente.
0: Certo, rimane l'incognita di capire cosa potrai o vorrai fare nello specifico dopo.
2: Ah sì, quello ci vorrà qualche anno.
0: Certo, però un'esperienza del genere da un punto di vista di formazione, poi che cosa ti potrebbe consentire di fare? Cioè, che cosa potresti fare adesso, al di là della battuta che facciamo prima del diplomatico?
2: Diciamo che con la triennale in questo campo sei un po' limitato. Quindi comunque un master o una magistrale è sempre meglio averli, magari in relazioni internazionali, scienze politiche, diciamo l'ambito che comunque a me interessa è questo. Poi non so bene come funziona in Italia, E non so se magari, cioè, se io domani volessi fare una magistrale in economia, probabilmente dovrei fare degli esami che convalidano, non lo so. Certo. Però diciamo che non è questo il caso.
0: Vabbè,
2: quindi
0: poi insomma si vedrà. Esatto. Più avanti, dai. Però se tu proprio dovessi esprimere un desiderio, cioè un domani lavorativamente mi vedrei in questo contesto.
2: Oddio, a me piacerebbe fare la principessa.
0: Vabbè, ma quello ci pensa Edoardo a farti sentire una principessa.
2: Questo è il mio sogno.
0: Edoardo, io insomma, sì, immagino, sì. Che
1: dovrebbe
0: tu...
1: essere, no, non dovrebbe, è il mio compito.
0: Tu sei stato assunto per questo, tu non
1: io
0: lo sai.
1: Io sono stato assunto e scelto per questo, esatto.
0: Perché tu hai dei modi molto regali.
1: Abbastanza.
0: Il tuo stile, insomma, sì, è uno stile importante, quindi tu fai in modo di farla sentire al centro, sì, delle attenzioni del,
1: sì,
0: tuo mondo.
1: Sì, al centro del mio mondo, esatto, è proprio quello che stavo pensando.
0: Certo. Posso aprire parentesi?
2: Certo.
0: Di una cosa che io so pochissimo degli ospiti, okay? Quando non gioca la Roma,
2: no,
0: perché
2: no,
0: qua
2: guarda,
0: che mi sa che ho aperto una parentesi.
1: Allora, lei è al centro del mio mondo, da 8 mesi a questa parte.
0: Ma tu hai così... due mondi.
1: C'è un'altra cosa che è al centro del mio mondo, che è purtroppo è la Roma. No, purtroppo, per fortuna
0: cioè,
1: è la Roma. È
0: purtroppo
1: la Roma,
0: per lei.
1: Purtroppo, esatto, per lei, che non lo accetta del tutto, anche se c'è da dire una cosa, che naturalmente adesso gli ascoltatori non potranno vederla. Però Flavia, diciamo che predica bene ma razzola male.
2: Ovvero, un ex tifosa.
1: È un ex tifosa, perché io non ho tatuaggi, ma lei sì, e l'unico tatuaggio che ha è il lupetto della Roma sul polso.
0: Penso se ci avesse avuto l'aquila.
1: Esatto.
0: Sono dolori.
1: Però rinnega un po' questo tatuaggio.
2: Questo,
1: diciamo,
2: passato.
0: E com'è, Flavia?
2: No, allora, io prima ero molto molto tifosa.
0: Guarda, facciamo una cosa, visto che ho capito che il racconto non si esaurisce in 10 secondi, come notate c'è Tom della regia che mi fa segno che è finito il momento del talk, stanno arrivando due brani in sequenza, amici, questo è un dilemma che sveleremo nel talk successivo, perché secondo me di cose da dire su questo argomento, ma su altri ne abbiamo tante a disposizione, di momenti per parlarne, quindi hasta la vista continua, musica per voi e pausa per noi.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie ragazzi. Mille.
2: Hasta la Vista. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cari amici di Hasta la Vista, qui siamo solo all'inizio, abbiamo capito che c'è una fede calcistica, c'è un tatuaggio che è rimasto come traccia di un passato di tifo, eccetera, eccetera, ma ci torniamo perché abbiamo capito che qui l'argomento si fa sfizioso. Quest'oggi in studio abbiamo Flavia ed Edoardo che si stanno raccontando a livello personale anche la loro relazione di coppia giunta al nono mese, ma adesso ce lo faranno capire bene, ma io sono curioso di capire, quindi Flavia, anche tu eri una tifosa della Roma come Edoardo?
2: Io ero molto molto tifosa, andavo allo stadio con mia mamma, sono stata abbonata per 10 anni. E durante il Covid mi è totalmente svanito l'entusiasmo, non ti so neanche io spiegare cosa è successo, no. Cioè gradualmente mi è svanito per poi avere quasi un rifiuto. Cioè penso negli ultimi 5 anni avrò visto 3 partite.
0: Ma hai sbagliato vaccino?
2: Nel sì, senso ma che probabilmente è successo qualcosa. Ti giuro, non ti so spiegare, ma io ogni soldino che riuscivo a mettermi da parte, compleanni, regali, paghette e tutto, li spendevo per andare allo stadio. Ma oltre l'abbonamento di Serie A, cioè ero... Quindi,
0: cioè eri proprio una tifosa,
2: sì,
0: con la T maiuscola,
3: Tifosa da avere il tatuaggio.
2: Diciamo perché... che il tatuaggio ovviamente non è solo legato alla Roma come squadra, ma ai momenti che condividevo con mia mamma allo stadio, perché lì crescendo noi abbiamo fatto l'abbonamento che io ero alle medie e l'ultima partita è stata prima che io mi trasferissi in Olanda per l'università. Quindi comunque sono stati anni di crescita in cui noi abbiamo sempre legato di più, era un momento solo nostro, eravamo solo io e mia mamma.
0: Sì.
2: Quindi lo collegavo a questo, poi si avrei potuto scegliere un altro simbolo sicuramente.
0: Sì, sì, no, però indubbiamente ha un significato particolare per te. Però è strana questa cosa che mi hai detto, che durante il Covid in qualche modo dentro di te è cambiato qualcosa.
2: Sì, ma non ti so spiegare perché un po' lì per lì mi diede fastidio il fatto che venne giustificato il mandare avanti il calcio come intrattenimento per chi stava da casa, quando c'era gente che magari perdeva il lavoro, moriva di fame, se non addirittura di Covid. E poi appunto mi si è creato un rifiuto.
0: Quindi non è legato magari a un episodio specifico, oppure come accade in questi casi, a una persona incontrata che magari aveva un'altra fede calcistica e quindi
2: no,
0: tu
2: dici no,
0: non sai che c'è, non glielo dico,
2: no,
0: magari hai beccato uno della Lazio, uno che ne so, del Milan, della Juve, no, insomma, non è per questo motivo.
2: Assolutamente.
0: Quindi non hai rinnegato la tua fede calcistica?
2: No, quello mai, sempre no. Comunque Forza Roma.
0: Ok, perfetto, quindi diciamo che un pochino hai ridimensionato.
2: Esatto, sì.
3: E poi Forza Roma rimane sempre,
2: certo.
3: Non mi devi permettere,
0: no,
3: Jerry,
0: certo, certo. Infatti poi meno male che è arrivato Edoardo nella tua vita, perché ti ha un po', come dire, riportato la realtà, perché a Roma è a Roma.
2: Esatto.
0: Beh, viene in mente la scena del film Fratelli d'Italia con Boldi che incontra Maurizio Mattioli, l'avrete forse vista qualche volta, la scena classica di lui che si spaccia per romanista.
3: Vabbè, assolutamente
0: bellissimo. Comunque, tornando a voi, mentre invece tu, Edoardo, fede tradizionale, da quanti anni è sempre stata?
3: Da quando sono nato, perché mio padre è un grande romanista e perché mi ha passato questa fede, questa passione sia per il calcio che per la Roma.
0: Quindi in famiglia tutti i tifosi della Roma?
3: In famiglia tutti i tifosi della Roma, tranne una fazione, ovvero mio zio juventino, purtroppo. Purtroppo sì, faccio fatica a parlarci con lui, mio cugino, no. Sto scherzando, però.
0: Vabbè, però.
3: Insomma, sì, loro juventini, però mia nonna testaccina è romanista anche lei. Quindi.
0: Però c'è sempre in famiglia qualche parente, un po',
3: sì,
0: capito? Dai,
3: sì,
0: lo zio.
2: La sagora nera.
0: In tutte le famiglie, mo che sia fede calcistica, che sia per altri motivi, però c'è sempre qualcuno che un po' si discosta.
3: Assolutamente, però sì, tifoso da molti anni. E sono stato abbonato per molti anni in Curva Sud. E quest'anno non sono riuscito a rinnovare l'abbonamento. È il primo anno in cui la Roma, effettivamente, dopo un po' di anni in cui in campionato ha, diciamo, un po' è andata a rilento, invece nelle coppe europee è andata molto, molto bene. E quest'anno, essendo prima, lo sto un po' accusando, non essendo allo stadio, però, però la guardiamo in qualsiasi modo possibile, e si va avanti.
0: Quindi diciamo che la vostra settimana come impegni di distrazione è in funzione, la programmazione degli impegni della settimana è in funzione delle partite della Roma.
2: Sfortunatamente sì.
0: Ecco.
3: fortunatamente ha messo una S di troppo, secondo me.
0: Vabbè, gli è sfuggita la S.
3: Sì, lei ormai ha capito che ha preso coscienza del fatto che il giovedì e poi o il sabato o la domenica, preso coscienza no perché poi se la prende molto, però il giovedì e il sabato o la domenica c'è un impegno.
2: Attenzione, perché poi bisogna aggiungere il fantacalcio, cioè non si ferma lì.
0: Certo. E beh, perché noi abbiamo detto nel talk precedente che c'è un discorso di sentirti al centro dell'attenzione, vuoi essere una principessa.
2: Assolutamente.
0: E quando lui ha una piccola distrazione, chiamiamola così, con il calcio, a te questo ti dispiace.
2: Sì, no, vado in tilt.
0: Certo, dice, ma come, ami qualcun altro quanto me? Oh, non diciamo di più, ma almeno quanto. Però dai, sono due entità, siete due entità diverse. Sono
3: sì,
0: due
3: diciamo
0: modi.
3: Che ho gli impegni da uomo medio italiano, ovvero la mia squadra, la squadra che tifo, che è la Roma, e il fantacalcio. Certo. Sono due cose importanti nella vita dell'uomo medio italiano.
0: Certo, è un qualcosa, è una fede, è una religione, non ci si può sottrarre. Poi il beneficio di avere una donna come Flavia accanto, quella è un'altra dimensione.
3: È una fortuna.
0: È una fortuna, infatti. Anche perché la Roma è per tutti, Flavia è per te.
3: Assolutamente.
0: Quindi, dai, ci sta. Adesso l'abbiamo presa un pochino così, amici, nella parte di racconto, però no, curioso magari se vi eravate incontrati per la prima volta allo stadio, ma di questa cosa ne parleremo tra un pochino, perché il racconto di come vi siete conosciuti sono curioso di sentirlo.
3: È lungo.
0: Ah sì?
3: È lungo. Perché non comincia quando pensi, non comincia 9 mesi fa in realtà.
0: Ah, quindi da molto lungo. Prima?
3: È molto prima, sì.
0: Ok. Allora, poi ne parleremo strada facendo. Comunque, tra un pochino, Flavia, arriveranno i primi due brani, perché quest'oggi abbiamo fatto un'eccezione, amici, chi ci segue lo sa, nella scelta musicale noi abbiamo lo spazio flashback che arriverà tra pochi secondi, normalmente fatto da due brani scelti da un ospite, quest'oggi siete in due e quindi abbiamo raddoppiato la versione flashback, quindi arriveranno prima i due brani scelti da te, Flavia, e poi strada facendo arriveranno i brani scelti da te, Edoardo. Partiamo con te, Flavia, quindi che brani hai scelto per il tuo momento flashback?
2: Il primo è Slipping Through My Fingers. Uh-huh. E il secondo è Every Breath You Take.
0: Benissimo, allora da tradizione li ascoltiamo e dopo sveliamo il perché di questa tua scelta musicale. Quindi, amici, hasta la vista, continua con Flashback.
1: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Basta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Basta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Questa sì che musica, amici, veramente la musica che la puoi ascoltare 100.000 volte e 100.000 volte ti piace, perché è una di quelle canzoni, questa veramente da viaggio. Ma io sono curioso di sapere entrambe le motivazioni, cara Flavia, perché per il tuo momento flashback hai scelto questi due brani, uno più bello dell'altro. Io direi di partire dalla colonna sonora.
1: Allora, Slipping Through My Fingers è una delle canzoni finali di Mamma Mia,
0: sì,
1: che è il mio film preferito.
0: Ok.
1: Uno dei pochi film che ho visto in realtà nella mia vita, perché non ho questa cultura.
0: Uh-huh.
1: Però è un film che crescendo guardavo con mia mamma, e quella canzone è della scena in cui Donna, la mamma, aiuta Sophie, la figlia, a prepararsi per il matrimonio.
0: Uh-huh.
1: Si commuovono, io e mia mamma appresso a loro, cioè puntualmente noi guardiamo quel film e piangiamo tantissimo.
0: Lacrimoni.
1: Sì, no, ma sempre, ti giuro, sarà uscito nel 2005 quel film.
0: Uh-huh.
1: E continuiamo 20 anni dopo a piangere in quella scena.
0: Pensa.
1: È una canzone che mi mette felicità perché è molto dolce.
0: Uh-huh.
1: Però un po' malinconica.
0: Eh sì.
1: Sì. Invece Every Breath You Take semplicemente la trovo molto bella e romantica.
0: Sì.
1: E Edoardo, non so se se lo ricorda, ma l'abbiamo cantata insieme al mare. Non se lo ricordavo.
0: No, infatti hai sbagliato la domanda. Non dovevi dire, cioè, Edoardo, ti ricordi questo brano? E lì l'avresti cioccato con un mega punto interrogativo di,
2: mi ricordo.
1: Sì.
0: No, tranquillo Edoardo, non eri tu. Tranquillo. Era un test per vedere, ma non eri tu.
2: No, mi ricordo di averla cantata al mare.
0: Sì, ma non con lei. Facciamo al contrario. No, beh, sicuramente se Edoardo, quando una donna si ricorda una cosa, è così, è quella.
2: Ah, cioè, no, assolutamente. No, non mai contraddire, ci mancherebbe. Mai.
0: Magari scriviti un appuntino la prossima volta, fatti l'agendina delle date significative.
2: No,
0: così.
2: Purtroppo conosce i miei limiti, quindi
1: devo dire che ti va bene, che io sono un po' smemorina.
2: Sì.
0: Però l'episodio del mare te lo sei ricordato.
1: Ma sì. Perché c'eravamo proprio lì? Io almeno mi ero divertita.
2: No, ma anche io, ma anche io.
0: Uh-huh.
1: E ti vedo, è così dolce come canzone, secondo me.
2: È una molto bella.
0: Ok.
2: Molto bella.
0: Adesso, però, raccontiamolo questo episodio, perché insomma, adesso la musica che l'abbiamo ascoltata, ma adesso mi è rimasta la curiosità. Mi è venuta la curiosità di sapere che, se si può dire, ovviamente.
1: Ma no, sì, allora, io di base sono canterina, cioè sì, nel senso, quando siamo in casa, sotto la doccia, a cucinare, uh-huh, a pulire, mi metto sempre la musica.
0: Uh-huh.
1: E stavamo in salone, non so se ti ricordi. Abbiamo messo,
0: ma dice, perché
1: musica?
0: Non ci sono le telecamere da sala?
1: L'ho appena fulminato con lo sguardo.
0: No, ma si sente anche dalla direzione della voce, ma il suo silenzio, come dire, me devo ricordare. Ricordo.
2: No, ma non il punto.
1: Ne abbiamo cantate talmente tante.
2: Abbiamo cantato così tante canzoni in salone, perché poi andiamo spesso al mare.
0: Sì.
2: E quindi capisci
1: questa
2: bene che mi trovo in difficoltà, perché non è successo soltanto una volta.
1: No, questo,
2: la canzone me la ricordo adesso. Devo essere sincero, l'episodio in particolare in questo momento non mi viene.
0: Vabbè, però se lo ricorda lei è quello il problema, capito?
2: Ma lei si ricorda tutto, su queste cose lei si ricorda tutto, su altre cose no, ma su questo
0: vabbè. E quindi questo episodio, cioè, è successo qualcosa di particolare?
1: No, cantavamo come tante canzoni che cantiamo. Edoardo ha questa particolarità che remixa tutte le canzoni in inglese.
0: Sì.
1: A me fa un sacco ridere perché canta una canzone totalmente diversa.
0: Ah.
1: E a volte mi fa ridere quello che dice.
2: Alcune volte lo faccio apposta, altre volte non lo faccio apposta. Non lo faccio quasi mai apposta. Sbaglio proprio le parole.
0: Vabbè.
2: Non conoscendo il testo, e quindi parto. Le prime 4-5 parole le prendo, e poi dopo parto proprio per la tangente.
0: Vabbè, è il ritmo ciò che
1: esatto,
0: conta.
1: Esatto.
0: Vabbè, le parole, come che siano.
1: Ma
0: insomma,
1: sì, sono marginali.
0: Va bene. No, entrambe interessanti le motivazioni di questa scelta musicale. Tra un po', Edoardo, tranquillo, perché arriveranno anche le tue di scelte musicali, quindi avremo modo anche di conoscerti musicalmente parlando anche da questo punto di vista. Adesso è arrivato il momento, se abbiamo esaurito la motivazione, di sapere, perché la curiosità aumenta da parte mia, anche da parte di Tom che sta in regia, di come vi siete conosciuti.
1: E credo che questa la debba raccontare Edoardo.
0: Vai Edoardo,
1: bravo.
0: Vediamo, così lei al massimo ti corregge.
1: Esatto.
2: Mi hai coronato come più bravo, quindi posso raccontarla io. Allora, noi, come ti ho detto, siamo insieme da 8-9 mesi.
0: Sì.
2: Però in realtà noi abbiamo frequentato lo stesso liceo.
0: Uh-huh.
2: ovvero il Giulio Cesare.
0: Ok.
2: Noi abbiamo frequentato il Giulio Cesare e all'età di 15 anni, mm-hmm. per, diciamo, si è al liceo, quindi ci si guarda in cortile, conosci quella persona che sta in classe con te, quindi tra uno sguardo e l'altro. Un giorno io ho preso il coraggio, perché comunque lei è un anno più grande di me e al liceo adesso non pesa, mm-hmm. Ma al liceo un anno in più comunque, mm-hmm. lo senti, uh-huh. E lei, me lo ricordo bene, era appoggiata al termosifone nell'aula magna del Giulio Cesare.
0: Sì.
2: E ad un certo punto io ho preso coraggio e sono andato a parlarle.
0: Ho detto: scusa, ti puoi spostare che mi serve il telefono? No, non gli ha detto così, spero.
1: Non era così audace.
2: No, no, no.
0: No, perché sai, quello è il mio termosifone preferito, quindi se per me, secondo me, poteva essere una buona scusa.
2: E, però, no, da lì abbiamo cominciato a parlare e, uh-huh. E niente, abbiamo fatto una chiacchierata, ci siamo un po' conosciuti e poi, uh-huh. però, per, sì, mi ha fatto fumare, è vero, mi ha fatto il segno della sigaretta. Uh-huh. E, sì. Perché io ho fumato, lei fumava le sigarette, io non fumavo perché uh-huh. giocavo a basket a livello agonistico, quindi uh-huh. non fumavo assolutamente.
0: Sì, certo, era vietato.
2: Per esatto, esatto. E quindi ho fumato una delle mie prime sigarette con lei, uh-huh. Sulle
0: ti
2: scale.
0: Ti ha subito portato
2: sulla cattiva strada. Esatto. E me lo ricordo ancora, sulle scale antincendio mentre chiacchieravamo. Uh-huh. E poi in realtà entrambi abbiamo cambiato scuola. Uh-huh.
0: Ma per scelta, perché vanno mandato?
2: No, per scelta, in quinto ginnasio abbiamo cambiato scuola e ci siamo persi di vista, insomma.
0: Okay.
2: E poi un giorno, sì, un giorno, sì. eravamo nella piazza, diciamo, nel quartiere in cui vivo io e che lei frequenta molto spesso, mm-hmm. per amicizie, mm-hmm. a Piazza Caprera, dico il nome.
0: Sì, sì,
2: e,
0: sì.
2: Eravamo lì, ad un certo punto io ero al centro della piazza con degli amici a chiacchierare e non l'avevo assolutamente vista.
0: Arriva lei con un termosifone in braccio, dice, no, ricordi? Guarda, facciamo così, perché c'è Tomo della legge che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Lasciamolo in sospeso questa narrazione, che secondo me ancora c'è molto altro di interessante da dire. A me viene da ridere solo a pensarci.
2: Assolutamente, amici. molto lunga.
0: Bene, ma tanto abbiamo tanto tempo a disposizione, non siamo neanche a metà programma. Amici, rimanete lì, hasta la vista continua, a tra poco.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: basta.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: E siamo ancora con voi, amici di Hasta la Vista. Dico siamo perché quest'oggi lo studio è fortemente impreziosito dalla presenza di Edoardo, Flavia, il nostro amico Tom, regia sempre presente. E vi abbiamo lasciati un po' con questo racconto di voi che vi siete ritrovati a distanza di tempo, non col termosifone in braccio come avevo erroneamente pensato io da parte di Flavia. E ci stavi raccontando, Edoardo, quindi vi siete rivisti a distanza di tempo in
2: ci
1: questa piazza?
2: Ci siamo rivisti, esatto, a distanza di tempo a Piazza Caprera, appunto. Sì. Io ero lì con dei miei amici, lei era con una sua amica. E lei mi ha notato. Io come sono venuto a sapere questa cosa? Questa sua amica è anche una ragazza, è una ragazza che conosco, è una mia amica, e ore dopo incontro questa mia che mi dice: guarda, comunque hai fatto colpo. Mi dice questa frase.
1: Vedi la complicità.
2: Anzi,
1: delle
2: mi dice
1: amici.
2: Il capello lungo, perché io porto i capelli lunghi biondi, sì, mi dice questo capello ha fatto colpo. Io dico: in che senso? E lei mi dice: no, sai, ti ricordi Flavia? No, ha detto: ammazza che bel ragazzo. E quindi diciamo che ha fatto degli apprezzamenti.
3: Io non l'avevo riconosciuto. Ero con questa mia amica. Uh-huh. E arriva questo ragazzo, appunto, con i capelli lunghi, aveva il sole in faccia, un po' surfista. Dico: ma che c'è, fa un surfista
1: perché
3: a Piazza Caprera?
1: Ai tempi non ce l'aveva lunghi.
3: Ai tempi
1: capelli.
3: No, aveva il classico ciuffo che andava di moda in quegli anni.
2: Okay. Alla Justin Bieber.
3: Esatto. Sì, ma io non l'avevo proprio riconosciuto. Poi sono un po' miope, quindi da lontano avevo giusto visto, cioè, un bel ragazzo, ma senza vedere bene il viso.
1: Ok.
3: Ho detto: ammazza che bello questo ragazzo. Io sono un po' tirchia con i complimenti, devo dire la verità. Questa mia amica: ma come, non lo riconosci Edoardo? Ho fatto: ma che sta dicendo, non ci credo che è lui.
1: Si è trasformato dal brutto alla troccolo.
3: Era diventato uomo. Lui era molto bello anche quando eravamo piccoli.
1: Okay.
3: Però appunto eravamo piccoli. Sì, poi sai, quell'anno di differenza a 15-16 anni fa, soprattutto nel maschio, fa molto bambino, no? Cioè lui era bellissimo, ma un po' bambinone. E adesso invece era un uomo bellissimo.
1: Era più strutturato, certo, i lineamenti, il fisico.
3: E la mia amica mi ha, come si dice a Roma, mandato bevuta. Ho fatto bene con il senno di poi.
1: Ok. Beh, certo, l'amica è stata complice perché in qualche
2: complice,
1: modo.
2: Esatto. Okay. E poi da lì, diciamo, essendo nell'era dei social, vedendo qualche storia, poi lei era in Uruguay per l'università, io le ho scritto: quando sei a Roma per le vacanze, magari andiamoci a bere una cosa, le ho detto. Lei aveva accettato volentieri, ma poi non ci siamo più sentiti perché io speravo e aspettavo che lei mi dicesse quando fosse tornata a Roma, perché comunque non tornava. E invece, non tornando,
1: si è fatta attendere.
3: Lui aspettava il messaggio di quei due sono tornata.
2: Io aspettavo tipo un messaggio o comunque un riferimento al fatto che fosse tornata, invece non c'è stato. E poi, per pura casualità, abbiamo fatto Capodanno nello stesso posto, entrambi consapevoli.
1: Lo sapevate?
2: Che saremmo stati lì, però l'abbiamo scoperto qualche giorno prima, quindi ci siamo ritrovati nello stesso posto. E diciamo che il comportamento che io ho avuto a Capodanno non è stato dei migliori, ecco, come modi.
3: L'approccio
2: è stato un po'...
3: Sai, l'audacia che non aveva ai tempi del termosifone,
1: l'ha avuta tutto insieme.
2: Tutto insieme, sì, un po'.
3: Spavaldo.
1: E doveva recuperare.
2: Molto spavaldo. E diciamo che lei mi ha rimesso un po' al mio posto quella sera, perché io ho fatto un po'... Sì, avevo alzato un po' troppo la cresta.
1: Okay.
2: E lei quella sera mi ha detto una frase che io non mi scorderò mai, probabilmente.
1: Si può dire in radio?
2: Si può dire, si può dire. Detto, lo dico in romano perché lei me l'ha detta in romano. Mi ha detto: a chi
3: co? No, se,
2: vabbè, se tu sei abituato bene, io sono abituata meglio. Mi ha detto. Perché io facevo un po' troppo lo spavaldo, il galletto.
1: Certo, vabbè, dai, te lo potevi permettere, bel ragazzo, capello lungo, figo.
2: E quindi da lì poi è stata in discesa. Siamo usciti per la prima volta.
3: Abbiamo passato
2: tutta quanta la sera insieme a parlare. E poi un po' di giorni dopo siamo usciti. E poi lei è tornata in Olanda, ci siamo cominciati a scrivere. Io esattamente un mese e qualche giorno dopo ho preso un aereo e sono andato lì in Olanda, e siamo stati 4 giorni insieme da lei. E poi e poi il resto è storia.
1: Il resto è storia, quindi ecco questi 8-9 mesi.
3: Esatto.
1: No, comunque complimenti Edoardo, veramente c'è forte determinazione, perché insomma non hai rinunciato. Lei giustamente forse magari non ce lo dirà mai, magari inconsciamente ti ha anche un po' messo alla prova, detto, vediamo quanto lui è determinato, quanto ci tiene. Il fatto che tu abbia preso l'aereo per andare lì è...
3: assolutamente non è scontato.
2: Lei prima che andasse via, a proposito, prima che lei partisse per l'Olanda, c'è stato il giorno prima, c'era stato il derby che la Roma poi vinse 1-0 e me lo ricordo bene, perché poi da quando sto con lei la Roma non ha perso un derby e
1: porta fortuna,
2: porta fortuna. Però mi ricordo bene quel giorno, perché lei scherzavamo, diciamo così, sul fatto che la potessi andare a trovare lì a Maastricht, e lei quel giorno da un momento all'altro mi scrive, dopo che la saluto, per lei era in partenza, stava tornando a casa a prendere la valigia, mi scrive un ultimo mese, io le ho scritto buon viaggio, e lei mi ha risposto con ci vediamo a Maastricht. Io non avevo mai pensato che potesse essere effettivamente una cosa,
1: ti ha lanciato
2: e invece
1: l'amo.
2: mi ha fatto un assist e da lì poi ho preso il biglietto e sono partito un mese dopo.
1: Pensa se tu rispondevi a lei con la stessa frase come lei ha risposto a te, guarda sono abituato a me.
3: Lì l'avresti a Roma.
2: No, ma io lo dico sempre, quella è la frase che mi ha fatto innamorare, poi
1: sì. Vedi poi le donne in questa sono straordinarie,
2: sì,
1: no?
2: Che,
1: cioè noi magari pensiamo, cioè, adesso arrivo io, le porto i fiori, faccio sto gesto e ci spiazzano, capito?
2: Sì.
1: Ma sono test, secondo me sono tutte delle prove inconsce, non volute.
2: Non le capiremo mai, Jerry, ti dico questo, non le capiremo mai. Sono diverse da noi, non le capiremo mai.
1: Esatto, noi ci illudiamo di pensare, ma secondo me neanche loro si capiscono.
2: No, assolutamente no.
1: Quindi ce lo confermi, Flavia, adesso
3: confermo.
1: Nel massimo rispetto del genere femminile, dicono maschile, però c'è questa idea, poi si dice, no, gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, e forse in un certo senso è vero.
2: Bene,
1: comunque mi piace, avete una straordinaria complicità.
3: Grazie.
1: E poi si sente nella vita, ma ancora di più in radio, e ricordo per l'ennesima volta che è la vostra prima esperienza, quindi anche questo è un modo per sperimentarvi insieme in una cosa nuova.
2: Certo.
1: Di voi due, chi era più titubante nell'accettare l'invito in radio?
2: Ma c'è. Allora, sì, ti dico, sia per una questione di timidezza, magari io sotto alcuni punti di vista sono un po' più timido di lei, lei si butta un po' più di me su alcune cose, e poi anche per una questione di organizzazione, però devo dire mi sta piacendo molto.
1: Bene, e allora guarda, sei premiato in questo momento, perché ora arriva la tua sequenza musicale, il tuo momento flashback, i due brani che hai scelto, quali
2: sì,
1: sono?
2: Due brani che sono Dance All Night, e il secondo che è
1: Maracaibo.
2: No, è
1: Paris
2: Latino.
1: Bravo,
2: Paris Latino.
1: Hai detto, mo vediamo se lo distraggo. Niente, è concentrato su
2: dopo
1: di te.
2: Dopo spiegheremo il perché.
1: Sì, certo, perché quello fa parte della colonna sonora. Amici, momento flashback. Oh, ci ho provato, non ci sono riuscito. Volevo distrarlo. Concentratissimo, bravo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: begin to groove.
1: Party!
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Getting drunk on wine.
2: E anche questo è uno di quei brani veramente sempre belli da riascoltare, anche se qualcuno ha cercato prima di farti sbagliare titolo e mi assumo la responsabilità effettivamente, ma perché queste sono le famose colonne sonore degli anni 80, brani spesso utilizzati anche all'interno di film e non solo, quindi io prima della messa in onda del programma mi sono messo a riascoltare dei brani e ce n'era uno che mi era rimasto in testa, quindi però bravo Edoardo perché sei stato molto concentrato non solo su Flavia. Abbiamo scoperto a microfoni spenti una cosa che poi racconteremo, che ti riguarda, che tu sei tutto luce.
3: E secondo me è più lei.
2: Vabbè,
3: lei,
2: diciamo.
3: Lei è tra i due quella che emana più luce.
2: Ok, adesso poi approfondiremo questo argomento luminoso, ma intanto raccontiamo le tue scelte musicali nello spazio flashback.
3: Allora, perché questi due brani?
2: Sì.
3: Io... Diciamo che amo quelli che sono gli anni 70 e 80, secondo me sono stati gli anni, anche da quello che mi hanno raccontato, perché naturalmente non l'ho vissuti, avendone 22, che sono stati anni fantastici dal punto di vista della musica, dal punto di vista artistico, e questi due brani li ho scelti perché... Perché noi ci stiamo avvicinando a quello che è il periodo natalizio.
2: Sì.
3: E in Italia il periodo natalizio fino a un po' di anni fa era accompagnato dai famosi cinepanettoni.
2: Vero.
3: E diciamo che il cinepanettone che io adoro, probabilmente il più famoso di tutti, è Vacanze di Natale 83.
2: Il primo poi in assoluto.
3: Esattamente. Bellissimo. Esattamente, con Christian De Sica, Claudio Amendola, insomma ce ne sono tanti.
2: Sì.
3: E questi sono due dei brani che sono all'interno del film e che secondo me quello è il cinepanettone che ha fatto la storia, un cinepanettone, sì, pieno di battute. Poi io sono molto appassionato, uh-huh, me le riguardo, insomma, quando è novembre ricomincio a guardare dal primo tutti quanti quelli che insomma vale la pena di vedere, sono praticamente tutti da vedere.
2: Sì.
3: E ormai
2: che poi diversi, scusami ti interrompo, anche nel periodo storico, cioè rivedere oggi un Vacanze di Natale 1983, uno a parte che però erano caratterizzate dalle musiche, le colonne sonore,
3: assolutamente,
2: c'era questa enfasi proprio musicale a,
3: sì,
2: livello di narrazione. E come anche è cambiato proprio il linguaggio, cioè tanto,
3: sì,
2: ai tempi, il cinepanettone, sì, però peccato che poi tutti ne parlavano un po' così, ma poi li guardavano tutti
3: le sale dei cinema erano piene appena usciva il cinepanettone, e erano Vacanze dell'83 ambientato a Cortina negli anni 80 durante il benessere in Italia,
2: sì,
3: un film stupendo, pieno di battute e che fa morire da ridere,
2: sì,
3: secondo,
2: sì,
3: me,
2: sì, no, è vero, infatti peccato che quel tipo di narrazione cinematografica si è completamente persa adesso.
3: Purtroppo sì, è un peccato, però si continuano a guardare quelli che hanno fatto la storia, quindi, mm-hmm, dagli anni 80 fino a, secondo me, gli inizi del 2000-2010, mm-hmm, che sono cinepanettoni stupendi.
2: Sai che è bello sentirti, io qualche anno più di te, diciamo il doppio e qualcosa in più, però è bello sentir parlare un ragazzo di 22 anni appassionato di un genere che tu non hai vissuto gli anni 80, però come ne parli e come se in qualche modo le avessi vissuti,
3: sì,
2: perché
3: no, ma sono stati anni stupendi, uh-huh, e poi insomma anche perché con i miei amici non sono l'unico all'interno del mio gruppo di amici che ha, diciamo, questa passione accompagnata appunto da quelli che sono i cinepanettoni,
2: uh-huh,
3: sappiamo proprio
2: le battute a memoria.
3: Anticipiamo gli attori quando guardiamo il film, quindi le usiamo anche nella vita di tutti i giorni, quindi, uh-huh, c'è la citazione che ti esce, quindi, uh-huh, devo dire, sì sì, anni stupendi, veramente una grande passione.
2: Che bello, ma non l'avrei detto perché io pensavo fosse più una cosa dei quarantenni, capite, invece 22
3: no,
2: anni, questa che bello, quindi mi fa molto piacere sentirti parlare così. E invece tu, Flavia, su questo genere cinematografico,
3: posso intervenire su quello che sta per dire Flavia? Allora,
2: sì,
3: devi sapere questa cosa, Jerry,
2: sì,
3: lei l'ha detto prima, l'ha detto in maniera velata perché insomma un po' si vergogna,
4: sì,
3: perché lei ha detto mamma mia è il mio film preferito, perché perché non ho una cultura cinematografica così ampia. Io ti dico questo, Flavia è una persona molto abitudinaria su alcune cose, non su tutte, su alcune cose. Le cose su cui è più abitudinaria sono i film e le serie TV.
0: Io guardo solo roba che ho già visto, cioè è veramente difficile per me introdurre un film nuovo, una serie TV nuova.
2: Tu riguardi sempre le stesse cose.
3: Lei ha 5 film e 5 serie TV che guarda.
0: È ripetizione da 23 anni.
3: E lei guarda soltanto quello, ma perché io per esempio sono un appassionato, non un grande appassionato di cinema, però mi piace guardare i film, mi piace guardare le serie TV e cerco tante volte di spingerla, diciamo, guarda, stasera magari, che ne so, guardiamo questo film. No, devo dire che col tempo si sta ammorbidendo e mi sta lasciando un po'
2: un po' contagiando.
3: Sì, però ha questo difetto, è uno dei suoi pochi difetti, però purtroppo bisogna sopportarli.
2: Vabbè, dai, ci sta. Meno male che ci sei tu che l'aiuti magari a sperimentare anche qualcosa di nuovo. Assolutamente bene. Non so se abbiamo finito con la narrazione e motivazione dei brani scelti. Sì, perché in qualche modo sono entrambi connessi alla colonna sonora del film Vacanze di Natale 1983, bellissimo, per chi non l'avesse visto, vedetelo, perché magari è anche un modo per conoscere un'epoca andata. Ragazzi, tra un pochino rimaniamo ancora concentrati su di voi, sulle prossime scelte musicali, perché realmente i brani erano 3 ciascuno. Sì. E tra un po' arriva il momento dedicato a te, questa volta in versione doppia. Quindi ci sarà, adesso per par condicio, ritorniamo a te Flavia, il primo brano sarà il tuo e poi Edoardo a seguire ci sarà il tuo. Iniziamo a parlarne, visto che si tratta di una dedica. Cominciamo con te, Flavia, che brano hai scelto per il tuo momento dedicato a te?
0: Allora, ho scelto A mano a mano. Per un altro discorso simile, diciamo, ai film. Sì. Io anche sulle canzoni sono un pochino abitudinaria e ho veramente una scarsa conoscenza delle canzoni italiane. E questa è una delle prime canzoni italiane che mi era piaciuta, perché me l'aveva mandata mia mamma e me l'aveva dedicata. Mi ha detto: ti dedico questa canzone. Lei probabilmente non se lo ricorderà neanche, perché era così su WhatsApp, insomma. Però la trovai molto molto bella, e ora ogni volta che la sento comunque penso a mamma. Penso a quel momento, e da lì piano piano, un po' a fatica, sto iniziando a crearmi una conoscenza di canzoni italiane.
2: Vabbè, un percorso.
3: Anche grazie a me, perché io ascolto molto cantautorato italiano, quindi cerco di spingere.
2: Certo. Quindi questo brano lo dedichiamo alla mamma. Diciamo il nome?
0: Francesca.
2: Mamma Francesca, ok. Edoardo, adesso tocca a te, poi li ascolteremo in sequenza. Tu che brano hai scelto e chi lo dedichi?
3: Io ho scelto Grazie Roma, non lo dedico ad una persona in particolare, ma a tutti i romanisti, a tutti quanti ragazzi, tutti quanti romanisti all'ascolto, perché la Roma è prima in campionato e io non voglio dire niente, però bisogna sognare, perché questa è una squadra che ci fa sognare in questo momento e ci farà sempre sognare al di là del primo posto, e quindi è giusto dedicare questa canzone a tutti, perché vedere la Roma lì riempie il cuore e l'anima.
2: Bene, allora facciamo così: prima c'è lo spot, poi in sequenza Mano a mano e poi Grazie Roma, che è accoppiata vincente. Bravi ragazzi.

0: vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista. Hasta la vista.
2: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
3: Grazie. Ciao.
0: Hasta la vista.
4: E adesso, per tutti i cuori giallorossi all'ascolto, grazie Roma di Antonello Venditti. Forza Roma sempre, ragazzi.

0: E questo sì che è uno di quei ritornelli che veramente ti fa battere il cuore, l'emozione è totale. Poi devo dire anche la vostra emozione nella conduzione, vi siete cimentati anche nell'annunciare reciprocamente i brani, bravi tutti e due, bravo Edoardo, brava Flavia. Il momento dedicato a te era anche l'occasione proprio per gli ospiti di sperimentarsi proprio nel presentare i brani, ve la siete cavata benissimo, quindi bravi,
1: grazie,
0: bravissimi,
1: mille.
0: Bravi, bravi davvero. Comunque continuiamo questo viaggio luminoso, perché se siamo nella parte proprio luminosa di voi, e vorrei un pochino mettervi alla prova, vediamo come ve la cavate. Inizio da te, Flavia. Un pregio e un difetto di Edoardo, perché fin qui abbiamo detto tutte cose molto belle, però insomma ci saranno anche delle cose un po' più
2: spigolose. Anzi, inizio con il difetto.
0: Aia.
2: Che
0: poi è lo stesso il pregio e difetto. No.
2: Allora, il difetto è che tende a mettersi sulla difensiva quando gli fai notare qualcosa di impatto, poi si prende il suo tempo e torna sui suoi passi e poi ragiona. Però diciamo che all'inizio, quando gli fai notare qualcosa, devi preventivare che si rigira un pochino. Il pregio invece è che ha una premura fuori dal comune. Cioè, una delle persone più premurose e quindi dolce che abbia mai conosciuto, assolutamente.
0: Okay.
2: Gli viene spontaneo, si vede che non è costruito, lo fa proprio dal cuore, lo fa con tutti.
0: Quindi è molto protettivo nei tuoi riguardi in generale.
2: È proprio accorto.
0: Quindi è proprio una persona che cura molto il dettaglio.
2: Sì, tantissimo.
0: Bene, bene. Ti riconosci, Edoardo, in questi due elementi descrittivi?
1: Sì, è più nel difetto che nel pregio, nel senso la ringrazio per il complimento e insomma me lo prendo volentieri. Però sì, è vero, assolutamente, soprattutto il difetto, è vero, sono un po' permaloso, dai,
0: ci sta, pensa se diceva qualche altra cosa, dice madonna questa, cioè ti riconosci in questa cosa,
1: sì,
0: che lei ti ha detto,
1: assolutamente, quindi, credo sia un passo fondamentale nella vita, riuscire a riconoscere i propri difetti,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Assolutamente.
0: Ok, adesso caro Edoardo ti puoi vendicare, perché
1: Allora,
0: secondo me a casa stasera non ci torni, Edoardo. Quindi o c'è quello che dice, chi ce l'ha le chiavi di casa? Non mi vedi insieme?
2: Dormiamo insieme e le chiavi ce le ha lui.
0: Aia.
1: Allora, io parto con il pregio a differenza sua.
0: Ok, posso darti un indizio?
1: Sì.
0: Adesso magari per cercare. Allora, il pregio è che dice un sacco di cazzo. Non si può dire. No, per prendere tempo.
1: Allora, il pregio, sì, secondo me, è la sua gentilezza e la sua dolcezza. Ha una dolcezza veramente fuori dal comune. E lo dicono gli occhi, è una persona che emana gioia, che veramente vive la vita con il sole in tasca. E anche quando si sta un po' giù, è una persona che si riesce sempre a tirare su, e è una persona veramente gioiosa. Ed è veramente, ma è una dolcezza veramente fuori dal comune, ma non lo dico soltanto, non parlo soltanto nei miei confronti. È una persona è veramente pura. Secondo me è questo il pregio principale.
0: Oh, guarda che la fa emozionare,
2: sì,
0: troppo si scioglie.
1: E il difetto è che anche lei è un po' permalosa, forse pure un po' più di me, diciamo,
0: sì.
1: Però sì, si risente facilmente, però sono molto più i pregi che i difetti. Quindi,
0: soprattutto lei ci tiene a sottolineare che tu sei il suo fidanzato,
1: fidanzato. Fra i due il geloso sono io, però lei ci è diventata gelosa, inizialmente
2: non lo ero.
0: Sì?
2: Ti giuro.
0: Lei è molto gettonato, molto ammirato.
2: Devo dire sì.
1: Sì, ma lei anche. Quindi io sono geloso. Lei inizialmente faceva finta, secondo me, diceva no, no, ma
2: giuro,
1: io
2: Jerry,
1: sono gelosa,
2: non lo
1: no, assolutamente. E invece adesso forse è più gelosa lei di me.
2: No, sì, vabbè.
0: Vabbè, diciamo che poi è anche un modo per dimostrare attenzione,
1: esatto,
0: protezione,
1: assolutamente,
0: cura, certo.
1: Assolutamente.
0: Comunque emerge molto nei vostri racconti una grandissima complicità, una giocosità, anche una leggerezza nel dirvi le cose, perché nessuno di voi è sordito, no Jerry, adesso ti dico lui, e no perché lui si veste, oppure queste cose che, insomma,
1: ti dico, pensavo che come difetto potesse dire ritardatario.
2: Oddio,
1: perché
2: guarda,
1: io sono un ritardatario, sono un ritardatario cronico,
0: sì,
1: Jerry, cronico nel senso che io ho un quarto, io scherzando, i miei amici mi dicono tu c'hai il fuso orario, nel senso che io a prescindere io ho 15, a meno che non siano naturalmente appuntamenti molto importanti, mm-hmm, io ho 15 minuti di ritardo
0: di default, già proprio.
1: Sì, no, fissi sempre. E è un mio difetto che dovrò migliorare, soprattutto quando dovrò lavorare. Però effettivamente è un mio grande difetto.
0: È perché il treno e l'aereo non aspettano, se
1: esatto,
0: devi partire.
1: Ma infatti su quelle cose lì, no, su
2: lì
1: quelle cose lì sono molto puntuale, preciso. Invece sulle altre cose, quelle che si possono gestire più facilmente, sono molto più tranquillo.
0: Certo, certo. Una cosa che condividete, una passione, un hobby, una cosa che vi piace fare insieme, a parte cantare sotto la doccia?
2: Ah, secondo me una cosa, magari anche in vista del periodo invernale che ci sta piacendo tanto,
0: sì,
2: è questa passione. Lui sta provando a farmi coltivare dei film. Adesso
0: sì,
2: siamo su Harry Potter.
0: Okay.
2: Però ci piace prenderci un momento la sera, guardarci un film abbracciati,
1: sì,
2: a letto, mangiandoci le schifezze.
1: Mm-hmm. Okay. Sì, la domenica, sì, sera, abbracciati a letto con un film, magari un tè caldo quando, okay, fuori fa freddo d'inverno. È rilassante, è bello, un momento, mm-hmm, bello.
0: Mi piace molto ascoltarvi perché io ricordo, amici, loro hanno 23 e 22 anni, e viversi il tempo della condivisione con questo piacere dello stare insieme all'altro, ma non per forza la ricerca delle cose più alternative, no? Cioè, magari ci sono anche quelle, sicuramente le farete, però la presenza dell'altro come momento di condivisione, di incontro e anche di crescita, perché poi stare con l'altro significa anche conoscere meglio se stessi. Non so se vi ritrovate,
2: sì,
0: in questa
2: assolutamente,
0: descrizione.
1: Assolutamente, quindi, assolutamente,
0: quindi,
1: importantissimo.
0: Bene, bene, mi fa molto piacere. E adesso, proprio perché in qualche modo, Edoardo, tu sei appassionato degli anni 80-90, magari in parte anche Flavia, la novità di questa edizione di Hasta la Vista, l'anno scorso non c'era, quindi meno male che siete arrivati quest'anno a far parte del programma come ospiti, perché c'è una rubrica nuova che abbiamo inaugurato da qualche settimana, si chiama Dance Story, la mitica musica dance degli anni 90 ritorna qui ad Hasta la Vista, due brani in sequenza, li ascoltiamo, ed è un piacere anche per ritrovare queste sonorità. Dance Story.
3: Hasta la Vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Un saluto da Carlo Buccirosso agli ascoltatori di Hasta la Vista e chiaramente a Jerry Longo, caro amico che è venuto a vedere lo spettacolo. Auguri a tutti.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Dance Story, ricordi sonori qui ad Hasta la Vista, quanti ricordi con la musica dance degli anni 90, insomma. Ragazzi, io come vi accennavo, microfoni spenti, siamo quasi addirittura ad arrivo, abbiamo quasi completato questo viaggio molto piacevole, molto leggero, alla conoscenza di voi, anche delle cose un po' più personali, situazioni di incontro. E a questo punto vi devo chiedere, ma a livello progettuale, se avete in mente magari qualcosa da realizzare nel breve o lungo periodo, perché insomma, beh, il percorso di studi è ancora in divenire, però, che ne so, un viaggio, state lavorando a qualche idea di qualcosa che vorreste fare insieme?
1: Allora, noi siamo appena tornati dal nostro primo viaggio insieme, wow. Quindi togliendo le visite in Olanda.
0: Ok.
1: Ed è stato meraviglioso, siamo stati a Vienna.
2: A Vienna.
0: Bella,
1: una città super romantica, io non c'ero mai stata e non pensavo fosse così romantica. Abbiamo mangiato benissimo, ci siamo
2: veramente
1: divertiti,
2: veramente bella, veramente bella.
1: E da lì abbiamo detto no, va bene, dobbiamo fare una ogni due mesi.
0: Sì,
1: non sappiamo se riusciremo ogni due mesi, però sicuramente un viaggetto a breve, un altro weekend, magari una capitale europea, per forza. Perché
2: sì, si parlava di Copenaghen, insomma. Stiamo guardando più sul nord Europa.
0: Ok.
2: E abbiamo detto: dai, la prossima volta che facciamo questo weekend lungo in una capitale europea, dobbiamo fare Copenaghen.
0: Bene.
2: Vienna ci è piaciuta veramente tanto, bellissima. Mi ha dato l'idea di una vita lenta, di una vita. Di un tenore di vita alto e devo dire costosa, ma veramente bella. Vienna.
0: La cosa più particolare che avete fatto lì, o la cosa più sfiziosa che avete mangiato, magari il ricordo più intenso di Vienna?
1: Ah, secondo me la cosa più particolare è stato il concerto.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Siamo andati, non so pronunciare il nome della chiesa.
0: Ah, beh, non ti preoccupare.
1: Però una chiesa famosa dove fanno molti concerti e spettacoli. E abbiamo assistito alle Quattro Stagioni di Vivaldi. È stato veramente suggestivo, meraviglioso.
2: Sì,
1: chiesa
2: sì,
1: bellissima, un po' fredda perché comunque era tutta di marmo.
0: Certo.
1: Però ci davano anche la copertina. Bello, bello, bello.
0: Carino,
2: sì,
0: carino.
2: Veramente cibo, bello.
1: Abbiamo mangiato di
2: cibo,
1: tutto.
2: Abbiamo mangiato di tutto.
0: Beh, certo, uno poi sta lì, sperimenta la qualunque.
1: No,
2: sì,
1: cioè.
2: Abbiamo mangiato veramente, veramente, veramente tanto.
1: E bene.
2: E bene, molto bene, devo dire molto bene. Loro lì si mangia un sacco di carne, stufati, no? Il classico goulash.
1: Il loro dolce, quello che ci era piaciuto
2: tanto. Kaiser Sherman.
0: Sarebbe?
2: Sarebbe sostanzialmente una frittata dolce, quindi una sorta di pancake,
0: sì,
2: che loro fanno con zucchero a velo, e questa marmellata che può essere o di prugne o di ciliegie.
1: No,
0: sta per una fame.
2: No, ma è veramente,
1: non ti puoi immaginare quanto buona. Non sono
2: deliziosa.
1: Una golosa, la mangiavo tutti i giorni.
2: Diciamo che quello più dedito ai dolci sono io fra i due, ma lei pure
0: hai gradito.
1: La cercavo tutti i giorni, ti giuro.
2: Era veramente veramente buonissimo, veramente
1: poi caratteristica
2: buono.
1: Comunque non, non la trovi.
2: Sì, non è un sapore comune.
0: E poi vi confermate che viaggiare è un bel modo per conoscersi, per percepire le sfumature dell'altro, trovare il compromesso.
2: Sì, sì. Poi per entrambi è stato il primo viaggio con un fidanzato, diciamo così, quindi insomma è stato
1: un weekend romantico.
2: Il primo weekend romantico fatto insieme e quindi è stato veramente una bella esperienza, siamo stati veramente bene.
0: Anche perché avete scelto comunque una meta importante, quanti giorni?
2: Abbiamo fatto
1: da venerdì
2: mattina, perché siamo partiti alle 6 con il volo e siamo ritornati
1: lunedì sera.
0: Okay. Quindi non è che dici, sai, facciamo un weekend e due giorni, andiamo a Viterbo qua vicino.
1: Esatto.
0: Cioè, avete fatto comunque una scelta importante.
1: Ma
0: anche
1: su questo
0: per
1: siamo abituati noi a passare tanto tempo insieme, perché sia in Olanda lui magari veniva e stavamo 10 giorni insieme, io avevo uno studio piccino, era una casa da sola, quindi tanto tempo insieme, l'estate pure a casa l'uno dell'altro.
2: Perché noi abbiamo cominciato la nostra relazione a distanza.
0: A distanza, certo, quindi il tempo di condivisione per voi è sempre stato prezioso.
1: Esatto,
2: esattamente.
1: E devo dire, in casa noi incastriamo benissimo.
2: Noi, allora ti dico questo, abbiamo fatto, io una volta, insomma, dopo che ci siamo messi insieme, dopo un po' di mesi, io ero in sessione, studiavo per l'università e lei pure stava scrivendo la tesi, stava a fare un esame. Io l'ho raggiunta e sono andato da lei, che era più o meno fine maggio inizio giugno.
0: Sì.
2: E io sono stato lì esattamente 14 giorni.
0: Ah,
2: 14 giorni lì da lei. Cazzo. Abbiamo vissuto quindi 14 giorni.
0: Ti eri trasferito praticamente.
2: Sono trasferito, sì. 14 giorni, perché in realtà dovevano essere tipo 10 giorni.
0: Sì.
2: Poi ho allungato perché lei aveva una scadenza e quindi io ho allungato per starle vicino, per stare insieme a lei. Uh-huh. E siamo stati 14 giorni insieme.
1: Tra l'altro è un periodo stressante per
2: entrambi. Stressante
1: per
2: entrambi, perché comunque gli esami, lo studio, la tesi. Certo, e quindi devo dire, allora, entrambi pensavamo potesse essere veramente un punto di non ritorno, nel senso che 14 giorni dentro casa, comunque con una relazione molto molto fresca, a quest'età può essere complicato per le dinamiche interne.
0: Certo, allinearsi sulle tempistiche,
2: esatto,
0: le esigenze,
2: esattamente.
0: Certo.
2: Mentre
1: è stato bellissimo.
2: È stato bellissimo, abbiamo convissuto alla grande, veramente neanche un minimo scontro, forse uno.
0: Sì.
1: Sì, uno, ma perché ripeto, magari eravamo stressati dallo
0: quello,
1: studio.
0: Certo.
2: No, uno per
0: si può dire in radio?
2: Sì, per una cavolata, così, per un club sandwich. Il club sandwich, tu mi insegni, Jerry, che è fatto da 3 fette di pane, no? Se fai da 2 è un panino. E io lo faccio da 3 fette di pane, lei comincia a dirmi lo voglio da 2, lo voglio da 2, io dico va bene, ok. Quindi comincio a fare il mio con 3 fette di pane, mentre lei mi vede che lo sto facendo con 3 fette di pane, mi dice io ti ho detto 2, perché non mi ascolti mai. Siamo arrivati addirittura a lei che mi ha detto, no, lei mi è arrivata a dirmi ma quindi tu non ascolti mai la mia opinione, quindi questo
0: capirai. E lì ha toccato.
1: Che in 14 giorni abbiamo litigato per il club sandwich, quindi direi che è andata bene.
0: Beh, effettivamente ci sarà, non è che abbiamo litigato per un problema, per un panino,
2: esatto.
0: Ma questo è il bello, poi che magari uno così d'accordo, però bisogna trovare qualcosa per litigare, perché
1: sì, sennò
2: qualche volta fa bene,
0: sì, perché se si litiga di queste piccole sfumature va bene, insomma,
1: assolutamente.
0: Certo. Anche perché, insomma, dai, tutto sommato, quel panino uno se lo mangia e a stomaco pieno.
1: Esatto, era pure buono.
0: Bene, maggior ragione. Ragazzi, abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione. Adesso avremo un ultimo brano e poi andremo in sigla finale. Avrei voluto chiedervi una marea di altre cose e non abbiamo il tempo purtroppo per farlo. Io avrei fatto, ecco, con voi altre 2 ore più di programma, però magari ci diamo appuntamento. Dai, ci organizziamo per una prossima occasione.
2: Assolutamente.
0: Adesso diamo linea al nostro amico Tom in regia per il penultimo brano, poi sigla finale, grandi saluti. Quindi, amici, ancora con voi tra pochissimo.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Aiuto, aiuto, aiuto! Voi mi confermate, lo confermate, io mi ce ne ascolto, io il caffè l'ho offerto, sì.
4: Assolutamente sì.
3: Ok, no, perché sta storia dello spilorcio di Jerry e non solo il caffè, anche il gustoso omaggio degli amici della Panella qui a Roma, che salutiamo, che sono venuti a trovarci qui in studio prima dell'inizio del programma e vi hanno portato un gustoso omaggio che avete molto apprezzato.
5: Buonissimo.
6: Sia il caffè offerto da Jerry, sia i cannoli deliziosi.
3: Bene, mi fa molto piacere, era un modo per addolcire la trasmissione, soprattutto per viverci questo viaggio alla scoperta della vostra esperienza di vita, anche come relazione di coppia, molto piacevole davvero tutto quanto. Ragazzi, siamo in sigla, come sentite sottofondo la mia voce, pochissimi minuti per salutare gli amici in ascolto. Chi inizia?
6: Inizia Dodi.
3: Vai, Dodi, carino Dodi, diminutivo di Edoardo. Vai Dodi.
4: E saluto tutti, saluto i miei genitori, saluto i miei amici e saluto tutti i romanisti, rinnovo il saluto a tutti quanti i romanisti, che credo sia molto importante.
3: Certo.
4: E che adesso c'è la sosta, quindi si ricomincia fra poco con la Roma, ragazzi.
3: Bene, bene.
4: E ringrazio te Jerry, perché credo che parlerò anche per Flavia, e ci ha fatto fare veramente una bellissima esperienza. Ti ringraziamo.
3: Grazie a voi. E ci troviamo presto.
4: Assolutamente.
3: Dai,
4: sì.
3: Dai, molto presto ci incontriamo ancora. Flavia, a te la parola. Saluti.
6: Jerry, io ringrazio te veramente, perché non pensavo avrei mai fatto un'esperienza del genere nella mia vita. È stato improvviso, bellissimo e proprio piacevole, cioè ci hai messo super a nostro agio, ci siamo divertiti, quindi grazie veramente.
3: Grazie a voi.
6: Perché magari non avremmo mai avuto l'occasione di fare una trasmissione radio. E poi saluto la mia famiglia, la famiglia di Dodi e i nostri amici che magari ci ascoltano, tutti
3: bene,
6: quanti.
3: Bene, tutti quelli che vi conoscono, ok? Bene, grazie a voi davvero di aver accettato l'invito, mi ha fatto molto piacere, abbiamo trovato veramente un giusto connubio di disponibilità temporale ma di voglia di fare questa esperienza. Per me è stato veramente un piacere portarvi nel magico mondo della radio, farvi vivere questa esperienza molto particolare. Io ringrazio anche voi amici che ci avete seguito per questa frizzentissima puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni torniamo, stesso giorno, stessa ora, stessa radio, stesso Jerry, stesso Tom, ma ospiti rigorosamente diversi. Lo sapete, ultimissima domanda per voi: come si salutano gli amici in ascolto secondo voi?
6: Questo è difficile.
3: È difficile, ve la dico io. Si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire insieme al mio 3. Ok?
6: Vai.
3: 1, 2, 3. Hasta la vista! Ciao Edoardo, ciao Flavia. Alla prossima.
6: Jerry, grazie.
3: Ciao, grazie a voi. Ciao.

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Tigullio presenta. In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
4: Bentrovati per questa nuova puntata insieme ad Alessandra Sassa di Love in the World. Oggi ritorniamo a parlare dell'amore di coppia. E la domanda che vi voglio fare per iniziare questa puntata è la seguente: ma dove vi siete incontrati? Una festa tra amici? A scuola? Nel posto di lavoro? Chissà, magari in un gruppo o per strada o semplicemente in un locale dove siete andati a bere qualcosa di sabato sera? Il luogo, in realtà, conta veramente poco. Perché ciò che conta, in assoluto, l'occasione era necessaria.

L'inizio delle relazioni amorose. Voi vi ricordate come è iniziata la vostra? Ma intendo per la vostra quella che veramente vi ha fatto sognare, battere forte, forte, forte il cuore? E chissà, magari vi ha portato all'altare o a una convivenza. Beh, un primo approccio ed ecco che l'atteggiamento di entrambi si modifica. Pensateci un po'. L'uomo si atteggia a conquistatore tutto sicuro di sé, modifica il tono di voce, gonfia il petto e la ragazza? La ragazza si aggiusta una ciocca di capelli sul viso, sorride all'amica, ma questo cosa vuole? Le sussurra brevemente nell'orecchio. Ma in realtà l'attenzione che riceve le piace come? E se ci pensiamo anche noi ragazze? Ragazze, ci siamo sempre ritrovate in una situazione di questo tipo. E poi l'incontro si può evolvere in molti modi. Assolutamente.

Eh sì, l'incontro, pensiamoci bene, effettivamente si può evolvere in diversi modi. Perché c'è chi si innamora subito e chi invece sta al gioco, ma diciamo senza essere troppo convinta. Poi la frequentazione continua, gli incontri si susseguono, le avance diventano più chiare e insistenti, fino sicuramente ad arrivare ad una vera e propria relazione fisica, che può proseguire fino a diventare stabile, oppure rimanere solo un passatempo momentaneo. E quando continua? Quando continua, come ci si dichiara?

quando continua ci si dichiara fidanzati. E magari poi qualche tempo dopo, ecco che si arriva al matrimonio o la convivenza, se è una scelta di entrambi, o magari la situazione legale non permette di sposarsi. Questo ovviamente è da mettere anche in conto. Ed è questa la tipica parabola dell'inizio delle relazioni d'amore, amici e amiche di Love in the World. Da principio seguidati e indirizzati dalle cosiddette regole dell'attrazione. Ma poi entrano in gioco altri fattori e a volte la domanda

In fondo, perché le persone tendono ad avere un legame, una relazione? Beh, qui ce ne sarebbe da dire per puntate di Love in the World. Diciamo che secondo la prospettiva evoluzionistica, che è quella che poi detta regola i nostri bisogni fondamentali, alla base dell'unione tra un uomo e una donna, tra un maschio e una femmina, vi è sicuramente la procreazione dei figli, il cosiddetto istinto di sopravvivenza, no? Eterna. Noi moriremo, ma i nostri geni continueranno a vivere nella nostra prole. Ecco, questo è uno dei motivi per cui, secondo una parte del pensiero della gente, ci si accoppia, ecco. Ma la maggior parte delle persone probabilmente pensa invece che alla base di ogni relazione tra uomo e donna, tra maschio e femmina, vi sia l'amore. In fondo, ti sposeresti con una persona che non ami? Giammai! Penso che potrebbe essere la risposta di quasi tutti noi. E la vostra? In fondo, qual è la vostra?

Naturalmente, quando parlo di ti sposeresti con una persona che non ami o inizieresti un legame sentimentale con una persona che non ami, mi riferisco al qualsiasi tipo di unione, perché ovviamente siamo ormai nel 2021 e ognuno deve sentirsi libero di stare con chi desidera, uomo, donna, indifferentemente, insomma. Ma veniamo in realtà a qual è poi l'idea che alla base dell'unione ci debba essere un matrimonio, una convivenza, anche l'amore. Sì, perché dovete sapere che in realtà questa idea che alla base del matrimonio ci debba essere l'amore è una convinzione in realtà piuttosto recente, perché i matrimoni, le unioni, ma parliamo più dei matrimoni, sono esistiti praticamente da sempre nella storia dell'umanità. Certo, nel corso della storia, nelle diverse culture, il matrimonio ha svolto una varietà di funzioni completamente indifferenti al fatto che i partner si amassero o meno. Pensiamo appunto a certe unioni anche proprio nella storia. Ragioni politiche, economiche, cementare accordi tra clan, mantenere l'eredità nel gruppo familiare, ripianare debiti, rafforzare legami e accordi tra regnanti, insomma intrecci di questo genere. Ma quello che io vorrei sapere da voi, ma in fondo questo è mica amore, è amore?

Gli antichi greci e i romani si sposavano, sì, è vero, ma dovete sapere che consideravano l'amore una forma di pazzia. Nel Medioevo invece le persone ritenevano l'amore un passatempo, sì, proprio un passatempo, riservato ai cavalieri e alle dame delle corti, ma al di fuori delle relazioni matrimoniali di ciascuno. Soltanto poi nel XVII secolo dovete sapere che in Occidente si cominciò a considerare la possibilità che l'amore fosse una ragione per sposarsi. E da lì pian piano ovviamente l'idea poi si è sviluppata fino ai giorni nostri, con le conseguenze di cui adesso forse siamo un po' più sicuri. Ma è davvero l'amore il motivo che ci induce, secondo voi, amici e amiche di Love in the World, a scegliere chi sposare, con chi convivere, con chi stare? Prima di rispondere a questa domanda, forse in realtà ci dovremmo chiedere perché però ci sono tantissime separazioni, divorzi, tradimenti, anche a volte doppie vite che le persone conducono all'insaputa del proprio partner.

Ma che cos'è l'amore? Certo, una domanda piuttosto equivoca a volte. Abbiamo chiaro in realtà cosa sia effettivamente l'amore e che cosa di conseguenza significhi amare? Ma io non sempre ne sono così convinta, anche parlando con le persone, le amiche a volte, anche parenti, insomma. Perché non ne sono anzi così convinta e sicura? Perché a volte penso che se hai scelto una persona perché ti piace, ciò non vuol dire affatto che la ami. L'interesse sì, in questo caso, per carità, c'è, ma è tutto incentrato su te stesso, su te stessa. Esattamente il contrario, direi, di quello che dovrebbe essere l'amore. Amare prevede mettere l'altro al centro. L'altro al quale io, Sassa, tu che mi ascolti, doni te stesso. Doni, ovviamente, te stessa. Amare. Amare si esprime con una frase tipo: io sono tua, e non con tu sei mio. Cosa che poi genera pretese, condizioni, gelosie. Si capisce, insomma, che si è abbastanza confusi quando si parla dell'amore. Ma come potrebbe essere diversamente se la nostra stessa lingua, come d'altronde anche quella inglese, usa la stessa parola per descrivere le forme più profonde di intimità e le forme anche più superficiali di soddisfazione? Amo mia moglie, ma anche il gatto o il cinema, o addirittura adoro la salsa yogurt. L'amore è uno, ma ci sono modi diversi di amare. Secondo voi quali sono?

Benché la natura dell'amore sia la stessa, esistono comunque tipi di amore e modi di amare. Questo non smetterò mai di dirlo e di pensarlo, di crederci, insomma. All'inizio di una relazione si vive uno stato tutto particolare che mette l'innamorato o l'innamorata al centro dell'interesse e rende assolutamente ciechi davanti a qualsiasi realtà. Provate a far ragionare due ragazzi innamorati. È impossibile. Questo tipo di amore passionale è caratterizzato da emozioni intense, intimità e anche da ardente attrazione sessuale. Ed è sempre pronto a ripresentarsi ad ogni nuova esperienza di questo tipo, a prescindere se intanto stiamo vivendo un'altra relazione. Pensate anche all'ebbrezza di andare per la prima volta al cinema insieme, soprattutto quando si è più giovani, ragazzi, insomma. E a proposito di cinema, la prossima canzone, eh sì, vi farà sicuramente tornare indietro nel tempo e pensare a voi, a noi, giovani, quando siamo andati al cinema, oppure quando rivediamo in televisione questo film che sicuramente ha fatto sognare un po' tutti noi. Il tempo delle mele.

E questa fase dell'amore passionale dura solo un tempo limitato. E così, come si è sviluppato velocemente, altrettanto velocemente, ahimè, può decadere, decade. E a questo punto diventa veramente determinante quanto nel frattempo si è sviluppato il cosiddetto amore solidale, quello dove veramente contano l'affetto, la fiducia, l'attenzione e anche il benessere del partner. La relazione sentimentale ideale prevede entrambi i tipi di amore, l'amore passionale e l'amore solidale, tenendo conto certo che la velocità, la traiettoria e la durata di queste due esperienze sono notevolmente diverse. L'amore appassionato ha un esordio rapido, raggiunge velocemente la sua acne e comincia a diminuire nel giro di alcuni mesi. L'amore solidale invece, pensiamoci un po', impiega del tempo per prendere il cosiddetto via, cresce lentamente e potrebbe non finire mai. Quando ci si sposa guidati da un amore appassionato, può darsi che si scelga un partner con il quale non sarà poi facile sviluppare un amore solidale, e poiché l'amore che proviamo nella fase iniziale di una relazione non è lo stesso amore che proviamo poi più tardi. E che cosa succede quando invece finisce l'amore passionale?

cosa succede quando finisce l'amore passionale. Questo sarà l'argomento della prossima puntata di Love in the World. Intanto avete una settimana di tempo per pensarci anche voi. E così poi scopriremo insieme cosa succede quando finisce l'amore passionale. Io vorrei invece rimanere ancora sull'amore, l'amore più forte, più intenso che si vive all'inizio. Quell'amore che ti fa dire un qualunque posto fuori o dentro di te, io sono con te. Con te verrei dovunque vai. Io vorrei essere con te steso in un prato, su di te. Vorrei stare con te in qualunque posto. Proprio come andremo ad ascoltare nella prossima canzone di Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te. Alessandra Sassa vi saluta, vi auguro una buona settimana e mi raccomando, l'amore in tutte le sue forme nelle nostre vite non deve mancare mai. Alla prossima settimana, un bacio da Alessandra Sassa.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tigullio presenta
1: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2 1.
2: Bentornati da Carla, l'appuntamento settimanale con la più bella musica italiana che va dagli anni 60 ad oggi. Diamo inizio al programma con la personale versione in stile Giuliano Palma di un vecchissimo brano di Don Bachi, estratto dall'album Groovin, in cui tutti i pezzi sono legati alla sua storia personale e familiare, dai vinili che ascoltava la mamma a quello che lo hanno formato da ragazzo. E canzone, questo è il titolo, rientra in questo pantheon tra i più popolari.
3: La radio, la radio, la radio.

qualche tempo fa si parlava di una reunion dei Måneskin, ma la speranza dei fan è sfumata a causa di una recente intervista a Damiano David, che ha dato la sua versione per quanto riguarda lo scioglimento del gruppo. Ha semplicemente detto che, nonostante l'enorme successo, gli mancava qualcosa di personale e che aveva bisogno di una pausa per prendersi del tempo per lui stesso, scrivendo una nuova musica, e ci è riuscito perché sta avendo un ottimissimo successo anche all'estero. La bellissima Parigi è stata avvolta da un fascio di luce rossa grazie ad Elodie, che ha conquistato tutti alla sfilata dell'Ole al Paris del 2025. Come da tradizione non sono mancate le solite top model a calcare la passerella, tra cui anche lei, ormai una vera veterana delle sfilate parigine, bellissima nel suo abito vintage firmato da Giorgio Armani, ricoperto di cristalli rossi applicati a mano su tulle scuro.

0: In arrivo una curiosa versione di Certe Notti dal nuovo album di cover dedicato a Ligabue, con un arrangiamento superbo e la voce di Francesco De Gregori. Il tutto è diventato una vecchia ballata da Far West con un trionfale ingresso di fiati.
1: Le novità della settimana.

Una ragione di più, uscita nel 1969, composta da Franco Califano con la musica firmata da Mino Reitano. Fu portata anche nello show televisivo Senza Rete, che contribuì alla diffusione del brano. Questa era la versione con Ornella Vanoni in duetto con Giusy Ferreri, che insieme hanno dato nuova vita al pezzo grazie al contrasto tra le loro timbriche. E da un duetto ad un altro, anzi qui sono addirittura in tre, soprattutto avere Lisa e Mannarino come collaboratori di Tiro Mancini rende il brano sfaccettato, con voci diverse, sensibilità diverse che si intrecciano per dare profondità al pezzo.

Senza Fabri Fibra non ci sarebbero stati rapper negli stadi né tantomeno nei palazzetti. Con 30 anni di esperienza sulle spalle ha rilanciato il genere rendendolo leggibile e credibile alle masse, riportandolo in radio da dove non è più uscito. Quindi non ha riportato solo il rap in Italia, ma il rap agli italiani. Impresa non semplice tra dissing, denunce e così via, ma anche molta serenità individuale. E adesso riportiamo il vinile al solco iniziale con Gianni Bella, che ha segnato molto della musica italiana negli anni 70, e questo singolo è indubbiamente uno dei più grandi successi. Fu il primo composto al pianoforte, comprato con i proventi del successo precedente, in quanto prima usava la chitarra, e questo cambio strumentale lo aiutò a ritrovare atmosfere diverse. Ci vinse il Festival Bar nel 1976 e restò primo nella Hit Parade per 10 settimane durante quell'estate.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

è prossimo a debuttare al cinema con il film Alcol Test, che segna un passo importante nella sua carriera che fino ad oggi aveva rifiutato di intraprendere come attore. Nonostante abbia vinto diversi premi e riconoscimenti e partecipato a ben 8 festival di Sanremo, ha chiaramente dichiarato che non ci tornerebbe più, non essendo un palco per la sua musica e la sua presenza sarebbe inadeguata. Rimaniamo negli anni d'oro della musica con Gino Paoli, che spesso racconta con schiettezza la nascita delle sue canzoni e non è raro che sveli dettagli inaspettati a chi è stata dedicata, ma questa fa eccezione. Infatti è nata come colonna sonora del film Una donna allo specchio, quindi scritta su commissione ed ispirata al personaggio interpretato da Stefania Sandrelli. Nonostante questo, molti hanno pensato maliziosamente fosse dedicata proprio a lei, in quanto nel passato ebbero una lunga storia d'amore.

Quanti vorrei nel secondo estratto dal nuovo album di Fra Quintale, si chiama Lunedì Blu, ispirato, sostiene, da un sogno ricorrente in cui si domanda se le cose che finiscono in realtà abbiano un loro posto dove poter esistere all'infinito. In arrivo Jovanotti con una collaborazione speciale in cui Sergio Mendes ha partecipato come arrangiatore e co-produttore del brano suonato anche in pianoforte, portando quel tocco brasiliano con un wood caldo, ritmato e solare. Il testo è tipicamente Jovanotti, pieno di immagini intime e vissute tra luci, autostrade di notte, pensieri a ritardi che diventano incontri. Dopo la morte di Mendes nel 2024, Jovanotti ha ricordato Punto come una delle sue canzoni più amate, sottolineando la gratitudine per aver collaborato con un artista così grande.

Mettiamo un punto anche sul programma di oggi per quanto mi riguarda, Suggello della chiusura appunto. L'ultimo singolo di Venerus, che tra il 29 settembre e il 2 ottobre ha realizzato una performance artistica durante la quale scriveva e cancellava in tempo reale i testi delle tracce dell'album su una vetrata. Questo l'ha fatto come gesto simbolico che mette in mostra il processo creativo, la fragilità della scrittura e l'idea che il testo non è qualcosa di fisso e immutabile, ma parte del flusso.

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Grazie per essere stati con me in questo viaggio dentro la musica italiana. Un saluto a tutti, vi aspetto con nuove emozioni da condividere con me. Ciao da Carla, un bacio.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Bentornati, nuovissima puntata di Così e Cosà Radio Show. Una puntata di metà marzo, ormai siamo a metà marzo, il sole comincia a brillare, almeno dalle nostre parti. Sono giornate abbastanza belle,
0: gli uccellini iniziano a cinguettare,
1: comincia a fare caldino. E quindi noi siamo qui imperterriti ancora una volta per voi, per sollazzarvi un'oretta, insomma.
0: Va bene questa parola, mi piace.
1: Allora, diamo i contatti
0: subito. Così e Cosà, appunto, Radio Show chiocciola gmail.com, e vi ricordiamo di andarci a cercare nei nostri social Facebook, TikTok, Instagram e tutti quelli che vi vengono in mente.
1: Allora, noi lanciamo il primo brano omaggiando un artista che in questi giorni a San Marino sta portando alta la bandiera dell'Italia,
0: sì?
1: Per partecipare e arrivare all'Eurovision Song Contest. Lui è Gabry Ponte e noi mettiamo Exotica.

0: E dopo questa bellissima canzone di Gabry Ponte,
1: beh, Tamarra, lui è un Tamarra.
0: Tamarra,
1: si sa,
0: ma
1: si,
0: si sa che lui è un Tamarra, però è un Tamarro. È un Tamarro che ci piace.
1: È un evergreen. Ormai c'ha quasi 40 passanni, ma sembra ancora che ne abbia 20. È beato lui. Vedi cosa fa la musica, cosa vuol dire fare il DJ.
0: È vero, è vero.
1: Invece io sto invecchiando malissimo.
0: Ma non è vero, sei giovanissimo, sei così bello.
1: Va bene, ma sono felice lo stesso.
0: Bravo.
1: Guarda che gancio che ti ho dato.
0: Grazie. Perché? Perché questa settimana è la giornata internazionale della felicità. Bellissimo. Io penso che questa è una
1: la
0: delle
1: felicità.
0: Giornate più belle da festeggiare. È una, allora, quello che ci dice l'associazione che ha istituito questa giornata è che un ambiente sociale felice è quello in cui le persone percepiscono un senso di appartenenza, un posto in cui gli uni si fidano degli altri
1: bello.
0: E delle loro istituzioni condivise.
1: Bello, bello.
0: In un ambiente sociale felice c'è più resilienza, poiché la fiducia condivisa riduce il peso delle difficoltà e quindi diminuisce la diseguaglianza del benessere.
1: Allora, bellissimo. La giornata mondiale della felicità è partita da un paese che si chiama il Bhutan, dove loro misurano il valore del loro paese non come facciamo tutti, come fanno tutti, in base al famosissimo PIL, al reddito, no? Insomma, al reddito nazionale, ma loro lo fanno in base alla felicità
0: bello.
1: Nazionale. Loro dei soldi non gli interessa niente, loro vogliono essere felici.
0: Cioè, se sono felici vuol dire che il loro paese va avanti.
1: Esatto, loro sono contenti così, nel senso, secondo loro non sono i soldi che vanno a identificare la qualità di un paese, ma il benessere della vita dei cittadini.
0: Ma anche perché alla fine, cioè, se tu ci pensi, dei cittadini felici rendono un paese, secondo me, felice e anche economicamente più stabile.
1: Beh, certo,
0: perché
1: se sei felice, magari hai anche voglia di più di andare a lavorare, non lo so, penso, immagino.
0: Sì.
1: No,
0: sì, forse dipende. Comunque, com'è che si diceva? Se sei felice, tu lo sai, batti le mani.
1: Se sei felice, tu lo sai, batti le mani. Beh, insomma, bella questa,
0: bella,
1: mi è piaciuta. Sì, sì.
0: Comunque, il motto di questa giornata è: resta calmo, sii saggio, sii gentile.
1: Tutti i miei.
0: Tutti i tuoi.
1: Tutte le
0: tu
1: mie
0: sei
1: caratteristiche.
0: Il bon ton della felicità.
1: Io sono impersonifico proprio la felicità.
0: Sì, è
1: soprattutto
0: vero.
1: Il sì gentile e il resta calmo.
0: Ho voglia, proprio ti
1: sì,
0: ci vedo.
1: Sono proprio io. Sì.
0: E allora con i De Giornalisti, felicità puttana.

0: bene, siamo tutti felici, ma in soldoni, qual è il momento più felice della giornata?
1: Allora, questo lo so, perché non lo leggevo, lo sapevo lo stesso.
0: Sì.
1: È la mattina presto.
0: E hai ragione,
1: Tu ti svegli
0: e c'hai l'alza bandiera, giusto? È per quello? Dovremmo essere felici noi uomini, non voi donne, no?
1: Perché
0: è vero.
1: Perché se uno già gli fianchi l'alza bandiera e dall'altra parte invece di dire dice
0: Buongiorno.
1: Allora sì che il mattino è la giornata, è
0: a loro in bocca
1: col buongiorno giusto. Il mattino è il momento più felice della giornata.
0: Okay.
1: Vabbè, ci abbiamo scherzato su, però in realtà è veramente il momento
0: più. In realtà
1: più...
0: è veramente così. Dite quello che volete.
1: Voi dite quel cavolo che volete. Anche questi qua, cos'erano, della BMJ Journal Medical Health, sostengono questa cosa. Ma signori e signori, ve lo diciamo noi, buongiorno.
0: Beh, è uno studio condotto dalla University College di Londra. Non è una roba...
1: No, noi l'abbiamo presa un po' a ridere, però in realtà è una cosa seria. Sì. Allora, perché la mattina è il momento più bello della giornata, a parte il buongiorno?
0: Sì.
1: Perché effettivamente, anche se ti sei stufato, che magari non avevi voglia di alzarti, ma ti sei alzato,
0: sì,
1: è ancora tutto tranquillo, no?
0: Esatto,
1: la casa è serena, il telefono
0: silenzio.
1: Non suona, ti vesti con calma e tranquillità, fai colazione, tutto sereno, ok? Questo a casa mia dura esattamente il tempo che io mi sveglio. Poi dopo, appena si svegliano tutti gli altri, basta, è finita.
0: E tutto ciò, tra l'altro, viene fatto, insomma, è organizzato, diciamo così, dal nostro orologio biologico, dove c'è una cosa fondamentale che è il cortisolo, che è l'ormone che regola l'umore e raggiunge il suo picco massimo appena prima di svegliarsi. Quindi tu ti svegli e sei fattissimo
1: di botta di cortisolo.
0: E sei fattissimo di bella cortisolo,
1: bella
0: così.
1: Mentre invece, per esempio, di notte o la sera tardi il cortisolo diminuisce e quindi tu ti senti di base più
0: stressato, nervoso. Ok, giusto, ci sta.
1: E quindi insomma è così. Ci piace pensare, a noi ci piace pensare che la
0: cosa?
1: Motivazione è quella.
0: È quella
1: oppure gli suoniamo il silenzio, quello che si suona.
0: No, il silenzio no. Perché il silenzio?
1: È vero,
0: dai,
1: hai ragione, poverino.
0: No, silenzio no.
1: No, bisogna rallegrarlo la mattina.
0: Alza bandiera.

0: you picked up.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Stai ascoltando Così e Cosà Radio Show.
3: Così e Cosà Radio Show, sempre con Teo. Olè, con Stella. Olè. Adesso
4: io ti stupisco. Ikigoiki.
3: Ikigoiki. Ecco, illuminami, perché io onestamente non conosco.
4: Una filosofia giapponese che insegna a trovare la felicità in ogni momento della vita.
3: Ah, è quella tipo del maestro Miyagi.
4: Sì, quella del tipo il maestro Miyagi, perché cosa succede? Che loro hanno questa filosofia, appunto, che si chiama Ikigoiki, che letteralmente è tradotto come una volta un incontro, dove portano avanti questo pensiero dove ogni momento è unico e sì, pertanto va goduto
3: pienamente.
4: Quindi se tu riesci a goderti pienamente ogni secondo vissuto, sei felice per forza, perché quel momento è un po' come il carpe diem, no?
3: Cogli l'attimo
4: perché quel momento, cioè vivi quel momento perché quel momento non tornerà più. E quindi se tu riesci a viverti ogni momento, sì, in realtà sei sempre felice.
3: Beh, ci sta, dai, un bel pensiero, no? Non è così facile da attuare in tutte le cose, perché alla fine, insomma, quando vivi la vita quotidiana non è che tutti i momenti sono da
4: però quello che loro dicono è anche che bisogna trovare una cosa positiva in ogni momento, quel momento, anche se è una cosa stupida, per esempio, sto guardando il computer, è comunque una cosa che mi sta dando una sorta di soddisfazione, no?
3: Ah,
4: e quindi devo godere di quella cosa che sto facendo. Oppure, che ne so, sto mangiando. Insomma, alla fine anche il mangiare è un momento
3: di felicità.
4: Sto facendo qualsiasi cosa, sono tutti momenti di felicità. Quindi bisogna, oltre che cogliere ogni attimo, cercare di rendere quell'attimo il più positivo possibile.
3: È molto bella la frase, che insomma è un po' il mantra di questa filosofia, che dice: la felicità non è un traguardo, ma un percorso quotidiano costellato da momenti e incontri, tutti unici a modo loro. La felicità è vivere il momento, essere presenti con gioia, vivere ogni cosa come un dono unico.
4: Bellissimo, bellissimo veramente. Dovremmo
3: tatuarcela.
4: Maroon 5 e Miley Cyrus con Everything.
5: I

0: Allora, oggi siccome ci siamo incaponiti con sta cosa della felicità,
1: viene una volta all'anno la giornata della felicità, bisogna omaggiarla nel miglior modo possibile parlarne il più possibile, perché siamo un popolo un po' infelice,
0: quindi, è vero, noi, su questo confermo.
1: Noi di così cos'ha vogliamo darvi delle, vogliamo condividere, perché dobbiamo prenderli anche noi, io e te, questi consigli,
0: certo,
1: non è che
0: certo.
1: noi

0: una di queste cose, perché la motivazione è importante,
1: è fondamentale. Ti fa soddisfare la gratitudine, cioè se io trovo un motivo per cui essere felice, in quel momento sono già gratificata della mia felicità.
0: E in più facendolo puoi anche visualizzare cose che magari non coglievi, tipo di aver raggiunto un obiettivo, un traguardo.
1: Bravissimo,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Allora sto capendo, bella storia.
1: E poi la terza invece
0: Vai.
1: È una specie di riassunto settimanale. Alla fine di ogni settimana rivedi quello che hai scritto, fallo sempre di sera questo, senza sminuire i tuoi successi e senza mortificare quello che non lo sono stato, e fai un'analisi introspettiva della tua vita, cioè prendi tutto quello che ti è successo durante la settimana e
0: ci sta.
1: Guarda, cioè, analizzalo con
0: tu,
1: positività.
0: Effettivamente tu in soli 5 minuti con 3 esercizi facilissimi sei in grado di farti un'introspettiva in autonomia e di capire effettivamente che succedono delle cose felici durante la giornata, anche se tu non te ne accorgi e ti passano davanti e non ci hai fatto caso, insomma.
1: E in base, proprio per rafforzare questo pensiero, c'è una frase di Khalil Gibran che dice: l'ottimista vede la rosa e non le sue spine, il pessimista fissa le spine e non riesce ad apprezzare la bellezza della rosa.
2: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che

0: La vita le bela.
1: Ed eccoci al momento più ilare della puntata, quello in cui la gente brama nel doverci
2: strappa
1: sentire,
2: i vestiti, facce ride. Vai, allora.
1: Allora, le vie del Signore. Ricordati che Dio ti ama.
2: Sti cazzi, pensa se gli stavo sui coglioni.
1: L'intimo hot.
2: L'altra sera sono tornato a casa e sai, la mia fidanzata indossava un corpetto nero, reggicalze.

0: Era tutta in tiro.
1: E tu che gli hai detto?
0: A Batman, che se magna stasera?
1: L'errore fatale. Caro, mi vedo un po' ingrassata ultimamente. Secondo te che c'ho?
0: E secondo me c'hai ragione.
1: Strozzo. Due cannibali a cena. Ammazza Giovanni, ma la zuppa di tua sorella è proprio buona.
0: Sì, lo so, ma mia sorella mi mancherà tantissimo.
1: Oddio, che schifo! Tra contadini. Artemio, ma come si fa a capire se le galline hanno la febbre?
0: È facile, Giuseppe, fanno le uova sode.
1: Colloquio di lavoro. Livello di francese?
0: Padronanza assoluta.
1: Bene, mi traduca. Ho i testicoli ghiacciati dal freddo.
0: Marron glacé.
1: Mentre leggevo già me lo aspettavo.
0: Ci stava questa.
1: In paradiso, dopo più di mezzo secolo di vita matrimoniale, lui muore e qualche anno dopo anche lei sale in cielo. Amore, che bello ritrovarti qui in paradiso.
0: Ascolta, il prete era stato chiaro: finché morte non vi separi.
1: Che stronza. Giovanotti al bar. Desidera?
0: Una brioche.
1: Scusi, cosa?
0: Un croissant.
1: Non ho capito.
0: Un muffin.

tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio saltarono una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: ascoltati Sophie and the Giants con Red Light. Matteo, io sono curiosissima,
1: sì.
0: Ma proprio curiosissima.
1: Sì, dica.
0: Ma tu sogni?
1: Beh, dipende, non me li ricordo. Cioè,
0: stai
1: molto spesso,
0: quindi
1: no,
0: probabilmente.
1: Davvero. No, molto spesso la mattina non mi ricordo se ho segnato o no. Mi ricordo solo quelli erotici e basta. gli altri
0: proprio
1: vengono scartati. Gli altri
0: proprio li butti nel dimenticatoio.
1: Sì.
0: Beh, probabilmente perché è il tuo desiderio, no? Insomma, vabbè, può essere.
1: È il mio pallino, non
0: è
1: lo so.
0: È il tuo pallino, cioè c'hai una fissa anchiodo, come dire.
1: Vabbè.
0: Allora, noi sappiamo dall'articolo che abbiamo trovato che chi ricorda i sogni in realtà è una persona molto introspettiva, che ha un sonno leggero e di buona qualità.
1: Ma okay.
0: Questo è il profilo,
1: allora,
0: del sognatore.
1: Ho un sonno pesante, quindi.
0: Tu quindi, giusto? Hai un sonno pesante, sei magari non troppo introspettivo, nel senso che non ti fai troppe domande.
1: Sì.
0: E poi il tuo sonno, qua teoricamente da quello che dice vuol dire che non è proprio di ottimissima qualità.
1: Vabbè.
0: Però, allora, io invece il contrario, mi ricordo quasi tutti i sogni che faccio. Ne faccio parecchi.
1: Sì.
0: Oltre a quelli erotici, anche quelli normali. A volte sogno delle flash di sogni, cose.
1: Cioè, ti ricordi pezzettini, insomma, non è che.
0: Sì, mi ricordo anche dei pezzettini. Molto spesso ci sei anche tu nei miei sogni.
1: Oh, vabbè,
0: sì.
1: Bello questo.
0: Me lo ricordo,
1: cioè,
0: sempre.
1: Magari un incubo, non lo so. Dipende.
0: No, sei sempre nei miei bei sogni.
1: Dipende dai punti di vista.
0: No, sei nei miei bei sogni, tranquillo.
1: Ma grazie.
0: Comunque, cosa ci dice questo studio? Guidato da Valentina Elce della scuola IMT Alti Studi di Lucca, pubblicato sulla rivista Communication Psychology, ha analizzato il sogno di circa 200 volontari tra i 18 e i 70 anni, dimostrando che i sogni non si ricordano per caso e che ci si può addirittura esercitare per poterseli ricordare.
1: Ma davvero?
0: Sì. E allora, come si fa a ricordarsi i sogni?
1: Questo mi interessa.
0: Allora,
1: la prima cosa...
0: Loro cosa hanno fatto? Non appena sveglie queste persone,
1: sì,
0: gli hanno fatto subito segnare su un taccuino il sogno che hanno fatto. Perché?
1: Capito, ma se non me lo ricordo cosa scrivo?
0: Perché?
1: Consegno in bianco.
0: No, perché allora cosa succede? Che molto spesso, almeno a me succede questa cosa, molto spesso nel momento in cui sto cercando di svegliarmi, ok, non sono ancora completamente sveglia, sono in quella fase intermedia, il sogno me lo ricordo preciso. Poi non appena apro gli occhi e prendo comunicazione con l'esterno, quindi inizio a parlare, mi muovo, riempio disco, eccetera,
1: okay,
0: eccetera, piano piano il sogno si dilegua. Ok? Invece no.
1: Cosa bisogna fare?
0: Quando sei ancora in quella fase, appena proprio apri gli occhi, prendere il taccuino e segnarti tutto quello che ti ricordi. Magari non è il sogno preciso, sono solamente dei flashback, ma durante la giornata, leggendo quei flashback, il sogno ti viene in mente.
1: Bello.
0: Perché rimane lì.
1: E quindi questo è il trucco: segnare quelle poche cose che ti ricordi, riguardartele, e poi piano piano il sogno dovrebbe ritornare a te.
0: Perfetto.
1: Bravissimo.
0: Sei bravissimo. 10 e lode.
1: 10.

0: io mi sono innamorato della mia bella, sì, quando l'ho vista ridere. Antonio, ma l'immagine di una donna che ride è veramente una cosa proprio a Dio. Sì. Perché quando si ride si vede proprio tutto quello che è come se si scuote. È come scuotere un albero. Quando ride una persona e volano tutti gli uccelli, cadono tutti i frutti, si vede la ricchezza che uno c'ha dentro nella risata. E allora quando io vedo ridere una persona si vede proprio quello che possiede. E quelli che non ridono è come perché sanno che non hanno tanto.
1: Roberto Benigni, oggi è venuto a trovarci, sì. Roberto Benigni nell'angolo delle vibrazioni positive, le good vibes.
2: Bello, bello, mi piace questo pezzo perché...
1: Beh, l'abbiamo preso giusto appunto per la giornata della felicità, però...
2: Insomma. Ma proprio perché, qual è l'espressione massima della felicità?
1: Una bella risata,
2: un bel sorriso e sono l'espressione massima di felicità. E quindi lui giustamente cosa dice? Dice che ridere una donna è vederla nella sua massima espressione
1: di felicità,
2: di gioia, di serenità, ma anche secondo me vederne una parte che normalmente non
1: magari,
2: vedi,
1: esatto, giusto,
2: cioè, riuscire a coglierne una parte interiore che uno quando ride alla fine si lascia andare,
1: esatto. Magari sei una persona molto riservata, quindi anche la risata ti viene difficile, invece quando proprio stai
2: non
1: ridendo vuol dire che sei super felice e soprattutto
2: sei rilassato,
1: sei contento di essere con quella persona con la quale stai ridendo, giusto?
2: È vero, sì, sì.
1: Quindi Non è fine a se stessa la risata, si porta dietro un sacco di altre cose.
2: E soprattutto è un'altra cosa, che la risata si fa volentieri in compagnia.
1: È vero, è difficile ridere da soli, no?
2: È una cosa di condivisione.
1: Come il nostro angolo della vita alla bella, no? Noi ridiamo insieme a tutti i nostri amici che
2: perché
1: ci ascoltano.
2: Perché non sappiamo che loro ridono, capito?
1: Sì,
2: e quindi noi ridiamo delle battute, ma sappiamo che gli altri ridono.
1: E stiamo ridendo tutti in compagnia, giusto?
2: Bravo, bravissimo.

0: Astrosex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: Bentornati, Così e Cosà Radio Show. È ovviamente arrivato il momento dell'ultimo quarto d'ora dove Stella ci fa l'astrosex.
2: Lo faccio io, tongi patongi.
1: Esatto, è proprio questo. Quindi Stella, lascio te la parola per descrivere i due segni più hot di questa settimana.
2: Attenzione al Toro. In questi primi mesi dell'anno le cose sono andate a gonfie vele, caro Toro. E marzo continuerà ad essere un mese piacevole per te. È un periodo incentrato sul ristabilire le connessioni anche con te stesso. Quindi cerca di soddisfare pienamente i tuoi bisogni. Le tue relazioni con le persone intorno a te sono armoniose, soprattutto le relazioni amorose. E ti sentirai meravigliosamente a tuo agio in tutto quello che fai insieme al tuo partner. È un ottimo periodo per iniziare qualcosa di nuovo oppure per far passare una relazione ad un livello successivo. Ti suggerisco di provare con una nuova routine in camera da letto, un nuovo luogo per gli appuntamenti o un nuovo giocattolo erotico. La tua posizione di questo mese è quella dell'elefante.
1: Cioè il toro che fa l'elefante?
2: Il toro che fa l'elefante, La donna stesa pancia in giù e l'uomo dietro.
1: Ah, bello, interessante.
2: Non prendere appunti.
1: No, ma io me le ricordo.
2: Te le ricordi,
1: cioè, sì,
2: tutte?
1: ormai è un po' di puntate che c'è l'astrosex, quindi me le segno mentalmente.
2: Mentalmente?
1: Sì.
2: Non hai il tuo taccuino, il libricino nero?
1: No, ma tu non lo sai, ma Siri mi ascolta e registra. Io c'ho il collaboratore.
2: Hai il tuo block note su Siri, grande. Allora, Leone. Bel leoncino, non riesci proprio a smettere di ammirare te stesso e i tuoi successi. La tua passione è alle stelle e hai voglia di rivoluzionare la tua vita amorosa. Questo è il momento perfetto per condividere desideri e fantasie con il tuo partner o per metterti in gioco con appuntamenti attivi. Fai attenzione però, la passione non deve trasformarsi in frustrazione se le cose non vanno come vuoi tu. Anche un leone di tanto in tanto deve sapersi addomesticare. La tua ricerca di stimoli mi fa pensare che la posizione di questo mese è da dietro. Perché che
1: bravo.
2: Tu sia un lui o una lei,
1: bravo, bravi.
2: La cosa ti permette di provare il piacere al massimo della sua estensione.
1: Bravissimi, bravissimi.
2: Esatto.
1: È tutto?
2: Sì, è tutto.
1: Molto bene. Allora ci ascoltiamo Alizé con Moi Lolita.

0: arrivato il momento del talk hot.
1: Sì,
0: giusto?
1: Sì. Del tongi patongi.
0: Del tongi patongi, tongi patongi.
1: Oh, un giorno lo chiamiamo però.
0: Chi?
1: Il nostro
0: coautore di questo.
1: Sì.
0: Va bene, lo chiameremo. Va bene. E tra l'altro, vabbè, salutiamolo, Andrea Pucci, grande comico.
1: Ciao!
0: Va bene.
1: Allora, è una cosa molto particolare, perché prima Teo mi faceva notare una roba, no? Mi diceva, vabbè, ma il sesso rende felici, è banale. No, perché questa ricerca è un po' diversa dal solito. Allora, dice che da questa ricerca è emerso che la frequenza dei rapporti sessuali coincide con la felicità. E fin qui siamo tutti
0: più sereni. Uno ne fa, meglio
1: più
0: è.
1: Uno
0: è
1: fa sesso felice. E più è felice.
0: Okay.
1: Ma non solo, perché la felicità in relazione alla propria vita sessuale può aumentare o diminuire a seconda di come gli individui si percepiscono
0: all'interno della media,
1: paragonati ai loro coetanei.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: In pratica, allora, okay, io lo faccio 3 volte a settimana
0: e sono contento.
1: Ma se qualcuno mio coetaneo lo fa 2, sono maggiormente contento. Se invece ce n'è, cioè, nella media il mio coetaneo ne fa 4, io sono contento, ma
0: contentino,
1: cioè, come dire, cavolo, vabbè, forse potrei fare di più, no?
0: Vabbè, ho capito, ma non è che bisogna sempre guardare gli altri, cioè, già uno deve essere soddisfatto delle proprie prestazioni.
1: Ah, non funziona,
0: no?
1: Così che l'erba del vicino è sempre più verde?
0: No, è sempre più buona l'erba del vicino.
1: Bella, Teo. Vabbè, diciamo così, che però questo è emerso da questa.
0: No,
1: da
0: vabbè,
1: questa
0: è un autorevole studio, è stato anche pubblicato sulle riviste di settore, quindi lungi da me andare a criticarlo. Però effettivamente, dai, ragazzi, cioè, l'importante è farlo, giusto?
1: Certo.
0: Che poi 2, 3, 5, vabbè, lui lo fa 5, bravissimo. Magari ne fa 5 da 30 secondi, io ne faccio 3 da mezz'ora, cioè, capisci?
1: Sì, sì, certo.
0: E poi dopo tutto.
1: Magari chi ne fa una da 3 ore, diciamo che è soddisfatto.
0: È tutto poi va valutato caso per caso, no?
1: Sì,
0: io
1: è vero.
0: Penso così, forse
1: che è da valutare caso per caso.
0: Sì, dai, insomma,
1: sì, anche questo è vero. E allora io direi, ascoltiamoci questa bellissima canzone di Marvin Gaye, è Sexual Healing.

0: Così cos'ha Radio Show con Teo e Stella e siamo arrivati alla fine finissima, anche
1: fine,
0: oggi.
1: Fine finissima.
0: Bella questa. Allora, siete felici? Siete stati felici di stare con noi?
1: Ma io sono...
0: Noi siamo felici. Noi siamo stati strafelici di stare con voi
1: perché
0: e di
1: vostra,
0: farvi compagnia.
1: La vostra compagnia è sempre calorosa
0: è vero.
1: Questo mi fa piacere e mi fa stare bene.
0: La sentiamo proprio vicina, sulla pelle. Giusto?
1: Sì, è vero.
0: E quindi grazie ancora perché ci date sempre un sacco di soddisfazioni.
1: Questo è uno dei momenti da notare a fine della giornata.
0: Bravo, ho fatto la puntata e sono felice perché ho reso anche felici gli altri.
1: Bellissimo.
0: No?
1: Allora, vi ricordiamo i nostri social così ci potete inondare
0: di felicità, di emoji.
1: E volendo potete anche inondarci di mail. A dove? A cosiecosa.radioshow@gmail.com.
0: Ragazzi, noi siamo veramente arrivati, quindi noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima.
1: Un bacio!
0: Hai ascoltato Così e Cos'ha Radio Show con Stella.
2: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!

0: amici, amici radioascoltatori di Radio Tibullio, stiamo arrivando, siamo noi, quelli della No Limits Band.
1: E andiamo?
2: Dai,
0: Beh,
2: avanti
0: un po',
2: così.
0: A dire il vero li vedo un po' spenti quest'oggi.
1: Sì, perché ieri sera abbiamo fatto bagordi, Lidia.
0: È vero, una festicciola è andata bene, se non sbaglio.
1: Ci siamo
0: molto
1: divertiti.
0: Ebbene, infatti stasera è un po'
1: stasera siamo chi ha le occhiaie, chi ha la vomitarella, chi ha la...
2: Siamo un po' più seri.
1: Tutti con L.
0: Anche il cagotto, tutto,
1: anche
0: insomma.
1: Anche il cagotto.
0: Va bene. Allora, ragazzi, io vi do sempre il solito appuntamento, quello che... vi fa seguire la nostra trasmissione il mercoledì dalle ore 16 alle 17 e il sabato alle ore 13. Non perdete i nostri appuntamenti, perché ogni volta, voi sapete, vi parliamo di argomenti interessanti, divertenti, entusiasmanti, e quindi rimanete con noi. Ma vado subito a presentarvi gli amici della No Limits Band di questa sera. Luca Alcatron.
3: Ciao, benvenuti Tigullisti.
0: Eccolo.
1: I Tigullisti. Che
0: eccolo che si avvicina a Greta Thunberg.
4: Ciao a tutti, radio telespettatori.
0: Beh, con la sua flemma lo caratterizza in toto.
4: Oggi per la prima volta vi leggerò le lettere dei nostri fan.
0: Bene, però
1: pure
4: tutte.
0: Con un po' più di entusiasmo, prego.
4: Anche un po' meno, ma le
0: leggerò. Vado subito a salutare il padrone della sacrestia.
4: Luigi. È una parola brutta.
0: No, è quindi il
4: L'accoglitore,
0: appunto.
4: Perché l'accoglienza, con la A maiuscola, è una prerogativa della parrocchia
1: il
4: di
1: nostro padre spirituale.
0: Ma non abbiamo mai detto come si chiama la parrocchia.
1: Parrocchia di padre Luigi?
0: No.
4: Non lo dite perché
0: adesso,
4: non lo dite perché i fan stanno qua sotto.
0: Lo diremo. È una suspense che vuoi dare. Vabbè, perché ha paura che molti possano andare.
4: Lo possono
0: contenere nella loro chiesa. Tutti voi radioascoltatori.
4: Comunque, buon pomeriggio e parleremo di cose molto interessanti.
0: Bene, noi siamo qui in attesa anche della sigla, quella famosa di Carl Lines.
1: No, non è adesso.
0: Sbagliamo
1: minuto.
0: Avremo ancora un po' di respiro.
1: Ciao Lidia e ciao amici, come state?
0: Col cagotto.
1: Come va? Ricominciamo. Come prima, niente.
0: Siamo tutti reduci.
1: Pure smemorati
0: festa.
1: Perché ci siamo troppo divertiti. Dai, poi vi racconteremo che festa abbiamo fatto.
0: Va bene, insomma, amici, rimanete con noi. Sapete che con noi si balla anche volendo. Vedremo anche i pezzi che tra un po' ascolteremo. A tra poco.

0: Beh, questa è la sigla nostra di sempre e ogni qualvolta sentiamo questa sigla non possiamo non muoverci al ritmo di questa dance. Ma come la possiamo chiamare? Una dance?
1: Beh, questa è troppo bella.
0: Non vai, vai. Ok, allora insomma, voi non sapete, amici, non l'abbiamo mai detto, ma qui nella sacrestia di Padre Luigi ci sono due gatti meravigliosi. Allora, questi due gatti meravigliosi che si chiamano Franco e
2: Orietta.
0: Franco e Orietta ci tengono compagnia ogni qualvolta veniamo. E proprio da loro.
3: In realtà non vedono l'ora che ce ne andiamo di casa, però quello è un altro discorso.
0: Dici, vabbè, no, proprio da loro abbiamo preso spunto oggi di parlare di animali, perché non ci bastiamo soltanto noi, ma vogliamo sentir parlare di altri animali. Allora, Luca, fammi.
3: E chi meglio può farlo?
0: Vabbè, sì. La voce tra l'altro più sensuale della Non Limits Radio,
4: Più inesistente oramai. Allora, praticamente, visto che c'è questa grande malattia degli animali, che tutti quanti hanno un animale,
2: sì,
4: no?
2: Sì.
4: Per esempio, tu c'hai un gatto, mi pare.
0: No, non ce l'ho.
2: Però ormai io ho capito quello che dice lui. Tutti abbiamo un animale.
4: Questi animali vengono spazzolati. Tu, per esempio, lo spazzoli,
3: sì,
4: Franco.
3: Assolutamente sì.
4: Che, ecco, tu lo spazzoli, Mirko.
2: Come no? Tutte le mattine, dalle 8 alle 9.
4: Che ci fate con i peli quando li spazzate?
2: Allora, io praticamente o li butto nella spazzatura oppure li spargo nel giardino.
3: Nel
2: tipo
3: nostro caso
2: concime.
3: È un problema. Vabbè. Della sacrestara che viene ogni mercoledì.
0: Dici.
2: Vabbè.
4: Ecco, invece
2: perché?
4: Li dovete dare a Giulia e Alessandro. Una coppia marchigiana che ha praticamente trasformato la loro passione per i filati e la lana in un business colossale. Praticamente un maglione, loro realizzano filati con il pelo del vostro animale.
0: Ma che schifo, ragazzi.
4: Un maglione.
2: Quindi puoi avere la sciarpa.
0: Ma non mi piace.
4: Ad arrivare fino a 1000 euro.
0: Non mi piace proprio.
4: Praticamente loro hanno iniziato spazzolando il loro cane e vedevano che uscivano fuori buste intere di pelo. Siccome comunque avevano l'arco labio, quello che serve per filare,
0: hanno cominciato a filare. Come Berta.
2: Fila un pelo oggi e fila un pelo domani.
0: Filava.
4: Era il 2011, iniziarono a sperimentare questa tecnica e iniziarono a pubblicizzarla sui social e praticamente esploso. In 15 mesi, avevano in un anno, sono arrivati ad avere 15 mesi di prenotazione per
0: Addirittura. Però è una domanda: come fanno a raccontare?

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Qui siamo alle solite, lui che vuole sempre la sua sigla personalizzata. E beh, sì.
2: Ognuno ce l'ha, ognuno ha la sigla che si merita.
1: Ma no, no, perché... con questo assordante suono.
3: Luigi.
1: Bene, chiudiamola qui, chiudiamola
2: grazie,
1: velocemente
2: grazie Carla,
1: e finiamola anche con questo eccessivo di protagonismo.
3: No, comunque faccio parte del coro della chiesa, quindi
1: dell'Antoniano, sì.
3: No, dell'Antoniano.
1: Della chiesa di Padre.
3: Della chiesa di
1: come
3: Padre
1: si chiama la parrocchia?
3: Non lo possiamo dire.
1: Ah, non ancora si può dire, vai. Antonio. Allora, Padre Luigi, raccontaci.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti quanti.
1: L'abbiamo già detto questo.
2: Allora, oggi di cosa parliamo? I santi del giorno ormai sono
3: estinti.
2: Non dico cosa vecchia, però ne abbiamo parlato così tanto che alla fine pure la gente si è un attimo stancata dei santi del giorno.
1: Esatto, dai, sono andati
2: frasi,
1: ormai in disuso.
2: Quindi, io voglio raccontarvi delle cose che stanno succedendo nella parrocchia, tanto di Trastevere come ovviamente nella sezione esterna Baleare,
1: esatto,
2: spagnola,
1: sì.
2: Dove? Attenzione, perché c'è il nostro padre Formentero.
3: Padre Formentero
2: che è andato in vacanza a Napoli ultimamente.
3: Ah, pensavo Ibiza.
2: No, a Napoli, quindi è rimasto un attimo così, diciamo, fulminato.
1: Ma vogliamo arrivare alla notizia?
2: Arriviamo,
1: per
2: arriviamo. È rimasto un po' fulminato da questi nuovi neomelodici. Quindi è tornato Formentero con questa musica qui alla fine. Che lo stesso padre Bizzo e lo stesso io stesso siamo rimasti un po' colpiti, nonché non assolutamente
3: d'accordo.
2: Quasi d'accordo con lui. Quindi cosa succede? In questi casi qua c'è sempre, abbiamo sempre un padre Bizzo che arriva improvvisamente, istantaneamente, ed è sempre lì che riporta le cose in ordine, ovviamente. E come lo fa? E lo fa con il suo carisma, il suo magnetismo.
1: Padre Luigi, permette una domanda.
2: Padre,
1: ma quando se ne prepara lei
2: Padre Bizzo
1: queste puntate?
2: D'anni.
3: Aspetta, l'età, vedo, scusa, quanti anni ha?
2: 70 anni. Padre Formentero una 47, 48.
3: Ah, quindi c'è un...
2: Vi ricordate di lui? Lui ce l'ha riportato nuovamente il nostro padre Bizzo.
1: Ma il messaggio qual è?
2: Sandy Marto, che ha fatto la storia della musica,
3: praticamente
2: della musica, ma anche.
1: Ma ci aspettavamo un messaggio da parte sua oggi. Il
2: ma
1: messaggio
2: perché?
1: Qual è? Hai fatto una presentazione di amici di padri tuoi?
2: Non c'è bisogno,
3: ma almeno
2: di
3: ci benedica padre.
2: In ogni caso, dopo questo pezzo,
1: sì,
2: ne potremo discutere.
1: Ah, vabbè, allora ti aspettiamo a tra poco e non ti allontanare.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Caro amico, ti scrivo.
2: Che meraviglia la voce di Dalla, sempre una carezza per il cuore. Mamma bello, mia, bellissimo. E appunto parla di una lettera ad un amico e di amici. Gretto, quest'oggi tu ci vuoi comunicare.
3: La musica è perfetta perché anche questo clima un po' triste,
2: nostalgico, oserei dire.
3: Sì, anche perché le lettere che riceviamo sono un po' triste,
4: mannaggia, è vero.
3: Per esempio, grosso
4: disagio mentale.
3: Io ho fatto una cernita perché ne saranno arrivate almeno 7548.
2: Ah, pochine, davvero. Sì.
3: Però mi ha colpito la lettera di Faronza. Sì, Faronza è una giovane indiana che chiede sempre solo di Luca. Luca.
2: Ma parli del nostro Luca Alcatraz?
3: Già. Luca. Già. Ci dice Luca con questa tua voce calda, Luca. Luca. Perché?
5: Eccomi Faronza.
3: Faronza chiede Luca.
2: Ma chi Faronza perché, la stronza?
3: Perché non mi chiami?
2: No, Lidia.
3: Luca, perché non mi chiami? Chiede Faronza.
5: Manda il numero.
3: Faronza, brava, manda il numero. Che dice Luca, tu mi guardi, io ti vedo che mi guardi.
2: Ma dove si vede? Cioè,
3: allora, Faronza vede gli sguardi di Luca.
2: Allora, posso dire che oggi veramente è una puntata
3: del delirio. Mi ha colpito.
2: Cioè, io mi aspettavo anche da parte tua, Gretto, un messaggio di oggi, una lettera, una frase.
3: Per esempio.
2: Tu ci stai parlando di Oronza.
3: C'è Franco Anduia che chiede di Sepontina.
2: Chiede
3: di Sepontina,
2: Sepontina ormai è in ferie.
3: A lui manca Sepontina. Perché non partecipa a questa Sepontina con questa frequenza?
4: Ma e questo che cos'è? Chi sei? Marta Flavi? Tu che fai?
3: E poi c'è il povero Gianmario che chiede di poter partecipare alla rubrica di scienza.
4: Ma davvero?
3: Per la sua nuova invenzione chiede: ma posso propormi? Ho questa macchina con lo sbiancamento anali. Sì, con l'acqua raggia, innovativo, non inquina.
2: Allora Gretto, guarda, ti consiglio di tornare in viaggio, guarda.
3: E poi però
6: attenzione.
3: Per concludere dedico un messaggio a Roberto Esquivel Cabrera. È l'uomo con il pene più lungo del mondo. Le sue dimensioni però lo hanno reso invalido. Roberto Esquivel Cabrera è un 54enne di Santillo in Messico. L'uomo ha misure da record. Il suo pene è lungo ben 48 centimetri!
2: Vabbè, ma dove? Ma cosa c'entra tutto questo? Ma infatti, ragazzi,
3: soffriva le pene dell'inferno questo uomo.
2: Io colpa del pene. Sostengo che è un delirio. Tutto questo è un delirio.
3: Ti siamo
2: Perdonateci, radioascoltatori.

0: grande, è un grande nostro amico, è un grande amico del bar, è un vero romano, cioè quelli che
1: la
0: veramente
1: di Padre Luigi.
0: Voi incontrate e vi fermate
2: l'ha
0: a guardare
2: detto,
0: perché
2: l'ha già detto amico
0: sì, l'ho detto, più assurdo di lui non esiste. E quindi io vado subito a presentarvi lui, Nando. Saluta Nando i nostri radioascoltatori.
3: Mo ve saluto un attimino, ecco. State calmi.
2: Ciao comunque, Nando, benvenuto.
3: Comunque volevo dire una cosa, grande Padre Luigi, che facciamo del tutto nella vita per affermarci, per far vedere che siamo dei grandi, ma poi alla fine c'è una mancanza, che siamo tutti innamorati dell'amore, senza l'amore non siamo niente, questo finisce qui, punto.
0: Bravo, guarda, questa è una giusta...
4: Come sei cippa lippa!
0: È una giusta osservazione, lui ha voluto lanciare
2: non
0: finalmente...
2: non è solo un'osservazione,
1: siamo
2: una
1: tutti
2: bellissima.
1: Innamorati dell'amore.
0: Finalmente in questa puntata c'è un messaggio. Messaggio che è rivolto all'accoglienza dell'amore. Ecco. Quindi bellissimo, vogliamo commentarlo? Cosa ne pensi, Carlines, di questa così introduzione spirituale?
1: Penso che insomma le parole di Nando siano molto sagge, Lidia, perché che cosa c'è di più dell'amore?
0: Beh, no, non so.
1: Cioè, non ha...
0: ci può essere qualche. Ecco, vedi, è uscita la sua genuinità.
1: Ha detto razzo, ha detto razzo.
5: Io ho colto perché questa è una società che cerca troppo la bellezza e basta con questo concetto di bellezza. Dobbiamo tornare al montone di razza che va con la pecora zoppa.
0: Ah, bene, bene. E allora guarda, io divento ancora più romantica e ti dico che sì, è vero, il fine della vita è l'amore. E l'amore dove dobbiamo, come dire,
1: per tutto, l'amore in generale,
0: l'amore per il sentimento, per la passione, per il lavoro, per quello che si sta facendo, per un nuovo viaggio, l'amore.
1: Per la natura, per
0: esatto.
5: Ma anche fiscalmente, se paghiamo per l'amore, dovremmo poterlo scaricare.
1: Ecco, facciamo la...
2: facciamo questo. A volte lo... ti scaricano anche, infatti.
1: Lo potremmo suggerire come una detrazione per l'amore.
0: Vabbè, allora
5: lo proporremo.
0: Intanto speriamo che non ci abbiano scaricato i nostri amici radioascoltatori.
1: Infatti,
2: anzi,
0: che ogni volta li sottoponiamo una grande pazienza per ascoltarci.
2: Il contatore va sempre più sopra.
0: E questo dobbiamo ricordarcelo, amici. Bene, c'è giusto una bottiglia lì davanti che non mi fa.
2: Ah, tra poco.
0: Ma tra poco siamo qui.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13:32 minuti.
2: Radio Tiguglio.

0: Per fortuna che abbiamo la scienza.
1: Quasi quasi la faccio finire tutta la sigla.
2: Bella Lidia.
1: Cioè la faccio durare.
2: Guarda,
1: un'ora,
2: guarda che la gente con questa sigla, gli amici ascoltatori, radioascoltatori, hanno scritto che questa è una delle più belle. Vabbè,
0: è vero,
2: sarà vecchia, è datata, però ti senti, senti come
1: okay,
2: sei
1: ma
2: rilassata.
1: Vogliamo perdere tutto l'appuntamento per parlare della sigla oppure ci vuoi raccontare
2: mentre
1: qualcosa di più interessante?
2: Mentre sentite la sigla, amici, respirate. Respiri lunghi e profondi.
1: Quindi una lezione di yoga.
2: Praticamente.
1: Ok.
2: Però no, non parleremo di yoga, Lidia.
1: E di cosa?
2: Parleremo di uno studio per noi.
3: Posso dire quello che mi pare? No,
2: almeno per me importantissimo. Ok? Ma
1: sì,
2: anche per altri,
1: sì.
2: Lidia. Tanti se lo sono chiesti.
1: L'hanno
2: proprio studiata. Com'è la pinta di birra perfetta?
3: Fantastico.
1: No, forse allora il nostro amico Nando,
2: Nando
1: non
2: parla fuori dal microfono.
1: Che non può parlare fuori dal microfono. Allora.
2: Perché, ok. Allora, la domanda è: com'è la pinta di birra perfetta?
0: Ma in che senso com'è? Cioè
2: come si serve, come si fa la pinta?
0: C'è un tempo di mescita che deve, a seconda della birra, la schiuma deve essere alta e poi si assorbe da sola in un tempo prestabilito.
2: Vedi, bravo. Allora, la birra...
0: Le so tutte! Esatto.
1: Bravo, sì.
2: Deve avere... Questo l'hanno studiato nel Massachusetts, sempre lì.
1: Sì.
2: Allora, deve avere uno strato consistente di schiuma, quindi che proprio quando tu la bevi il naso rimane impregnato di schiuma, perché questo anticipa piacevolmente il sapore del sorso proprio vero della birra,
1: sì.
2: Ok, Lidia. Poi aspetta,
1: no, ma come si lega questo argomento a quelli precedenti? Mi sto chiedendo,
2: guarda,
1: perché abbiamo desiderio di birra,
2: è perché è da ieri sera, sono i fiumi di alcol.
1: È una specie di visione.
2: Sì, praticamente, ascolta Lidia, un team di scienziati giapponesi, insieme a quelli del Massachusetts, l'università quella giapponese si chiama Kungsu Shungo,
0: che è il nome della birra.
2: La birra. Praticamente ha versato litri e litri di birra in un cilindro di vetro smerigliato, ha analizzato gli aromi, insomma hanno fatto un sacco di esperimenti.
1: Beh, per dire cosa?
2: No, è che insomma la birra va saputa servire. Servire.
1: Tutta questa
2: questo
1: storia.
2: Questo strato di schiuma sopra, visto quando ti servono la birra, che se dici che è tutta sta schiuma, invece no, fa bene.
0: Capito che fenomeni.
2: Bevete birra, a go go.
1: Ma certo.
2: Fa bene.
1: A tra poco.

0: fantastici quegli forte. Anni.
1: Ai tempi suoi era forte.
0: Che bello, gli anni 70, gli anni della mia giovinezza.
2: Mi somigli un po', Nando.
0: Bellissimo.
2: Poi ci somiglia a Tony Manero.
1: Tony Manero, sì. Nando Manero.
0: Nando Manero. Nando Manero. Allora, Nando, che cos'è che ci volevi dire? Dai,
1: non so, volevo dire una cosa, ma mi sono mezzo scordato.
0: Bene.
1: La cosa importante è questo. Prima stavamo a parlare di una cosa, di siamo tutti innamorati dell'amore, no?
0: Sì, sì.
1: Poi alla fine, no? Famo di tutte queste cose che siamo i primi, siamo più forti, non ci abbiamo problemi. Invece poi vai a casa con un pugno di mosche e c'hai problemi. E dici manca qualche cosa. E qual è quella cosa che manca?
2: L'amore.
1: Cosa?
2: L'amore.
1: L'amore. O senti, ha detto come ti chiami te?
2: Mario.
1: Mario, Mario.
3: Mario ha detto l'amore.
1: L'amore, Gigi. Basso, bassa.
3: Però è vero, Nando. Nando
0: e quindi siamo ritornati sull'argomento amore.
3: Ha detto volta. Di nuovo una cosa bellissima.
0: Siamo ritornati sulla A maiuscola, amici.
4: L'amore. Sull'amore in tutte le sue forme.
0: Cuoricini.
4: Dai, infatti. L'amore.
0: Vabbè, allora, insomma, dopo questo. Così, sermone. Dopo questa lezione sull'amore, noi come la rispondiamo? Cioè, che cosa
2: potremmo
0: ci inventiamo?
2: Potremmo sentire il minuto 8.
0: Ah sì, perché ci
3: ce
0: sarebbe.
3: Non ce l'abbiamo,
2: noi improvvisiamo il minuto 8.
0: Ma quello di Barbara?
2: Quello di Barbara.
0: La nostra cara amica Barbara.
4: Non possiamo scippare il minuto 8.
2: Ho capito, ma
4: alla
2: mi
4: nostra
2: scrivo,
4: sessuologa.
2: Mi scrivo, no?
3: No, cioè, vabbè. Non possiamo scippare il minuto 8, sì, ma possiamo parlare del nostro programma che abbiamo intrapreso io e Carla, che c'è posto
4: per te.
0: Ma meraviglioso.
3: Con Carla, padre.
4: Buonasera,
3: Luigi,
4: amici.
3: E tutti i vostri
0: bello
3: teleascoltatori.
4: Allora, in breve il format si sta per sviluppare a breve.
3: L'abbiamo già spiegato.
4: Allora voi scriveteci.
3: I pazienti praticamente
4: no,
3: scrivono.
4: Sono pazienti
3: perché chi
0: fateci
3: ti scrive
0: sapere,
3: a questo
0: ragazzi,
3: programma può
0: perché
3: solo
0: sta
3: un
0: scadendo il minuto e vogliamo capire
4: scriveteci,
0: di cosa si tratta.
4: Scriveteci e
3: scrivono
4: noi...
3: lettere con i loro problemi. Carla le legge, io le risolvo.
4: Ecco. E vi troveremo un posto nel mondo.
0: Bellissimo.
2: Anche
0: bellissimo.
2: Te Faronza, scrivi Faronza.
0: Ma è un'iniziativa fantastica. Avete già degli amici?
4: Sì, abbiamo Peppuzzo e poi a breve anche la sua lettera.
0: E dove l'avete collocato a Peppuzzo?
4: E Peppuzzo per il momento sta nella... non lo posso dire, Lidia, perché sennò ti spoilero tutto. Dai,
0: ah,
4: non
0: bene.
4: Si può dire.
0: Allora rimanete con noi, non ve ne andate.
4: Ciao amici.
5: Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
6: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
7: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
8: Troppo Forti!
7: No, ma lo volevo dire io!
8: Troppo Forti con Alex De Sì!
9: Hai capito? Ho capito sì, mica sono
8: scemo. Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: fare perché tutti hanno paura di qualcosa.
1: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: Siamo arrivati all'ultimo minuto, siamo arrivati al minuto dove vogliamo festeggiare nuovamente la nostra Lidia Morelli,
3: la nostra presentatrice. Che delusione, mi aspettavo un altro pezzo.
2: E invece no.
4: Vabbè ragazzi, comunque avete capito che siamo arrivati veramente al gran finale. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, come già vi ho detto, mercoledì prossimo alle ore 16 e sabato alle ore 13. E ricordatevi di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook e poi mandateci messaggi, perché come vedete noi cerchiamo di rispondere un po' a tutti.
5: Sì, e
4: saluto tutti gli amici che volta per volta ci vengono a trovare, come oggi salutiamo Nando, questa new entry che penso non ci sarà più nelle prossime volte. Salutiamo. Salutiamo.
5: Però ha già richieste da altre radio, sì, quindi forse infatti, non verrà più.
4: Infatti. Salutiamo anche Barbara che ci manda sempre quei minuti erotici dalla sua città. Salutiamo, sì, l'amico Luca Alcatron.
6: Ciao a tutti, mi raccomando, se volete salvare Nando scriveteci, così lo assumiamo.
4: Bene.
2: Abbiamo già fatto una nuova email, nando@radiotiguli.it.
4: Vabbè, e comunque il pezzo Figli delle Stelle me l'avete fatto rimanere in gola, amici. Gretto, sì. Allora come vuoi salutare gli amici radioascoltatori?
5: Ragazzi, scrivete veramente, io sono l'unico che vi legge, quindi scrivete. I primi 5.000 li leggo tutti. Per favore scrivete, anche tu Faronza, continua a scrivere. Avrai Luca prima o poi.
4: Dalle con sta Faronza.
6: Manda una foto pure.
4: Ma ragazzi, per favore, cerchiamo di essere seri e salutare i nostri amici con affetto e ricordare che veramente la canzone Figli delle Stelle mi è rimasta.
3: Era la nostra, siamo rimaste molto male.
4: Siamo rimaste mortificate molto da questa male, chiusura che non male. Doveva essere così.
3: Volevamo un'altra canzone di sottofondo, ma vabbè Lidia, non si può avere tutto
4: dalla vita.
3: No,
4: è vero.
3: E abbiamo due ali di aliante, però sì, non è che è poco.
2: Abbiamo due ali d'aliante, esatto.
3: Insomma, benissimo. Per volare sempre più distante
4: e sempre più in alto, sempre più in alto.
3: Allegria, amici ascoltatori,
4: è arrivato anche Mike,
3: allegria.
4: Vabbè, allora amici, avete capito qual è il nostro leitmotiv della nostra trasmissione? Nulla.
3: Noi parliamo puoi ripetere del nulla. Il
4: leitmotiv che collega
5: Potrebbe essere anche con un pene di 48 centimetri.
3: E basta!
5: Si soffre,
4: ma
5: si soffre.
4: Ma gli uomini devono cadere sempre lì, sempre là.
2: Ci amici, vediamo, ciao! La settimana prossima!
4: Evviva Radio Tiguglio!
3: Evviva!

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Ticuli.
4: Sapete, ci insegnano che per partire servono valigie, biglietti, programmi, che bisogna andare lontano, cambiare cielo, cambiare strada. E invece a volte basta molto meno, basta uno sguardo, un'idea, anche nel posto più inaspettato, magari tra l'asfalto, dove nessuno penserebbe di cercare un fiore. Stasera sono così felice di essere qui con voi e per voi. E mi auguro che troviate un posticino per la mia canzone nei vostri cuori.

0: La musica weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei Casi Umani, che ho dovuto aiutare perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, siamo in giro.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di
0: spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, sì. Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, super giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu comunque sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
2: esatto,
0: di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Chiama tutti a me il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Maios Otis arrivano dal Cilento e la canzone che abbiamo ascoltato si intitola Africa, ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo dal Cilento, andiamo in Puglia e ascoltiamo Fuori Nevica di Radio Suof.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita, tutto questo mentre fuori ne

0: scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Fuori nevica. L'immagine è quella di una Bari sommersa dalla neve, immagine inusuale che potrete vedere nel video di questa canzone di Radio Suof, ovvero Luca Laruccia in arte Radio Suof. Il prossimo che ascoltiamo invece si intitola Di Cint Cialovuie ed è il singolo di Elma.
2: Did you

0: di Cinte Celovuie, la canzone di Elma.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: E il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti
7: con Alex De Sì.
8: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà.

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli qui a Ora Musica tra le nostre promozioni.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta, Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono Mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: Ritmo reggeggiante per Donatello Ciullo quest'estate, il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una magilla, ieri sera si è imbaciuto, ha già messo a fare uscire vicino.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio.
4: Soul and Dreams.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
2: I'm Ilaria Guccini.
1: I'm Ilaria Guccini.
2: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
1: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
7: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
8: Troppo forti!
7: No, ma lo volevo dire io!
8: Troppo forti con Alex De Sì!
9: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
10: Ladies Man. Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
11: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
3: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda Shadows Light, il programma più opposto che mai. In studio due che si attraggono e tu lo sai.
4: A parlar di.
3: Hai capito? Vi ho dato l'aiutino?
0: Gli opposti, le attrazioni. Si parla oggi di pila, la pila di volta.
3: Ah sì?
0: Sì, sai che c'è il polo positivo e il polo negativo. Ah, e okay. Ci hanno sempre insegnato a scuola, sì, che i poli che sono uguali si respingono.
3: Ecco, e in amore sarà così?
0: Chi lo sa?
3: Tenteremo di applicare le conoscenze scientifiche del Franzone alla vita comune.
0: Le leggi della fisica, della chimica, della magnetismo. Il magnetismo, sì, perché quando eravamo piccoli io giocavo con i magneti, con le calamite.
3: Non avevi altro?
0: Le giravo al contrario. Vabbè, pure io, e cercavo di accoppiarle, ma non si riusciva.
3: In questo caso poi la coppia scoppia. Tanti esempi legati al mondo della fisica e della chimica che li riportiamo in amore, ma intanto parte la nostra sigla.

0: capito, parte così una nuova puntata dello Shadows Light con i Senza Radio Studio, ovvero sia lui, Angelo Franzone.
1: Mentre lui è l'Andrea Lombardo, Shadows Light invece è questo show radiofonico che non si ferma mai, attenzione.
0: Sì.
1: Perché ho saputo che Shadows Light è entrato sotto la lente di ingrandimento del niente popò di meno che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: In che senso? Non lo sapevo. Mi stupisci.
1: Perché hanno visto che molta gente che ascoltava Shadows Light per più di una volta a settimana cominciava a manifestare strani disturbi. E allora hanno detto che sì, va bene questo programma, però ascoltarlo, ecco, con morigerazione una volta a settimana
0: per evitare gli effetti collaterali. Ma attenzione, perché alla fine un programma fatto di musica è sempre di alcuni argomenti che prendono presi in prestito dalla vita. Oggi si parla di coppie. È vero che le coppie opposte si attraggono, cioè i gusti opposti attraggono di più.
1: De gustibus, de gustibus.
0: E sputazzellum.
1: Cosa c'entra?
0: Vabbè. Però pare che la psicologia voglia scardinare questo, diciamo, detto che l'attrazione che ci sia tra gli opposti è quella che vince. In realtà è il gusto, il fascino della novità, ma tra un po' vi sveleremo come la psicologia dell'omofilia...
1: Ci attanaglia. E allora prima c'è il momento Tunz che aspettiamo da una settimana per poterci sfogare liberamente, urlare e ballare.
0: E poi parliamo della psicologia dell'omofilia.

0: ritornati in studio. Oh. Altro che opposti, queste canzoni stavano bene insieme. Avevano un certo beat.
1: Il certo beat è uno dopo l'altro, è così. Ci dà proprio quella cosa per poterci scaricare ballando e divertirci. Appunto, con lo Shadow Slide.
0: Lo Shadow Slide, programma che testè. Adesso ascoltate anche in estate, non ci fermiamo mai. Molti ci chiedono: fate la pausa estiva? No, assolutamente no. Noi siamo imperterriti.
1: Lo Shadow Slide non si ferma mai, perché comunque, come ci è stato così detto che una volta a settimana basta fare, se poi non lo ascolti,
0: ecco,
1: quella volta lì
0: ti manca.
1: Ti manca, e allora
0: vai in crisi di astinenza. Ma parliamo invece di coppie oggi, l'argomento. Se è vero che gli opposti si attraggono, in parte sì, ma soprattutto oggi c'è la psicologia, diciamo poc'anzi, dell'omofilia, che ci viene a contrastare il nostro questo falso mito, secondo questo filone di pensiero, ovvero sia che siamo attratti per lo più da chi ci somiglia. Quindi tentiamo di stare con la nostra gente,
1: perché c'è
0: col nostro tipo, col nostro
1: perché
0: amore.
1: Perché c'è un proverbio, comunque un modo di dire: se non ci si somiglia, non ci si piglia.
0: Ma c'è anche un'altra frase fatta che dice: moglie buoi dei paesi tuoi. E allora che si fa? Se è vero che il diverso ci attrae, io sono cauto, tu sei pazzerella.
1: Sì.
0: Io sono spirito libero, tu sei spirito.
1: È una sorta di completamento, no?
0: Esatto.
1: Nel senso che le cose che mancano a me, magari io le trovo dall'altra parte della medaglia, diciamo, nel mio partner, nella mia partner. E quindi evidentemente magari si sta bene, perché poi è come se si chiudesse un cerchio, no?
0: Però pare, gli studiosi dicono, sia una cosa momentanea.
1: Ah,
0: è un'attrazione.
1: La famosa metà della mela, il mito
0: viene sfatato
1: perché
0: in realtà andiamo a cercare poi quella persona, almeno parlando di una voglia di storia della lunga durata. Siamo attratti da una persona che possa rientrare nei nostri canoni, è una cosa che facciamo inconsciamente, dicono gli esperti, dicono.
1: E allora in questo caso, no? In questo caso, gli opposti si attraggono o si respingono?
0: Tenteremo di scoprirlo. Penso un po' se ce la facciamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: e la musica ci viene in soccorso, perché poi noi ci facciamo dei cul-de-sac qui.
1: Sì, è vero, perché poi arriviamo al punto che insomma non sappiamo cosa dire, perché noi abbiamo detto ora vediamo se gli opposti si attraggono o si respingono.
0: Esatto.
1: E pare che all'inizio, ecco, all'inizio c'è attrazione,
0: sì,
1: mentre poi inizia la fase repulsiva.
0: Esatto, esatto. Sei troppo diverso da me, non siamo fatti l'uno per l'altro. Queste frasi che arrivano a un fine del rapporto, forse danno ragione alla cosiddetta psicologia dell'omofilia.
1: Omofilia, cosa vuol dire omofilia? Che praticamente le stesse cose che piacciono a noi le ricerchiamo nel nostro partner, no?
0: Sì, in una persona a noi affiliata.
1: Affilia.
0: Tento di arrampicarmi sugli specchi.
1: La stessa cosa, no? La stessa cosa.
0: Tu che sei dotto? Sei dotto?
1: Sì.
0: Tu che sei
1: omo,
0: dotto?
1: Omo vuol dire uguale.
0: Ah, non nel senso
1: di
0: omo.
1: Mi piace la filia, che sarebbe insomma
0: la figlia. Non è la omo.
1: Che sarebbe le cose che piacciono.
0: Ecco.
1: E allora a quel punto mi piace la stessa cosa, cioè mi piace l'uguale a me.
0: So che è uscito il nuovo film di Spider-Man, però noi ci arrampichiamo un po' troppo sugli specchi.
1: E allora fermiamoci qui.
0: Anche perché tra un po' parliamo di compensazione. Ce n'è per tutte oggi.
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: Rientro in studio magico. Vedete che brani che vi regaliamo?
1: È solo Shadows Light, vi fa ascoltare la musica del presente, del passato, del futuro. Esatto. E anche del... Cioè, sai che c'è anche il futuro anteriore?
0: Cioè? Che sta dietro?
1: È anteriore.
0: Ah, ok. Quindi? Posteriore.
1: Anteposto.
0: Perché non esiste il futuro posteriore?
1: Perché sarebbe un passato.
0: L'ennesimo cul de sac. Dovremmo cambiare il titolo al programma, ma non lo faremo mai. Sì. Shadow Slide lo chiamiamo cul de sac.
1: Esatto, esattamente. Però poi noi, insomma, agevolmente ne usciamo, perché oggi si parla di quelli che sono gli opposti, soprattutto nelle relazioni, no?
0: Esatto.
1: E questi opposti che abbiamo scoperto,
0: sì,
1: che inizialmente si attraggono e quindi sembra tutto perfetto.
0: Però
1: poi inizia, ecco perché sempre lì siamo. C'è il più e il meno, no? Come nella pila, quando tu metti le pile al contrario, nel telecomando, e mica il telecomando ti funziona.
0: Ma l'uomo non è una pila. Ho capito. Innanzitutto diamo le spiegazioni perché gli opposti si attraggono. Perché? Perché c'è un senso di compensazione, ci dicono le menti elevate e dotte, non bieche come le nostre.
1: Perché?
0: Cerchiamo nell'altro quello che a noi manca.
1: Ma sai che questa cosa della compensazione mi fa pensare, no? Per esempio, a noi manca tutto. E quindi andiamo praticamente a cercare tutto, non soltanto quella parte.
0: Cerchiamo una continua compensazione che non arriva mai. E poi si pare un altro mito, non so se riusciremo a sfatare.

0: pancetta è qualcun altro che magari piace con la pancetta. Allora lì c'è la differenza,
1: sì,
0: c'è l'opposto,
1: il proibito.
0: E allora il fascino del proibito, ma proviamolo col prosciutto.
1: No, proibito, proibito, vabbè.

0: E quindi ritorniamo ancora a Shadows Light, ancora il niente di serio che avanza nelle vostre vite. La radiofonia italiana ha fatto bandiera tanti anni fa, ci hanno messo qui e qui siamo rimasti.
1: Insomma, lo sappiamo anche dove andare, quello è il punto, no? Che a un certo punto, se non siamo davanti ai microfoni, non siamo nulla.
0: Ecco. Ci accendiamo.
1: E la nostra compensazione avviene quando siamo di fronte ad un microfono. Ecco, la mia parte mancante è il microfono della radio.
0: Che è così diverso da te.
1: Effettivamente.
0: Però come forma siamo lì.
1: È la forma.
0: Abbiamo
1: quella.
0: Le teste da microfono. Gli opposti si attraggono, sarà vero o no? Potete dircelo?
1: È vero, potete dircelo anche voi. 333-3831-587, potete mandare un audio messaggio, potete mandare un messaggio normale di testo, insomma,
0: o semplicemente anche sui social se vi viene più immediato. Intanto continuavamo a parlare perché, se è vero che gli opposti si attraggono, un altro punto a favore di questa teoria, che tra un po' purtroppo alcuni studiosi hanno scardinato, c'è la crescita personale, cioè dire partner diversi ci costringono a uscire da una sorta di comfort zone.
1: Questa è una cosa vera, perché tu hai tu fai sempre le cose che ti fanno stare bene, no?
0: Sì.
1: Tranquille. E però non ti concedi quel lusso di fare delle cose diverse, perché magari pensi: ah, non mi piace. Poi arriva il tuo partner e ti dice: allah allah, ti piace andare
0: sarà straniera.
1: Comunque ti piace andare in montagna, io ti porto al mare. No, il mare non mi piace, c'è la sabbia che scotta, e tu magari poi scopri che invece il mare ti piace.
0: Oppure tu non sei avvezzo a viaggiare, trovi una lei o un lui che ti fa viaggiare in tutto il mondo. Prima dovremmo trovare anche i soldi per farlo, però dico, esci da una certa comfort zone e magari ti piace, ma gli studiosi,
1: cosa dicono?
0: Psicologi, sociologi,
1: cosa dicono?
0: Dicono, può mai durare a lungo una storia fatta di opposti?
1: Pam, pam, pam, pam.
2: Musica per

0: E quindi ancora radio, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere, e ci siamo affittati un nome, ci siamo affibbiati un nome.
1: Sì, ci hanno dato in affitto, quando noi non paghiamo più l'affitto, non ci chiamiamo più senza radio.
0: E rimaniamo senza radio.
1: E rimaniamo senza nome.
0: Giochi di parole sempre, okay, con Angelo e Andrea in questo momento in studio a tenervi compagnia, nonostante voi siate o siate di quelli che ancora lavorano in estate o siate di quelli che invece sono in vacanza.
1: Esatto, perché poi ci sono tante tipologie di persone che ci ascoltano, ma noi non ci fermiamo mai.
0: No.
1: E andiamo avanti con la nostra, con questo argomento che oggi abbiamo preso così.
0: Sì, sono quegli argomenti che un po' dividono le masse, se vogliamo.
1: Eh sì, perché
0: se tu poni una domanda di questa a un passante: scusi passante,
1: lei
0: ci crede?
1: Lei crede che gli opposti si attraggono? Sono le leggi della scienza, della chimica, della fisica, che ti dicono che gli opposti si respingono. Ma poi ci sono le leggi dell'amore, che non seguono le leggi della chimica e della fisica.
0: Quindi
1: seguono le leggi del cuore.
0: Ecco,
1: quindi
0: che sono imprevedibili.
1: Se una cosa a te piace, anche se è opposta a te, ma a te piace, e tu cerchi di t'avvicini, è così. C'è l'attrazione. C'è un tipo di attrazione diversa, no?
0: E qui la scienza viene in aiuto, perché è scardinato, almeno per questi studi fatti, che gli opposti si attraggono. Se vogliamo impiantare una, o comunque il nostro desiderio è impiantare una storia seria e duratura, sono i valori condivisi insieme che portano avanti la coppia. Ad esempio, la stessa teoria sui soldi, la stessa teoria sulla famiglia, la stessa teoria sulla voglia di futuro possono, diciamo, e possono saldare la coppia, anziché vivere quel momento di proibitismo iniziale.
2: Hai capito? Cosa ho detto non lo so.
1: No, infatti cercavo di capire, ma mi son perso.
0: Musica che ci aiuta a ritrovarci.
3: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333-3831-587. Email sensaradio@live.it. Sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
4: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
5: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.
0: Hai capito? Rientriamo in studio anche con i nostri jingle estivi, lo Shadow Slide che continua, in questo caso a farvi sentire una canzone che diventa una bella scoperta. Loris Brighi, Lo sbaglio, e non è mai uno sbaglio, insomma, lasciarsi andare, anche il leitmotiv del brano. Ci sono emozioni che meritano di essere vissute fino in fondo senza paura. Ascoltiamo insieme e lasciamoci trasportare dalla musica di Loris Brighi con Lo sbaglio.

0: e non ci facciamo mancare niente, né in termini di musica né in termini di voglia di stare insieme, cari amici all'ascolto, con i Senza Radio, lo Shadow Slide, il niente di serio della radiofonia italiana, è vero.
1: Opposti, opposti che si attraggono. Pensate, voi magari lo Shadow Slide, ecco, non vi piace, però lo ascoltate. E questa è la teoria dell'opposto, no?
0: Perché magari vi piace la musica, ma non gli speaker.
1: Ah, ecco.
0: E quindi siete.
1: E quindi
0: avete due opposti in un programma.
1: Però noi, vedi, perché a qualcuno potrebbe magari piacere lo speaker.
0: A qualcuno piace caldo, c'è un film.
1: Sì. Beh, insomma, oggi abbiamo deciso di parlare di questi opposti.
0: Ma chi lo
1: decide? Quelle teorie.
0: Chi l'ha deciso? Vogliamo svelare ai nostri amici come nascono gli argomenti?
1: Sì, vai.
0: C'è praticamente tutto uno studio.
1: Sì.
0: Che durante, cioè, noi andiamo in onda un'altra settimana.
1: Oh,
0: tutti durante gli altri sei giorni siamo lì a studiare.
1: Siamo lì a studiare. Poi ci vediamo.
0: Sì.
1: E decidiamo qual è l'argomento che tiriamo in ballo dopo aver studiato un'intera settimana.
0: Sì.
1: E allora lì tra la rosa.
0: Sì.
1: La rosa degli argomenti che ognuno dei due magari ritiene interessanti,
0: sì.
1: Poi si fa la scelta, la cernita.
0: Poi troviamo la spina nella rosa e ci facciamo anche male.
1: Ci mangiamo, sì.
0: Ma oggi non si parla di come noi tiriamo in ballo gli argomenti durante le nostre trasmissioni, ma si parla di come sia vero, se è vero, che gli opposti si attraggono. E la scienza scardina tutto. Perché? Perché per una relazione duratura ci vuole quella che si chiama una convalida empatica.
1: Convalida empatica, cioè, sarebbe. Aspetta, che qua mi sta crollando.
0: Ce l'hai tu
1: anche
0: la convalida empatica, cioè comunicare
1: cosa
0: con chi pensa come noi ci fa sentire capiti.
1: Ah,
0: questo potrebbe però essere frainteso.
1: Cioè,
0: perché qui entra a gamba tesa.
1: Se ti capisci, come fai a fraintenderti? Ecco.
0: Qui entra a gamba tesa il bove.
1: Il bove?
0: Sì.
1: Cosa c'entra
0: perché
1: il bove?
0: Perché moglie e buoi dei paesi tuoi, parli sempre tra la stessa gente e ti trovi confortato. Invece è bello, diciamo, lo scambio di opinioni con gente anche lontana dal nostro modo di pensare.
1: E quindi praticamente se tu ti comprendi potresti anche, come dire, fraintenderti nella comprensione di quello che hai capito.
0: È chiaro.
1: Cioè, perché tu puoi aver capito una cosa
0: invece
1: e dici ho capito, ti comprendo, mentre dall'altra parte volevano dire tutt'altra cosa.
0: Devi vedere tutto il refuso che c'è alle spalle.
1: Un altro cul de sac.
0: Sì.

d'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza rai.

0: E ancora in studio con i Senza Radio che vi fanno compagnia in questo acceso dibattito se è vero che gli opposti si attraggono nella vita di coppia o no. Poi è anche vero che diciamo questa teoria si applica un po' forse anche a tutta la vita, le amicizie, anche nel campo dell'amicizia secondo me.
1: Ma sai che ecco, mentre riflettevo, no, che eravamo fuori onda e ascoltavamo la musica, riflettevo sul fatto, come a inizio puntata mi venivano in mente le calamite che tu magari le giri, sì, magnetiche, li metti allo stesso polo e si respingono,
0: sì,
1: ma si respingono fino a un certo punto, cioè e così può avvenire anche nelle relazioni, no?
0: Sì.
1: A un certo punto tu ti respingi finché hai una distanza in cui riesci a tollerarti.
0: Ok.
1: E quindi,
0: sì,
1: e da questa cosa,
0: sì,
1: potrebbe nascere il fatto che anche se si è opposti, ma se si mantiene una certa distanza, una certa autonomia, allora si può andare lo stesso insieme, no?
0: Hai capito?
1: È solo che poi come si fa sotto le lenzuola a mantenere la distanza?
0: Allora, se poi entriamo,
1: poi come mantieni la distanza nell'intimità, ecco?
0: Nell'intimo, come
1: nel mio intimo ci
0: no. Oh, quella è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Ma attenzione, poi è chiaro che la vita,
1: sì,
0: ha dei risvolti meravigliosi. A volte ci troviamo un bivio, e non perché siamo donne al bivio, ma perché dobbiamo scegliere,
1: sì,
0: se la persona, al di là che sia completamente diversa da noi, o al di là che sia, diciamo, in una sorta di comfort zone mentale, ci attira per questo,
1: sì,
0: perché ci dà conforto, dobbiamo scegliere.
1: Oh, e quando hai scelto?
0: E la scelta si fa in due.
1: È la tua scelta definitiva?
0: L'accendiamo. Come per dire, in amore quindi non ci sono delle regole scritte, non c'è una regola definitiva.
1: Eh no, perché nell'amore
0: l'amore non è
1: tanto. Praticamente tu vai scrivendo le regole man mano.
0: Esatto.
1: Allora, quando ti dici questa cosa non è, mettiamo la regola numero 27 che se succede una cosa del genere la, esatto, relazione finisce.
0: Invece in alcune situazioni,
1: regola numero 28, se finisce la relazione ci può essere una porticina per farla ricominciare.
0: Si chiude
1: regola
0: una porta,
1: numero 29,
0: e ti sbattono in faccia un portone. No, non era così.
1: Regola numero 30.
0: Basta.

0: Regola numero 41. No, mentre andavano i brani, qua abbiamo continuato a studiare le regole dell'amore.
1: Non ci sono regole dell'amore, non si può fare una relazione basata sulle regole, sui contratti. E lì è questione di pelle e cuore.
0: Esatto, anche nel campo della musica.
1: Mi ricordo una canzone.
0: Prego.
1: E dalla pelle al cuore. Che devo ritornare. Chissà, magari ce l'ascoltiamo. Chissà. Diciamo la nostra regia.
0: Anche nella musica.
1: Sì.
0: La musica inficia l'amore.
1: Certo.
0: Cioè, se lui è amante del heavy metal,
1: oh,
0: lei è amante di Sal Da Vinci,
1: ecco, come
0: le
1: si
0: due
1: fa?
0: Cose
1: come
0: possono cozzare, cioè cozzano o non cozzano,
1: e chissà,
0: mettiamo insieme
1: Sal Da Vinci in versione metal.
0: Lo sai che se l'ho visto in un reel, la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo, fatta versione metal. Sarai per sempre sì. Vabbè, quindi dicevamo, come nella musica, come nello sport, come in tutte quelle che sono le caratteristiche che poi ci rendono individui, e in amore tutto viene, diciamo, confermato e sconfermato allo stesso tempo.
1: In amore come in guerra, dicevano i saggi, tutto è lecito, ma sarà così.
0: Ah,
1: sarà così.
2: Radio Tiburtio.

0: Siamo rientrati amici alla grande, sempre con lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza, sempre con Angelo e Andrea qui ai microfoni, ovvero sì, senza radio. E pensate un po', ogni tanto abbiamo degli amici che ci vengono a trovare, in questo caso ci telefonano.
1: L'ospite aggiunto si chiama Luca Collodoro, frontman del Socio Unico, e ce l'abbiamo qui. Ciao Luca!
2: Buongiorno ragazzi, grazie per avermi ospitato.
0: Ah, è sempre un piacere. Noi avremmo voluto avervi tutti qui, come già in alcune puntate passate è successo, però abbiamo il piacere così di accelerare questa nostra discussione, perché c'è veramente una bella notizia per il Socio Unico. Vuoi dirla tu?
2: È facile, dilla tu, guarda, perché altrimenti sembra proprio...
1: La diciamo noi, la bella notizia del Socio Unico è che giorno 11 di agosto, in quel di Via Grande, provincia di Catania, apriranno il concerto niente popò di meno che delle Vibrazioni.
0: Hai capito.
2: L'hai detto con un'enfasi diversa, perché altrimenti io l'avrei dovuto dire boh. Così ragazzi.
1: Bello anche perché c'è di bello che direttamente Francesco Sarcina ha scelto voi, perché vi ha ascoltato, perché ritiene che insomma abbiate qualcosa in più da dire rispetto a tante altre band, no?
2: Chissà cosa ci ha visto in realtà, non
0: capito. Chissà cosa ci ha sentito.
1: Bello, una bella cosa comunque, no? Perché poi insomma voi già avete il vostro percorso, avete già pubblicato tutta una serie di singoli di successo, devo dire che noi abbiamo passato qui a Shadows Light e il riscontro è stato molto ma molto positivo. E quindi, tra l'altro, dici se avete in programma anche qualche singolo nuovo.
2: Sì, allora intanto noi proprio sul palco porteremo tutti quei singoli di cui hai parlato tu, quindi saranno tutti lì spiattellati su quella bellissimo. Playlist della sera. E poi sì, abbiamo diversi singoli, ci stiamo ancora lavorando, non sappiamo in realtà quando farli uscire, perché questa notizia ci ha un attimo spiazzato, quindi stiamo preparando il live, abbiamo messo da parte un po' di cose, come ben capirete chiaramente, ci vuole un po' di concentrazione. Poi sicuramente dopo questa serata si riprenderà con le attività, diciamo, quotidiane, la scrittura e la pubblicazione.
1: Bellissimo.
2: Però non posso dire molto, perché in realtà appunto abbiamo dei progetti, sono tante le canzoni che stiamo componendo. Certe volte capita questo, cioè che Angelo, tu lo sai meglio di me, anche perché lo vedi come ci comportiamo.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: e Andrea,
1: è vero.
2: Quindi fantastico. Può succedere che stiamo facendo una lezione in un attimo invece ci mettiamo,
1: certo, magari viene quel momento di ispirazione, allora via subito a cercare di fissare insomma quell'idea che è venuta. Allora Luca, facciamo così, sì. Noi adesso tu stai con noi, non ti allontanare, perché adesso ci ascoltiamo un brano del Socio Unico.
0: Hai capito?
1: Allora quale vuoi che ci ascoltiamo? Ecco, puoi sceglierlo tu.
2: Mettiamo Sentinelle Mobili.
1: Sentinelle Mobili, ma sai che stavo pensando questo? Proprio a Sentinelle Mobili, e quindi che è uno dei primi brani che noi abbiamo passato qui a Shadows Light. È molto molto bello, è un brano di quelli che dovete alzare il volume, e se volete, se siete davanti al PC, andate a vedere anche il video, che è davvero molto molto bello. E quindi Socio Unico, Sentinelle Mobili, ma tu resta lì, perché dopo il brano torniamo nella nostra chiacchierata, d'accordo?
2: Va bene.
1: Oh.

0: Meraviglioso, lo abbiamo riascoltato perché con lo Shadow Slide ormai sono brani di casa, possiamo dirlo. Ancora con Luca al telefono, il frontman, il socio unico. Avevo una domanda.
1: Ciao ragazzi.
0: Avevo una domanda in serbo, attenzione, cioè non che parlo una lingua straniera. Quando è arrivata la notizia, perché poi ci sono quegli attimi secondo me che rimangono, siete stati selezionati, siete stati scelti, il termine migliore, per l'apertura del concerto delle Vibrazioni, la reazione corale o chi di voi per primo ha acquisito la notizia ha divulgato il verbo?
1: Io ero a casa, ho aperto la mail e ho detto: aspetta, non è possibile. Ho chiamato Andrea e gli ho detto: sei a casa? Sì, siediti. Apri la mail e mi fa: vuol dire questo? Cioè, sì, ci hanno scelto per aprire il loro concerto.
2: Bellissimo.
1: Tant'è che infatti subito ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: insomma, hai parlato con qualcuno? Cioè, hai fatto qualcosa? Perché non lo so, dico. Mi fa: no, ma perché? Che stai dicendo? Fa, e dico: guarda, ci hanno scelto per aprire il concerto delle Vibrazioni. E fa: bravo.
2: Beh, ha preso atto praticamente.
1: Normale, cioè, bravo. Fate il vostro, mi ha fatto molto simpatia il fatto che lui mi abbia detto: siate trasparenti, invisibili. Cercate, perché fai, io ti conosco, adesso tu arrivi là, comincerai a rompere le palle a tutti. No, tranquillo, mi faccio il mio, tranquillo, mi raccomando.
0: Nostra fare.
2: vabbè.
1: Fai il tuo e scendi dal palco e batte.
2: Allora, tra l'altro, questa è una occasione non solo per voi come band, ma anche per chi vi segue, perché diciamo che molta gente manifestava la cosa di poter vedere il socio unico in live in un concerto, no? Quindi questa è un'occasione buona anche per i vostri fan, perché finalmente
1: hai fatto un'ottima osservazione, perché non abbiamo mai voluto fare live, proprio perché crediamo che la dimensione live ai giorni d'oggi sia un po' insomma, diciamo, suonare nei locali non è più come una volta. 10, 15, 20 anni fa, quando suonavi in un locale magari c'era più attenzione da parte del
2: produttore.
1: Adesso invece suonare in un locale come potrebbe essere quello di Paese, che per carità è un'ottima piazza perché dovrebbe funzionare così, in realtà poi non trovi le persone che sono, diciamo, abituate, non hanno l'orecchio.
2: È vero, c'è un ascolto molto distratto,
1: si rischia di perdersi un attimo anche delle emozioni, e infatti noi abbiamo deciso di non fare nessun live fino a quando non sarebbe arrivata un'occasione, e sarà probabilmente sempre così, ragazzi. Purtroppo ve lo devo dire.
2: Bene, allora ragazzi che amate il socio unico, ragazzi che amate il socio unico, mi raccomando, giorno 11 agosto a Via Grande, si trova in provincia di Catania, proprio vicinissimo, c'è il concerto delle Vibrazioni, ma prima c'è il concerto del socio unico, quindi andate per tempo perché insomma merita.
0: Esatto.
1: Voi vero? A voi. Sicuramente sarete lì sotto il palco.
0: A strapparci i capelli. Aspetta, no, questa
2: ovviamente
0: cosa non la posso.
2: Sì.
0: Va bene. Noi siamo quasi in chiusura perché in radio sai che il tempo è tiranno. Mentre esatto.
1: È tirante,
2: il tempo ci tira via.
0: Va bene. E allora ascoltiamo noi un altro brano, e credo che oggi chiuderemo anche con un brano delle Vibrazioni. Dopo aver ascoltato ovviamente un altro brano del socio unico. Questa volta lo decidiamo noi, però.
2: Ok, allora socio unico e Vibrazioni insieme, ok? Brani a sorpresa, così.
0: Va bene,
2: Luca, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi. Rinnoviamo l'appuntamento per l'11 di agosto, Via Grande. Concerto delle Vibrazioni, ma apertura del socio unico.
0: Ciao grandi ragazzi.
2: Ciao.
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Ciao.

0: quindi il socio unico è la cura. Questa è la loro prima cover, che poi in realtà sono riuscita a dargli un taglio assai speciale, come la cura assai speciale. Noi ci salutiamo, appuntamento la prossima settimana. Se loro, il socio unico, con Luca Collodoro al telefono poc'anzi, apriranno il concerto delle vibrazioni quell'11 agosto, noi chiudiamo la puntata e lanciamo un brano delle vibrazioni in una notte d'estate. E l'11 agosto sarà una notte d'estate. Ciao, alla prossima settimana con lo Shadows Light. Ciao!
1: Baciami.

0: queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non hanno una radio? Li ascolti in media, su diverse radio, li ascolti ogni giorno, in qualsiasi orario, ma come fa?
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Yeah!

sono già Lutix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

Ben ritrovati, reduci della pista. Potremmo chiamare questa puntata di Viaggiando Due Passi e un Cerotto, l'unica trasmissione che celebra il ballo come sport estremo. Parleremo delle scuole di danza, dove l'unico passo che impari davvero è quello verso la farmacia, e di discoteche così affollate che se ti trovi a ballare la baciata con un perfetto sconosciuto è perché lui voleva solo attraversare la pista per andare in bagno. Se avete più di 30 anni e pensate ancora di poter fare la spaccata senza un trattamento osteopatico, chiamate un notaio per un testamento. Oggi esploriamo il confine sottile tra l'euforia di una serata latina e il lunedì mattina in coda dal fisioterapista. Allacciate le scarpe, ma non troppo strette, la circolazione è importante. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi.

Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. A 20 anni il cubo è un trono, salire lassù non richiede una scala ma un balzo felino, alimentato da cocktail discutibili ed è un'incoscienza motoria totale. Non esiste il concetto di riscaldamento, i tuoi legamenti sono fatti di gomma e di arroganza. Passare dai 20 ai 40 nel mondo del ballo è un'evoluzione biologica. Adesso vi dico i vecchietti come ballano sul cubo.

Randy Crawford, You May Need Somebody, la regina del jazz, soul, R&B e pop. Dicevamo del cubo, a 40 anni la prospettiva cambia drasticamente. Il cubo lo guardi dal basso con lo stesso rispetto con cui un alpinista osserva l'Everest senza ossigeno. Il ballo diventa strategia di gestione del dolore. Non balli più per apparire, ma per mantenere le articolazioni in movimento. Sei come un vecchio telaio a vapore che non deve spegnersi mai per evitare che le pulegge si inchiodino. A 20 anni balli per conquistare il mondo, a 40 balli per non farti conquistare dall'artrosi. Avete già consultato il vostro osteopata? Attendo i vostri messaggi e le vostre riflessioni telefoniche. Adesso fate finta di essere Tony Manero. La febbre del sabato sera. Allenatevi.

riempipista dal 1977. È innegabile. Tra poco entriamo nel girone dantesco delle scuole di ballo. Analizzare una scuola di ballo caraibico è come studiare un ecosistema di sopravvivenza in tre step. Ovviamente contate tra uno step e l'altro. Uno, dos, tres.

Le scuole di ballo sono il dramma moderno. C'è la democrazia inevitabile del cambio coppia, la fede nell'ignoto. E il momento in cui la maestra urla cambio, quel microsecondo in cui la tua vita passa dalle mani di una persona normale, il tuo partner, a quella di soggetti mitologici. C'è l'idraulico errante, quello che ha le mani talmente sudate e umide che ha una presa simile a un'anguilla. Poi c'è la killer silenziosa, quella persona che porta attacco 12. Il suo obiettivo non è ballare con te, ma è il tuo alluce. Ogni inciufla è una potenziale amputazione del piede. L'inciufla è un test di agilità suprema. Se riesci a farlo senza colpire la testa del tuo vicino, sei ufficialmente pronto per la pista. Poi c'è la gerarchia del sudore. Nelle scuole di salsa esiste una stratificazione sociale basata sulla traspirazione. C'è il principiante che suda per l'ansia di sbagliare. È il veterano che suda, convinto di essere a Puerto Rico al Festival Internazionale di Salsa. E poi c'è la legge di Murphy, ovviamente. Finirai sempre per fare una baciata proprio con quella persona che ha dimenticato il deodorante dal 1994.

0: scuola di ballo è un rito di iniziazione dove al piacere della danza si associa spesso il sollievo di essere arrivati alla fine della lezione, senza un attacco di panico. È un esperimento sociale per vedere quanto siamo disposti a soffrire per poter dire so fare la rueda.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Ovviamente senza finire al pronto soccorso.

Danza Kuduro. Non so che state ballando in fondo, la musica vi mette agitazione senza finire a pronto soccorso. Io mi ricordo durante una lezione di baciata facendo il Madrid, che è una mossa un po' in diagonale, le mie rotole sono uscite dall'orbita come base lunare alfa in spazio 1999. Tra poco i vostri WhatsApp. Ma adesso un po' di salsa. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Col vostro... non posso dire maestro di latino. Al massimo posso farvi una matriciana io.

Llorarás, piangerai. Piangerai per il dolore, magari. Ciao, sono Marco, la mia insegnante di salsa dice che devo sentire la clave. Io sento solo il menisco che urla. Che faccio? Beh, se ti dice di sentire la clave, tu rispondi che la senti benissimo. Però il tuo corpo ha deciso di interpretarla in modalità slow motion.

E terminiamo nella cama, finiamo a letto. La proposta indecente di Romeo Santos. Il mio ragazzo balla come un decespugliatore, dice Chiara. Come lo fermo? Portalo in giardino. Almeno serve a qualcosa. A luglio a Napoli e a Milano, Romeo Santos. Mi farà sicuramente una baciata indecente.

muovi la codina, muove la colita, il sederino. Suave. Ah sì, mi dicono che dico troppe fesserie per radio. Ma se non le dico qui, dove le dico? Oh, sì.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: Ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18:30.

0: tempo?
1: Tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della Capanna Internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
0: Tempo.
1: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Calvin Harris, Ragbone Man, Giant. Vedo che interagite. Enrico dalla Val di Susa ha detto che sono spettacolare. Loriana ha mandato un video dove ballava la colita. Come interagite bene. Silvana, 55 anni, ho provato a fare la coreografia di Beyoncé e ora sono bloccata in Single Lady da 3 giorni. Beh, resta così, così quando arriva l'ambulanza è un'ottima posa. Un intervento con stile. Tra poco parliamo delle discoteche caraibiche. L'unico posto dove entri profumando di spensieratezza ed esci con l'acufene. Ma che ne sa la gente che resta a casa sul divano?

Dicevamo la discoteca caraibica, l'unico posto dove entri profumando di spensieratezza ed esci con l'acufene, una scarpa sola e con l'odore di un ghiacciolo al mojito. Ti chiedi perché la musica è così alta, semplice. Se riuscissi a sentire i tuoi pensieri, ti chiederesti perché sei lì a farti shakerare il fegato. Poi in discoteca c'è un'entità mistica, il tavolo della scuola. Un metro quadrato di finta pelle, quello è il tuo fortino. Da lì osservi la pista con un'aria da narcotrafficante. Quando ti muovi dal fortino, sei convinto di avere il carisma di Andy Garcia, mentre la tua vocina interna dice: ma dove vai? Ma chi te lo fa fare? E dopo 2 ore di figure barbine, quando esci senti l'aria fresca del parcheggio e sorridi. Perché hai ritrovato la macchina? Perché sei un sopravvissuto. E domani dal fisioterapista avrai una storia bellissima da raccontare.

Ve l'ho detto che sono passato dal portoricano al cubano. Mi diverto di più. Mi divertivo anche prima, ma ci voleva una discoteca lunghissima. E allora balliamo. Just Dance, Lady Gaga. Siete su Viaggiando Night and Day The Show con quel fessacchiotto di Saverio Lombardi. Interagite con noi.

0: Comunque nelle scuole di ballo caraibico, ma anche in tutte le altre, si fa gruppo, si creano nuove amicizie, nuovi legami, si esce una sera sì, una sera no, si torna a casa vabbè, questo non lo potevo dire. Divertitevi, la vita è una ed è questa, ve la prendete così com'è, quindi consumatela tutta giusta giusta. The Weeknd, Rosalia.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: We lost dancing.

Anonima numero 1, 5 anni Salsera, mi suggerisce un portaclave per non perdere la clave mentre balli. A me sfugge veramente tanto, eh. Tante volte mi sfuggono i piedi, si annodano. Più che una salsa diventa una Macedonia. Ci vorrà un fisioterapista creativo per me.

0: What comes next will be marvelous.
1: Mi hanno mandato una lista di locali nel milanese per barare salsa e baciata. Ma io devo lavorare ogni tanto, eh? Non è che posso stare sempre lì a ballare. E voi dove andate a ballare? Fatecelo sapere. Se vedete uno che balla come un orso, sono io, eh.

Comunque il ballo è divertimento, è allegria. Non dovete andare a ballare per fare il compitino. Se non sapete fare quel passo, non lo fate. Rischiate di fare male, rischiate di farvi male. Ballate senza stress, avete sbagliato il passo, fregatevene. Vi fermate e ricominciate. Ovviamente, attenzione, se partite da A dovete arrivare a B, non a C. Ci vuole una pista lunga, bisogna andare all'autodromo se no a ballare. We'll be marvelous.

0: Kygo, DJ e produttore norvegese, dal nome impronunciabile, quindi accontentatevi di Kygo. E questo campionamento di Higher Love con Whitney Houston. Siete ancora tutti sani?
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Questa musica è approvata dall'INAIL contro gli infortuni. E in quest'ora di Viaggiando abbiamo parlato delle scuole di latino, della salsa, della baciata, di quello che succede alle vostre cartilagini. Mi è piaciuto, avete interagito alla grande oggi, più del solito, devo dire. E ricordatevi, il ballo è vita, ma il Voltren è speranza. Se alla fine di quest'ora decidete di andare a ballare, fatelo con dignità. Niente mosse da videoclip, se la vostra attività fisica più pesante è quella di aprire i sottaceti. E se proprio vi fate male, poi utilizzate un tutore che sia coordinato col vostro abito. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, come tutte le settimane sulla vostra radio del cuore. La musica continua sempre H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, a volte anche 366.

Questo brano si chiama La Safety Dance. Ci sarà un motivo, no? Ricordatevi che il ritmo della musica è nel cuore, ma le gambe purtroppo decidono autonomamente. Fa niente, fuori tempo va bene lo stesso, l'importante è sorridere.

Voi pensate che la musica finisca qui? Siete illusi. Siete su Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi. La musica non finirà mai.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta.
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della solfa.

0: All'inizio si facevano chiamare The Jazz Crusader, gruppo fondato nel 1961 in California, ma il successo al grande pubblico arriva nel 79, quando i Crusader chiamarono la Randy Crawford a prestare la voce per Street Life. Questo ed altro qui a Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora, tutto pronto per un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funky and R&B qui nella vostra radio del cuore. Un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale va alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco, iniziamo subito oggi con la voce di Whitney Houston, che è nata predestinata. Il canto era infatti già ben presente in tutta la sua famiglia, la madre e i cugini erano cantanti, e la sua madrina era niente meno che Aretha Franklin, la zia è Dionne Warwick, con cui già all'età di 7 anni cantava nel coro della chiesa. Arriva Whitney Houston.

But It's Okay ha vinto il Grammy nel 2000 per la miglior performance vocale femminile R&B. Qui siamo nel quarto album in studio, My Love Is Your Love di Whitney Houston. E visto che abbiamo citato all'inizio Dionne Warwick, la vogliamo ascoltare in Walk On By?

Welcome Back, canzone scritta da Burt Bacharach per Dion nel 1963. La rivista Rolling Stone la inserisce al numero 51 delle migliori canzoni di tutti i tempi. C'è anche una versione del 69 di Isaac Hayes, brano campionato da Doja Cat per il suo singolo Paint the Town Red dello scorso anno, che andiamo ad ascoltare adesso.

Paint the Down Red, un successo dello scorso anno in cima alle classifiche in 19 paesi, tra cui l'Australia, Canada, la Nuova Zelanda, dove la Doja Cat ci invita a dipingere la città di rosso, brano che lo rende anche ancora più piacevole all'ascolto per il campionamento di Welcome By di ascoltato in precedenza. La rivista Rolling Stone definisce il prossimo brano una canzone molto sensuale e con versi molto ammiccanti tra i due artisti. Parliamo di La La La di Alicia Keys insieme a Swoe Lily.

0: E no, Swole Lee è un rapper e produttore discografico qui insieme ad Alicia Keys con Lala.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

0: Oggi sono ben quattro le novità della settimana: il ritorno di Hilary Melba alias Hill Street Soul, che si riunisce con Reggie Myricks, un suo vecchio collaboratore, in una canzone che invita gli ascoltatori a entrare nella macchina del tempo. Era Back in the Day. Adesso una bella ballata con una canzone d'amore da parte di Raheem Devaughn, che si chiama Low Ballad.
1: Low King, Low King forever.

Raim Devogan, che ritorna con l'album Winter Love, che completa la serie Season of Love, dove rende omaggio alla leggendaria band LTD con la fedelissima cover del loro classico repertorio del 1976, che era Love Ballad. Adesso una voce che somiglia un po' alla Mariah Carey, lei si chiama Amber Merck. Il brano che ascoltiamo oggi è Coming Around Again.

Erano le novità della settimana, era Fred Simon con Beyond. Adesso in sequenza abbiamo ascoltato il Street Soul, Raheem Devogan, Amber Mack e nel finale Fred Simon.

Quante volte abbiamo ballato questo brano? Put a Little Love on Me. Sono i Delegation, gruppo britannico formato da Len Coley, Rick Bailey e anche Rod Harris, un gruppo che ha riscosso un discreto successo nel fine degli anni 70. Chissà quante volte invece abbiamo ballato questo Rock Your Baby. Arriva George McCree qui a Black Coffee.

terza parte dedicata esclusivamente quasi alle cover. Abbiamo iniziato subito con il bel vocione di Barry White con Just the Way You Are, proprio come sei, una cover del brano di Billy Joel del 1977. Qui siamo a un anno dopo, il 1978, l'album M-Man. Altra cover ben fatta è di un brano del 72 del gruppo degli Spinners, in questa versione disco da parte di Terry Wells, che faceva la corista nella Mother, Father, Sister and Brothers. Qui siamo nel 1984, un brano ballatissimo nelle discoteche di allora è I'll Be Around, è Terry Wells.

La Terry Wells con All Be Around. Rimaniamo sempre a Filadelfia, uno dei gruppi di punta della Phil Sound, con la straordinaria voce di Russell Tompkins. Innumerevoli sono le cover, per citarne qualcuna, quella del 1987 della nostra Mina, quella più famosa forse dei Simple Red del 2003 per l'album Home. 1973, The Stylix con You Make Me Feel Brand New.

rock e musica. 1973, gli Stylix con You Make Me Feel Brand New, un altro brano con tantissime cover nel passato, brano originariamente per i Jackson 5 del 1971, anche se il brano era destinato alle Supremes di Diana Ross, ma in particolare forse quella più famosa è quella di Gloria Gaynor del 74. Questa invece è la versione dei Temptation, almeno di quello che rimane del gruppo nell'album del 2006 che si chiama Reflection. Never Can Say Goodbye.

Beh, giustamente ricordiamo tutti la bellissima Gloria Gaynor del 74, anche se questo brano, come detto prima, era per i Jackson 5 del 71, Never Can Say Goodbye, Temptation 2006 dall'album Reflection. E adesso abbiamo nel finale, andiamo con The Jackson 5 con Blame It's on the Boogie, è il finale di Black Coffee.

0: Jackson con Blame It's on the Boogie. Pensare che l'autore del brano Mick Jackson, che non ha nulla a che vedere come parentela con il gruppo, scrisse la canzone con la speranza di essere venduta a Stevie Wonder. Poi le cose andarono diversamente ed il brano fu affidato ai fratelli Jackson. Era il 1978, l'album era Destiny, album che segna l'indipendenza artistica producendosi anche da soli del gruppo. E adesso la sigla finale per i saluti. Ed eccola qui la sigla per i saluti finali. Un grazie ai nostri radioascoltatori, vi do appuntamento alla prossima settimana con Black Coffee, uno sguardo al passato con il meglio della soul, funky, disco ed R&B, uno sguardo al presente con la new soul e le novità discografiche della settimana. Un ringraziamento a Mirko Centofanti per la parte tecnica, per quella musicale, alla Carla Vetturini. Un saluto dal vostro amico Claudio Bosco.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i rischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la circolocca, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
3: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
2: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
2: alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
5: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
2: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi la potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
5: Questo è il 24esimo.
2: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi, ahimè il tastierista perché non c'è più,
5: il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
2: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
5: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro I White Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco al titolo Splat perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
2: a cominciare dall'insetto che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no, una volta, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi The Purple,
5: Arrogant Boy.

0: Una volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del Liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Misuraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con Liscio, che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz diciamo dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e le Emisurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del Liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo: Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: a Classic Rock on Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi come al solito ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, sì, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i nastri d'argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbe un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
1: Say what? Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
2: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno,
2: ciao.
1: Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet. Un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile, non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella che speriamo di vedere anche in Italia presto?
2: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi, spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Patafio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima, sì.
2: Molto. C'era un flauto dolce finto e altri strumenti vari, e per fortuna l'ha dimenticata immediatamente. È stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Piersanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
2: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chaumet. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino, quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel tuo.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
2: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, fatti dalle sopracciglia, ho visto il commento, grazie a cavolo. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, che quella che diceva lui era legge, credo.
2: Ma poi ha scritto delle canzoni meravigliose, sì sì, questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo. Ciao, grazie.
2: Grazie. Ciao, ciao.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Alvi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Alvi.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato Nepots Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione di vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnie di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo di studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa con cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

Burning Love, brano composto da Dennis Lind e portato al successo da Elvis Presley nel 1972. Noi lo abbiamo ascoltato dalla voce di Winona Judd, cantante country del Kentucky. Burning Love la si può ascoltare nel film biografico Elvis. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. A metà degli anni 70, così come in tutto il mondo, a Sydney, capitale della regione del New Galles del Sud, in Australia, un ragazzo adolescente ammirava Elvis Presley e nutriva il sogno di poterlo un giorno incontrare. La morte del cantante ha impedito che quel sogno si potesse realizzare. Quel ragazzino, crescendo, è diventato Baz Luhrmann, attore, ma soprattutto creatore e regista di grandi opere teatrali e di film di successo, come Ballroom, Romeo e Giulietta, Moulin Rouge, Australia, Il Grande Gatsby. Il suo sogno di incontrare il re del rock and roll lo ha realizzato sulla pellicola, scrivendo, sceneggiando e dirigendo nel 2022 il film Elvis, nel quale buona parte della vita di Elvis Presley, professionale e personale, viene raccontata attraverso lo sguardo di

0: Tom Parker, il suo manager musicale. La nascita artistica e successo immediato, l'apoteosi fino al declino del fenomeno The Pelvis. Per interpretare il cantante di Memphis è stato scritturato Austin Butler, che da giovane si è fatto le ossa in numerose serie televisive, tra le quali Switched at Birth e Anna Montana. Ha sbaragliato una nutrita concorrenza, convincendo Lerman cantando Unchained Melody. La sua performance nel film non ha nulla da invidiare a quelle di Rami Malek, Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, o di Taron Egerton, Elton John in Rocketman. Butler, doppiato in italiano da Maurizio Merluzzo, oltre a cantare benissimo le canzoni di Elvis, ha dimostrato una straordinaria capacità di immedesimazione negli atteggiamenti, nelle espressioni, nelle movenze e, nella versione in lingua originale, anche nelle inflessioni vocali. Per il ruolo della moglie Priscilla, Baz Luhrmann ha voluto Olivia De Jong, australiana come lui, sebbene non avesse alle spalle una filmografia importante, doppiata da Giulia Franceschetti. Entriamo ora nelle atmosfere del film, con un estratto dal trailer ufficiale italiano, cui seguiranno proprio Unchained Melody e In the Ghetto, nelle versioni originali cantate da Elvis Presley. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Ci sono persone che vorrebbero farmi passare come il cattivo di questa storia. Si nasce con un destino? O è invece il destino che bussa alla nostra porta? Era lui il mio destino.
3: Io vorrei rappresentarla, signor Presley. Lei è pronto a volare?
4: Sono pronto.

0: Note di cinema.
1: È un giovane di Memphis, Tennessee. Facciamo sentire tutto il calore dell'Airride, Elvis Presley.
2: In quel momento vidi quel ragazzo smilso trasformarsi in un supereroe.

Baby, let's play house. Questa interpretata da Austin Butler, l'attore nei panni di Elvis. Elvis è stato certamente il maggiore interprete al mondo dei generi rock and roll e rockabilly ed ha meritato il soprannome di Re del Rock and Roll. È stato l'idolo, il punto di riferimento, la fonte di ispirazione e anche di imitazione di innumerevoli artisti e cantanti in tutto il mondo. Solo in Italia possiamo citare Adriano Celentano, Bobby Solo o Little Tony. In realtà Elvis non ha suonato e cantato solo il rock and roll, ma già da giovane ha frequentato il gospel, i canti spiritual, ha interpretato il country western, il rhythm and blues, fino al melodico e al pop. È riuscito a diventare un fenomeno di culto mondiale senza mai esibirsi fuori dal Nord America. I suoi concerti si sono tenuti tutti negli Stati Uniti, eccetto 6, svoltisi in Canada, nonostante a lui sarebbe piaciuto esibirsi in Europa e anche in Giappone. Ciò non si è verificato a causa del suo manager, colui che lo ha scoperto, lo ha lanciato e lo ha seguito fino alla sua morte. Andreas Cornelis Van Cuyck, nato nei Paesi Bassi, entrato illegalmente negli Stati Uniti, dove ha deciso di farsi chiamare Thomas Andrew Parker e cercando di cancellare le sue origini olandesi. È entrato nel corpo di artiglieria dell'esercito degli Stati Uniti, dal quale è stato congedato con disonore e dal quale ha usurpato il grado di colonnello. Ciò nonostante, ha svolto molto bene e altrettanto cinicamente il suo compito di impresario, per stessa ammissione di Elvis. Parker non ha consentito che Elvis si esibisse dal vivo fuori dagli Stati Uniti. Anche per tutelare lo stato di salute fisico e psicologico, soprattutto negli ultimi anni, del cantante e la sua vita familiare. È riuscito tuttavia a chiudere contratti strapagati nelle città principali degli States, soprattutto Las Vegas. Facendo gli interessi di Elvis, Parker faceva anche i suoi, percependo il 50% delle entrate. Nel film Parker ha il volto di un imbalsito Tom Hanks, con la voce italiana di Angelo Maggi, che ancora una volta ci regala una interpretazione maiuscola, rivelando nuove sfaccettature del suo talento infinito. La colonna sonora, come potete immaginare, è particolarmente densa, all'interno della quale trova meritatamente ospitalità il gruppo musicale italiano i Måneskin interpretano If I Can Dream.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Seconda parte di Note di Cinema, iniziata con Coming Out, un brano del 1980 cantato da Diana Ross, che si può ascoltare all'interno del film Borat, diretto da Larry Charles nel 2006. Il sottotitolo Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan comincia a suggerirvi l'idea di quanto questa commedia possa essere umoristica, demenziale. Ma il film è molto di più. È irriverente, politicamente scorretto, dissacrante, addirittura potrebbe risultare oltraggioso. E questo vale anche per il personaggio Borat. Sacha Baron Cohen, attore e sceneggiatore inglese, con ascendenze lituane per parte di padre e israeliane per parte di madre, aveva inventato il personaggio di Borat Sagajev diverso tempo prima per il suo show televisivo alla HBO, The Ali G Show, nel quale andava in giro spacciandosi per un giornalista di origini kazake, con un paio di grossi baffoni, intervistando persone ignare di trovarsi di fronte ad un attore comico. Questo stesso canovaccio viene sostanzialmente riportato nel film, dove la trama racconta del giornalista Borat che dal suo paesino nel Kazakistan parte insieme all'inetto e obeso produttore Azamat Bagatov alla volta degli Stati Uniti per documentare le evidenti differenze culturali e di stile di vita con il suo paese. Molta parte del film, come dicevamo, è stato realizzato esattamente come lo show televisivo, e cioè per strada, con il coinvolgimento inconsapevole dei passanti, approcciati anche con l'inganno. Borat si presenta come antisemita, razzista, maschilista e riesce a far dire ai suoi interlocutori cose anche imbarazzanti. Non a caso, il protagonista e la produzione sono stati oggetto di decine di azioni legali da parte di soggetti che si sono ritrovati in un film senza aver mai dato la loro autorizzazione. Anche gli abitanti del paese rumeno di Glod, dove sono state girate le scene di ambientazione kazaka, hanno chiesto un risarcimento per essere stati rappresentati come ignoranti e incestuosi. Persino il governo del Kazakistan ha intentato causa contro Sacha Baron Cohen e ha oscurato il suo sito borat.kz. E tutto il mondo arabo ha censurato la pellicola. Nonostante ciò, il film, costato 18 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 260 milioni. Ha ricevuto la candidatura agli Oscar per la sceneggiatura e Sacha Baron Cohen ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film commedia e l'MTV Movie Award per la migliore performance comica. La voce italiana di Borat è diventata particolarmente riconoscibile grazie alla caratterizzazione fatta da Pino Insegno, che è molto più marcata rispetto all'originale. Lasciamo ora Borat e occupiamoci di Corsa contro il tempo, thriller statunitense del 2021, diretto da Philip Noyce con Naomi Watts.
1: Sono note di cinema.
2: Tutte le scuole di Lakewood sono state isolate a causa di un incidente.
3: Sono a più di 6 km da casa e mi serve un passaggio. Ti prego, richiamami.
4: Ci sono 5 persone barricate nel laboratorio di chimica della scuola. Suo figlio è tra loro, c'è anche il sospettato. Uno dei negoziatori è in contatto con lui.
5: Ma non c'è il figlio del suo negoziatore, no? C'è il mio! E lui ha un fucile AR-15 e tutte le altre armi che mi ha detto! No!
6: Mamma!
5: Ora dove sei?
6: Ho paura!
5: Dimmi che succede.
6: Ho paura!
5: No! Pronto?
6: No!
5: Accedi al database.
4: Ma è illegale, Amy.
5: Lo so, Greg, ma io ne ho davvero bisogno. Per questo ti ho chiesto di chiamarmi dal tuo cellulare.
4: Signora Carr, sono il detective Ed Paulson. Ci sono stati sviluppi.

abbiamo ascoltato tre brani: We'll Be Alright di Amy Stroop e Sing Her Louder di Trustful, estratti dalla colonna sonora di Corsa contro il tempo, e I Need Somebody to Love, cantata da Stéphane Huguen, inserito invece nella colonna sonora di una commedia francese dal titolo Haute Couture. Dicevamo di Naomi Watts, protagonista assoluta del thriller Corsa contro il tempo, titolo originale The Desperate Hour, con la voce italiana di Barbara De Bortoli. Interpreta una giovane donna che, durante la corsa mattutina nel parco vicino casa, riceve un messaggio sul telefono col quale viene informata che una persona armata ha fatto irruzione nella scuola frequentata dal figlio, ha sparato contro degli studenti e ne tiene in ostaggio degli altri. Ha con sé solo il suo smartphone, col quale cerca di chiedere informazioni alla polizia e di mettersi in contatto col figlio. Nel frattempo perde l'orientamento in un crescendo di suspense molto bene dosata dal regista, che aveva già diretto tra gli altri Val Kilmer né Il Santo e Denzel Washington né Il collezionista di ossa. La regista francese di origini magrebine, Sylvie Ohayon, invece, dirige in Haute Couture due donne diverse per estrazione ed età. La matura Esther, da anni caposarta della Maison Dior, che si appresta a completare la sua ultima collezione di alta moda prima della pensione, e Jade, ragazza dei sobborghi parigini, che in metropolitana ruba la borsa a Esther. Jade, presa dal rimorso, decide di restituire la borsa alla legittima proprietaria, la quale, visto il gesto della ragazza, le offre l'occasione di imparare il mestiere entrando come apprendista nei laboratori della casa di moda. Il film è dichiaratamente un atto d'amore della regista nei confronti delle sarte, della loro manualità e del loro prezioso lavoro, che fanno dell'Haute Couture un punto d'orgoglio per la Francia. Nel film si può ascoltare una particolarissima versione di What a Wonderful World di Eva Cassidy e Katie Melua. Desidero ringraziare Adriana di Genova che ci ha segnalato il film e le canzoni. Seguirà una breve pausa, poi ritorneremo per parlare di Full Metal Jacket.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Surfing Bird del gruppo dei The Trashmen. Il film nel quale è contenuto è Full Metal Jacket di Stanley Kubrick del 1987, storia drammatica ambientata alla fine degli anni 60 durante la cosiddetta guerra del Vietnam. La sceneggiatura è tratta dal romanzo The Short Timers, pubblicato in Italia con il titolo di Nato per uccidere, scritto da Gustav Ashford, che ha fatto parte egli stesso del corpo dei Marines, partecipando alla campagna del Vietnam, ed è stato corrispondente di guerra. Il personaggio principale del soldato Joker, interpretato da Matthew Modine, doppiato da Mattia Sbragia, è senz'altro ispirato a lui. Insieme al soldato Joker, un'altra quindicina di giovani ragazzi si ritrovano nel 1967 a Parris Island, nella Carolina del Sud, in un centro di addestramento dei Marines. Addestramento durissimo, impartito dal rude e spietato sergente maggiore Hartman, che insulta continuamente le reclute per sfiancare i deboli e dà a ciascuno di loro un soprannome, che è l'unico modo che lo spettatore ha per identificare i protagonisti. Così, insieme a Joker, così chiamato perché si è permesso di fare una battuta davanti al sergente maggiore, ci sono Cowboy, Animal, Palla di Lardo, Eightball e così via. Palla di Lardo, Vincent D'Onofrio con la voce di Loris Loddy, obiettivamente incapace, viene continuamente insultato fino a che un giorno, di fronte a Joker, si toglie la vita con un proiettile del suo fucile, lo stesso che un istante prima aveva usato per uccidere il sergente maggiore Hartman. L'intera comitiva, successivamente, viene trasferita sul fronte vietnamita, dove tutti sperimentano le storture della guerra. Alcuni lasceranno la loro vita sul campo di battaglia. Altri, tra i quali Joker, faranno ritorno a casa, profondamente cambiati. Kubrick è riuscito a girare l'intero film in Inghilterra, ricostruendo i paesaggi vietnamiti in un set nei dintorni di Londra. Il sergente Hartman è stato interpretato da Ronald Lee Ermey, magistralmente doppiato dal grande Eero Spagni, che è riuscito a riprodurre la cantilena ritmica e rapida dell'attore americano, che ascoltiamo nella prossima breve clip tratta da una delle scene iniziali del film. Poi These Boots Are Made for Walking, cantata da Nancy Sinatra, seguita da Hello Vietnam di Johnny Wright.
1: Sono note di cinema.
2: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
3: Sì, signore!
2: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!

0: anche i Rolling Stones nella colonna sonora di Full Metal Jacket con Painted Black. Full Metal Jacket è un'espressione gergale militare per definire un particolare tipo di proiettili incamiciati, cioè ricoperti di una particolare guaina di ottone che li rende blindati. Ci avviamo adesso alla conclusione del nostro incontro odierno. L'ultimo brano che vi propongo sarà completamente strumentale. Un pezzo appositamente composto per la pellicola e che ha anche avuto un successo proprio, al di là di quello del film cui si riferisce. Il Padrino di Francis Ford Coppola del 1972, primo capitolo della trilogia, vincitore di 3 premi Oscar, con Marlon Brando, Oscar come migliore attore protagonista, nei panni di Vito Corleone, con la voce inconfondibile di Peppino Rinaldi e con ancora Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire, sorella del regista, John Casali e diversi altri. Autore delle musiche è il compositore italiano Nino Rota. Dalla musica è stata poi liberamente tratta, ma che non fa parte della colonna sonora, una versione cantata dal titolo Speak Softly Love, uscita anche in Italia col titolo di Parla più piano. A chiudere la battuta memorabile, pronunciata da Luciano De Crescenzo nel film del 1984 Così parlò Bellavista, da lui stesso scritto, diretto e interpretato, e per il quale ha vinto Davide Di Donatello e Nastro d'Argento come regista esordiente. Io sono Werner Altomare, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto sia giusto. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io. Gli farò un'offerta che non può rifiutare.

0: Io non capisco perché in questa casa non dovete comprare i pomodori in scatola come fanno tutte le persone civili.
1: Perché sono pomodori che non abbiamo conosciuto di persona.
2: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

noi ci tocca andare in vacanza obbligatoriamente. Magari ascolterete qualcosa che è andato già in onda di qua di là, ma poi ritorneremo subito come sempre alla grande. Basta seguire quelli che sono i nostri social e seguire soprattutto il nostro sito ariarock.it per sapere cosa succede proprio qui ad Aria Rock, che comunque in questo programma radiofonico è sempre condotto da Raffaele Astore. E bando alle ciance, partiamo subito dopo quasi 20 anni da quando pubblicarono i due splendidi e tellurici volumi di Real to Real, album di cover in cui omaggiavano i grandi del rock. Questa volta i 5 di Sacramento, vale a dire i Tesla, smorzano le asce ed omaggiano il proprio singer Jeff Kate attraverso 14 brani di artisti che nel corso degli anni hanno ispirato il frontman americano. E non mancano certamente le sorprese. Purtuttavia il disco viene comunque aperto dall'unico inedito in classico stile semi-ballads Tesla, è messo in apertura soprattutto per far capire in quale direzione stilistica vi verranno i nostri. E dai Tesla e dal homage a questo grande singer Jeff Kate ci andiamo ad ascoltare l'inedito Never Alone. Loro sono i Tesla in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock, perché ricordate, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi, Tesla.

È il classico rock americano, questo Tesla Never Alone che ci siamo appena ascoltati, anche con questi bei passaggi in acustico. E noi proseguiamo questa nostra cavalcata rock. Il 2012, al culmine della sua fortunata carriera d'attrice nella popolare serie Gossip Girl, Taylor Momsen abbandona inaspettatamente il set per dedicarsi alla musica. Il suo progetto The Pretty Reckless è attivo dal 2009, ma da quando Taylor comincia a dedicare anima e corpo alla sua band,

dopo tanti sacrifici nell'underground, il primo disco Going to Hell vede la luce nel 2014 per poi consolidare nel tempo la meritata fama. Ebbene, dopo alcuni lavori senza troppo successo, arriva ora Dear God, che conferma la raggiunta maturità artistica grazie ad una musica che risulta trascinante, con un disco che si sviluppa con vari brani destinati a diventare vere e proprie hit. E questo è proprio il pezzo che dà il titolo all'album, The Pretty Reckless. Ci stiamo ascoltando Dear God.

E questa era The Pretty Reckless con questo Dear God, caro Dio, insomma una lettera, come si suol dire, al Padre Eterno per esprimere tutte quante quelle che sono le sue, come dire, intenzioni, i suoi problemi, insomma, d'altronde quando si fa una lettera a Dio, magari anche attraverso la preghiera, se ne dicono davvero tante, e si chiede purtroppo tanto, senza poi sapere se tutto andrà a buon fine, perché poi in fondo ognuno di noi ha una propria idea del suo Dio. E noi continuiamo dopo The Pretty Reckless. Adesso è la volta di Ok Goodnight. Infatti nell'epoca del mainstream imperante è cosa gratificante scoprire musicisti autonomi che abbiano poi voglia di proporre qualcosa di veramente sperimentale e che siano in grado di fondere stili fuggendoli da ogni direzione prestabilita e proiettandosi con audacia in un universo musicale che poi alla fine è costellato da quello che è una miriade di sfaccettature. Dopo una crescita vorticosa tra le ricerche di un sound sempre più personale, arriva ora questo lavoro capace in un sol disco di unire generi davvero differenti attraverso una tracklist di grande valore ed efficacia. Stop and Go è un disco che richiede alcuni ascolti per essere assimilato, ma che sicuramente non mancherà di attirare l'attenzione di tutti. Ok Goodnight dall'album appena citato Stop Go. Noi ci ascoltiamo questo The Game e state attenti perché è davvero molto molto interessante. Yeah.

0: Ok, good night, questo era The Game. E adesso pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E noi riprendiamo questo nostro viaggio con gli Abstracted Mind, che escono con Rise Again su tutte le piattaforme digitali sin dal 12 di giugno. Il quarto singolo autoprodotto della band Symphonic Metal olandese, che preannuncia quello che è il loro full light di debutto, che vedrà la luce il prossimo settembre. Un pezzo di rara intensità che mette davvero in gioco l'aspetto più emotivo del gruppo, costruito su quello che poi è una ballata struggente con il timbro intimista della vocalist Julie Hope. Dagli Abstract Mind, questo è Rise Again. Un gran bel pezzo, non c'è da dire.

E questi erano gli Abstract Mind con la grande voce della vocalista che appena abbiamo ascoltato, Judy Hope, e poi abbiamo ascoltato appunto questo Rise Against, mentre il nostro cammino prosegue con i The Emerald Dawn, che escono con questo The Land, The Sea, The Air, volume secondo, lontano dai cliché del neoprog più derivativo, nel tempo sviluppano un suono ancestrale e fantasioso, fortemente influenzati dai passaggi mistici, selvaggi e nebbiosi della Cornovaglia. Dopo alcuni lavori che affrontano tematiche ambientali, la band arriva ora con questo The Land, The Sea, The Air, volume secondo, che approfondisce sempre di più i temi a loro cari, l'ambiente e la sua salvaguardia. Dai The Emerald Dawn, questo è Paradise.

Entry the Emerald Dawn con questo The Land of the Sea, The Hair, volume secondo, dal quale ci siamo ascoltati questo Paradise, e ci lasciano. Noi continuiamo con un'altra grande band. Loro sono i brasiliani Mad Snacks, che hanno appena pubblicato il videoclip di Dirty Blood, un nuovo progetto audiovisivo che rafforza quella che è la loro identità nel panorama del rock alternativo, e propone poi quella che è un'intensa narrazione sull'esclusione, il dolore, la liberazione. Con una forte influenza del grunge, dell'estetica alternativa degli anni 90, Dirty Blood nasce in un momento in cui una nuova generazione sta riscoprendo la forza di questo movimento, cercando meno perfezione, meno filtri e più autenticità. Il brano parla dall'essere la mela marcia del cesto e dell'imparare a convivere con questa condizione senza sensi di colpa. Invece di cercare l'approvazione degli altri, la canzone affronta il percorso dell'accettazione di sé e la libertà di abbracciare quella che poi alla fin fine è la propria identità. Dai Mad Snacks ci andiamo ad ascoltare questo Dirty Blood.

Mad Snacks, questo era Dirty Blood. E continuiamo con quello che poi alla fine è ancora una volta un gran bel lavoro, e stiamo parlando del cantante australiano Andy James Brown, che esplora un po' l'indie pop, l'indie rock, scusate, in Growing Pains. Infatti, fondendo un lirismo riflessivo con l'indie rock cinematografico, il brano medita su quella che è l'incertezza, il cambiamento e le sfide emotive nel navigare in un mondo sempre più complesso. Growing Pains esplora l'idea che la crescita sia raramente confortevole. E lui è Andy James Brown.

A questo era Growing Pains, del nuovo indie rock Andy James Brown, mentre noi proseguiamo il nostro viaggio col nuovo album dei The Babies Fraud, l'uomo che da 40 anni si cela dietro appunto questa sigla, che timbra il 27esimo cartellino nella sua imponente discografia, comprensiva di lavori doppi e tripli. In questo Hall Full of Hits ci sono 29 canzoni che placheranno l'astinenza dei seguaci che lo seguono, come dire, dai tempi di Miasma del 1987, e allo stesso tempo potrebbero fungere da introduzione a un improbabile, ma chissà, neofita. Da Hall Full of Hits, The Babies Fraud, questo è Space Age Haze.

A questo Higher the Baby's Front, dal quale ci siamo ascoltati, questo Space Against Age Haze, tratto dal suo ultimo lavoro Horful Hates, insomma un autore molto molto interessante che ci porta un pochino all'interno di un progressive rock molto molto intenso. Come potete ascoltare dalla sua chitarra solista.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo Space Age Ace di The Davis Front, datato dall'album Horrorful Aids, adesso è la volta di quelli che sono i massimi esponenti del progressive rock contemporaneo, almeno così si identificano, e stiamo parlando dei Big Big Train, che arrivano con il nuovissimo lavoro Hot Cut, un concept album ispirato a quelle che sono le opere di Edvard Munch. È il loro lavoro più ambizioso assolutamente, che esplora il contrasto tra quelle che sono le oscurità e la luce attraverso la storia di un artista davvero molto tormentato. Questo album è un vero gioiello, un mix perfetto tra quella che è la complessità del progressive rock e una sensibilità melodica quasi pop, con favolosi arrangiamenti orchestrali. Da questo Hood Cat e dai Big Big Train andiamo ad ascoltarci questo The Artist, pezzo che ricorda in modo particolare Edvard Munch. Buon ascolto dai Big Big Train con questo The Artist.

Ebbene, dopo i Big Train entra di diritto il ritorno di Rick Wakeman, che appunto torna con Return to the Red Planet, ancora in uscita. Infatti noi siamo in attesa di questo nuovo album del grande Rick Wakeman, mentre comunque ormai in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock andiamo ad ascoltarci da quello che è il suo precedente lavoro, To the Red Planet, questo Pavons Moons. Lui è il grande Rick Wakeman, grande ex tastierista degli Yes, è grandissimo solista, capace di album davvero memorabili. Rick Wakeman, Pavons Moons.

E chiudiamo questa nostra puntata di Aria Rock con quella che è la traccia d'apertura rumorosa e incisiva dell'album Women Heat dei Gogol Bordello, un brano che riassume lo stato d'animo arrabbiato e diretto del frontman Eugene Woods di fronte a quella che poi è la situazione mondiale. Un pezzo che non potremmo ascoltare sicuramente tutto perché ormai manca appena un

0: Non essendoci tempo per appunto gli idioti, come cantano i Gogol Bordello, No Time for Idiots, finisce qui la nostra puntata di Aria Rock, che vi ha tenuto compagnia per circa 60 minuti. Da questo mondo rock, da questo pianeta rock, è tutto. Alla prossima, ciao da Raffaella Store.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Tiguglio va ora in onda.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Benvenuto un weekend.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
4: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
5: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
6: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
5: Radio Tiguglio, una radio per amici.
6: H24.
7: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
8: Mix e remix. La più bella musica dance degli anni 80 e 90

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Mix e remix. Mix e

0: Game over.
1: Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio è il fascino della musica.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.